e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Mother.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Leggi in inita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma te la leggi in inita linda, e a mi mira, te voy a hacer la canción con tres.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Potevo dirsi che taglio a lasciare vecchio la morte e non ho chiesto dolore. Ai ai.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

a scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.

0: di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio e visionata da Politico. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Poi, durante un'intervista radiofonica, ha detto che il memorandum di intesa firmato con Teheran era un test e loro hanno fallito. Non contava granché, ha aggiunto Trump, avvertendo che presto gli Stati Uniti bombarderanno un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare vicino a Natanz, fra le montagne, a 300 km a sud di Teheran. Più tardi, parlando dallo studio Vale, il presidente statunitense ha anche detto che il nuovo conflitto sarà molto veloce, che un accordo è ancora possibile, ma ha ribadito l'intenzione di controllare Hormuz e di ricavarne un guadagno.
1: La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al termine di una riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Il padrone di casa, appunto Macron, ha anche annunciato la creazione di un'inedita e ristretta versione della coalizione, composta da 9 paesi europei, tra cui l'Italia, volta a sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Il presidente francese ha annunciato i risultati della riunione ieri alla vigilia del suo ultimo 14 luglio da presidente, un 14 luglio che ha scelto di consacrare proprio alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. A sfilare oggi lungo gli Champs-Élysées, davanti allo sguardo di una trentina di capi di Stato e di Governo, circa 500 militari dei 37 paesi aderenti alla coalizione dei volenterosi e 25 soldati ucraini.
0: Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano, aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, e viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria che ha portato alla sua morte non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga, affermando che l'agente dell'ICE che ha sparato lo ha fatto per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire altri dettagli.
1: La riforma della legge elettorale, oggi nell'aula della Camera si inizierà a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere sulla scheda 3 nomi per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate a entrare in Parlamento. Da capire sia come voteranno gli altri partiti di maggioranza, sia cosa faranno quelli di opposizione, con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione. In caso di bocciatura dell'emendamento meloniano, non è escluso che si arrivi a un ritiro dell'intera riforma, su cui nella maggioranza ci sono dubbi legati al fatto che il testo è stato pensato prima dell'exploit nei sondaggi del partito di Vannacci, che potrebbe portare la destra di governo a considerare più conveniente la legge elettorale attualmente in vigore.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare quella che viene presentata come una stretta anti-Maranza. In sostanza si tratterebbe di permettere anche alla polizia locale la possibilità di applicare il fermo preventivo approvato nei mesi scorsi dalla maggioranza. Tra le ipotesi c'è che la destra di governo voglia una misura di questo tipo anche sull'onda dei commenti favorevoli pubblicati sui social network dopo che nelle Marche un dirigente del partito di Vannacci ha picchiato in strada un cittadino irachino che stava intranciando il traffico.
1: Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato una richiesta di aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per la mancanza di acqua da usare nel settore agricolo. Il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza. Un centinaio di comuni ha già approvato ordinanze per la gestione dell'acqua potabile e in montagna ci sono località in cui intervengono le autobotti, ha detto Cirio. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che nei giorni scorsi hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Preoccupazione per i roghi anche in altre zone d'Italia, come il Friuli Venezia Giulia, dove ieri la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità nel contesto dell'ondata di calore che sta colpendo l'Italia.
0: Sono le 6:35 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 7. Una buona giornata, un buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco, 5 buoni.

0: I motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
1: 1. È vicina ai territori.
2: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
3: 2. È comunitaria.
4: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
5: 3. È gratuita.
6: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
7: 4. È plurale.
8: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
9: 5. È culturale.
10: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
11: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Donald Trump segna ufficialmente la fine della tregua con l'Iran. In una lettera informa al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra, mentre per la terza notte consecutiva il suo esercito colpisce il paese. Teheran lancia attacchi contro i paesi del Golfo, le navi nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi denunciano colpite due nostre petroliere, morto un membro dell'equipaggio. L'ultimo 14 luglio di Macron, oggi il leader francese presiderà una parata per la festa nazionale che ha scelto di dedicare all'Ucraina e alla difesa europea. Ieri a Parigi la riunione dei volenterosi, creata una coalizione di 9 paesi per sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Aveva 26 anni l'uomo ucciso da un agente dell'ICE ieri nel Maine, era un cittadino colombiano ma aveva regolare permesso di lavoro negli Stati Uniti. Ancora poco chiara la dinamica, la Homeland Security dice che l'agente ha sparato per timore per la sicurezza pubblica ma non ha fornito dettagli. Legge elettorale, oggi l'inizio delle votazioni in aula. Al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Da capire cosa faranno gli altri partiti di maggioranza e quelli di opposizione con la possibilità dello scrutinio segreto. Siccità, il presidente del Piemonte chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua per l'agricoltura. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che nei giorni scorsi hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Sono le 7:02, ci risentiamo con il giornale radio alle 7:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: RBE, vicina a te.

0: version.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Martedì 14 luglio, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. In chiusura ascolteremo il brano Praise to the Lord, the Almighty. Lode al Signore, l'Onnipotente. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
3: Leggiamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40, il versetto 10. Ecco, il Signore, Dio, viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. E nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, leggiamo il versetto 3. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
4: Sono due visioni con cui ci confrontiamo oggi. Il profeta Isaia parla agli israeliti esiliati che aspettano a Babilonia il ritorno verso la loro patria, e il veggente Giovanni parla alle prime chiese cristiane che sperimentano la persecuzione. Forse questi testi possono parlare anche a noi oggi, che cerchiamo di vivere la fede in una società che è diventata scettica nei confronti delle chiese istituzionali e in un mondo che trabocca di odio e violenza. Anche per noi vale l'annuncio: Dio viene. Non verrà solo un pochino per consolarci in silenzio, ma verrà con potenza. C'è persino una ricompensa, un salario per chi lo aspetta. Questo discorso sul compenso può sembrare strano per noi. Non sarebbe già abbastanza bello poter sperimentare la presenza di Dio che agisce in modo potente nel nostro mondo? Io direi di sì. Ma ricordiamoci che qui si parla a persone che hanno sofferto parecchio per la loro fede. Penso che questa frase ci voglia dire: Dio non vuole che soffriamo. E se proprio è così, egli cerca di farci in qualche modo dimenticare le sofferenze. Anche Giovanni annuncia la presenza di Dio tra di noi. Nella sua visione Dio costruisce un tabernacolo, cioè una capanna, una tenda come quella che gli israeliti hanno portato attraverso il deserto prima della costruzione del Tempio a Gerusalemme. Dio provvede un luogo dove può essere trovato con più facilità, dove si può incontrarlo, vuole essere in contatto con il suo popolo. A noi protestanti sembra strana l'usanza cattolica dell'adorazione dell'ostia che viene custodita in un cosiddetto tabernacolo dentro la chiesa. E sicuramente non voglio convincere nessuno di questa prassi, ma mi piace l'idea di prendersi del tempo per incontrare Dio e stare in silenzio in sua presenza, così che possa parlarci. Per me non serve un luogo specifico, ma forse può aiutare lo spazio di una chiesa per un tale incontro, così come la tenda dell'Alleanza era d'aiuto agli israeliti. Sia Isaia sia Giovanni ci dicono: Dio c'è, è con noi, e se lo cerchi si lascia trovare. Dio non ci lascerà soffrire senza una ricompensa da parte sua, e Dio può anche mostrare la sua potenza. Continuiamo a chiedere il suo intervento con un braccio forte, perché questo nostro mondo ne ha veramente bisogno. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: La tregua è finita. Trump con una lettera informa al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra con l'Iran, mentre per la terza notte consecutiva il suo esercito colpisce il paese. L'ultimo 14 luglio di Macron, oggi il leader francese presiderà una parata per la festa nazionale che ha scelto di dedicare all'Ucraina e alla difesa europea. Ieri a Parigi la riunione dei volenterosi, creata una coalizione di 9 paesi per sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Aveva 26 anni l'uomo ucciso da un agente dell'ICE ieri nel Maine, era un cittadino colombiano ma aveva regolare permesso di lavoro negli Stati Uniti. In città tornano le proteste contro la polizia anti-immigrazione. La legge elettorale oggi si inizia a votare in aula.

0: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto questa mattina di aver colpito sistemi di difesa costiera e siti missilistici e di droni in tutto il paese. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio e visionata da Politico. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Sentiamo il servizio da New York.
1: Terza notte di bombardamenti statunitensi contro l'Iran mentre entra in vigore il secondo blocco navale dello stretto di Hormuz imposto da Washington a seguito della sospensione della tregua intrapresa un mese fa. È la nuova escalation annunciata dal presidente Donald Trump, che ha anche lanciato una nuova misura destinata ad avere un impatto sul commercio globale, una tariffa pari al 20% del valore del carico per ogni nave che attraverserà lo stretto sotto protezione americana, una svolta rispetto alla posizione mantenuta finora da Washington, che aveva sempre sostenuto il principio della libera navigazione nello stretto. Poco prima dell'inizio dei raid, Trump aveva dichiarato a un'emittente conservatrice: li colpiremo duramente stanotte e domani. Intanto Teheran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait, Oman e Giordania e promette vendetta dopo l'uccisione della guida suprema Khamenei. La Casa Bianca ha inoltre notificato formalmente al Congresso la ripresa delle ostilità, un passaggio che riaccende lo scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente, scontro sopito lo scorso mese a seguito della rivolta silenziosa di diversi senatori repubblicani. Intanto i mercati reagiscono, il petrolio è tornato sopra gli $83 al barile ieri, segnale delle nuove preoccupazioni per la sicurezza di una rotta da cui prima del conflitto transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto si riaccende anche il fronte yemenita. In serata gli Houthi hanno colpito con 6 missili l'aeroporto di Abha in Arabia Saudita in risposta ai raid sulla capitale Sana'a. Sentiamo il servizio.
2: Si è riaccesa la crisi in Yemen tra gli Houthi, parte dell'asse della resistenza filo Teheran, e il governo con base a Aden appoggiato dalla coalizione guidata da Riyadh e riconosciuto dalla comunità internazionale. Ieri pomeriggio l'esercito regolare ha colpito la pista dell'aeroporto di Sana'a controllata dagli Houthi filo Teheran per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. Le piste sono state rese inutilizzabili dai raid e il volo è poi atterrato a Hodeida. Gli Houthi hanno risposto lanciando missili contro lo scalo di Abha in Arabia Saudita sulla base aerea King Khalid e la Prince Sultan, e gli ordigni sono stati intercettati. Il portavoce militare degli Houthi ha accusato i sauditi di avere posto fine alla fase di de-escalation e di doversi assumere la piena responsabilità delle conseguenze. Gli Houthi sono accusati di tenere sotto sequestro un aereo della Croce Rossa e di averne preso in ostaggio i piloti. Il 3 luglio un aereo iraniano ha portato una delegazione Houthi a Teheran per partecipare alle cerimonie funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei. Poi l'Iran aveva inviato a Sana'a un aereo con personale militare ed esperti nello sviluppo di droni e sistemi missilistici. Preoccupazione è stata espressa dall'inviato speciale ONU per lo Yemen, che ha esortato gli Houthi e il governo a ricorrere alla diplomazia. Ma nel frattempo il presidente americano Trump ha dato il proprio sostegno al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per l'azione militare contro gli Houthi. Si apre così un nuovo fronte di guerra e si rischia la chiusura anche di Bab el Mandeb. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina una volta cessati i combattimenti inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi, lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron ieri sera al termine di una riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Il padrone di casa ha anche annunciato la creazione di un'inedita e ristretta versione della coalizione composta da 9 paesi europei, tra cui l'Italia, volta a sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Il presidente francese ha annunciato i risultati della riunione di ieri alla vigilia del suo ultimo 14 luglio da presidente, un 14 luglio che ha scelto di consacrare proprio alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. Il servizio da Parigi.
3: Sarà la decima ed ultima festa nazionale del 14 luglio, dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron, e la decima ed ultima sfilata militare.

0: Allora ha fiato le trombe, sciabole al vento per celebrare e dimostrare la potenza delle forze armate francesi, che si vogliono le prime, le più complete, le più autosufficienti del continente, e in più in pieno riarmo grazie appunto a Macron, che in 10 anni ha raddoppiato il bilancio della difesa. E poi, forse ancora di più, per celebrare e dimostrare l'obiettivo essenziale della politica estera di Macron e in certa misura il suo più importante successo, il risveglio strategico europeo, che il presidente francese va predicando e praticando dall'inizio del suo mandato con l'ormai celebre discorso della Sorbona nel 2017. Un risveglio strategico che ha un nome: la guerra in Ucraina, prima guerra dell'Europa unita e all'Europa unita, e per così dire un cognome, Donald Trump, che ha reso aleatoria e di fatto deficiente la garanzia di sicurezza americana che dalla seconda guerra mondiale in poi aveva protetto militarmente l'Europa. Da cui la sfilata militare imponente e internazionale di questa mattina, con la presenza di oltre una ventina di capi di Stato e di governo e di almeno altrettanti contingenti militari alleati della coalizione dei cosiddetti paesi volenterosi costruita da Macron attorno all'Unione Europea, e che oggi l'incarnazione concreta del famigerato appunto risveglio strategico europeo e il primo embrione di una difesa comune il più possibile indipendente dal tutore americano. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano e aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga che affermava che l'agente dell'ICE ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire ulteriori dettagli. Decine di persone si sono radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare. Quella di Guerrero è la seconda morte in meno di una settimana per mano dell'ICE. La mobilitazione popolare non si è mai fermata dopo il grande exploit di questo inverno, ma ha cambiato modalità, come ha cambiato modalità la polizia anti-immigrazione. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
2: E adesso è diventata una caccia all'uomo ad personam, proprio una caccia all'immigrato. Difatti, a quanto pare, l'operazione che si stava svolgendo in Maine si chiama Catch of the Day, cioè la presa del giorno. Le manifestazioni contro questo tipo di approccio di ICE sono più capillari, tanto quanto più capillare è il modo in cui si sta muovendo l'ICE. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma abbiamo un signore in giacca e cravatta che fa degli ride più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati. Questo è stato il cambiamento, però le manifestazioni non sono diminuite, sono diverse. Ad esempio ci sono le manifestazioni di fronte le prigioni di ICE, come sta accadendo in New Jersey da settimane ormai, ma queste sono per forza di cose delle manifestazioni dove non partecipano 100.000, 200.000, 300.000 persone. Il fatto è che ci sono capillarmente sparse in tutti gli Stati Uniti.
1: Andiamo in Italia, la riforma della legge elettorale. Oggi nell'aula della Camera si inizia a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere 3 nomi sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate al Parlamento. In teoria una sorta di compromesso per provare a sanare le divisioni della maggioranza, ma è da capire anche cosa farà l'opposizione con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Mattina di riunioni anche per le opposizioni. Alle 9 si riunirà il gruppo del Partito Democratico e poi nel corso della mattinata eventuali incontri allargati anche agli altri gruppi delle opposizioni. Alle 14 si inizieranno a votare gli emendamenti. A sinistra sembra improbabile la scelta dell'Aventino, ovvero l'abbandono dell'aula senza partecipare al voto degli emendamenti presentati. Quelli del PD sono 80 e tutti soppressivi, che confermano la linea del partito di ritenere questa riforma inemendabile. Dai 5 Stelle invece c'è un emendamento sulle preferenze che invece il PD non ha presentato. Il partito di Conte quindi vorrebbe un sistema elettorale con preferenze ad ampio raggio, cioè libertà di scelta tra un elenco ampio di candidati, e non la proposta della maggioranza che in sostanza premia il partito di Meloni presentando il tutto come fosse una sorta di compromesso. Ci sarà quindi a partire dal pomeriggio una battaglia parlamentare che dall'aula si dovrebbe, potrebbe spostare anche fuori in piazza. Sicuramente Maggi ha già organizzato una sorta di sit-in nel tardo pomeriggio e poi un ostruzionismo in aula, ma con tempi contingentati, 22 ore in tutto, e la volontà, quasi un'imposizione da parte della maggioranza, di finire entro venerdì. Resta da capire la strategia parlamentare dell'opposizione sui punti più controversi. Cosa faranno quando si voterà l'emendamento sulle preferenze della destra? Chiederanno un voto segreto, e se ci sarà parteciperanno oppure no, sapendo che potranno condizionare in questo modo una sorta di smottamento dentro la maggioranza, sia in un caso che in un altro. Linea allo studio.
1: Oggi in 35 prigioni italiane ci saranno delle ispezioni promosse dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare attenzione sulle condizioni di vita nei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. È la prima volta che in una sola giornata si mobilita una rete così ampia sul tema delle carceri, e parteciperanno anche personaggi del mondo dell'informazione e della cultura come Marco da Milano e Scanio Celestini. Caterina Pozzi è presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti e una delle organizzazioni coinvolte.
4: Prendendo un po' le parole di Calamandrei, che bisogna vedere per capire, abbiamo deciso di creare delle delegazioni territoriali di 6, 10, 15 persone, coinvolti enti del terzo settore, della società civile, i garanti. Abbiamo cercato di avere con noi delle persone famose che potessero attirare un po' anche i media. Parleremo un po' con la direzione e poi chiederemo di farci vedere degli spazi. Quello che vorremmo raccogliere a livello nazionale è il tasso di sovraffollamento, l'organico del personale penitenziario, del personale educativo e sanitario, lo stato delle celle.
1: Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato una richiesta di aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua da usare nel settore agricolo. Il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza. Un centinaio di comuni ha approvato ordinanze per la gestione dell'acqua potabile, e in montagna ci sono località in cui intervengono gli autobotti, ha detto Cirio. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Preoccupazione per i roghi anche in altre zone d'Italia, come il Friuli Venezia Giulia, dove la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità nel contesto dell'ondata di calore che sta colpendo anche altri stati europei. Nel nostro paese oggi le città classificate dal Ministero della Sanità con il bollino rosso saliranno da 2, Firenze e Perugia, a 4, con l'aggiunta di Brescia e Torino. Domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone. Tra gli altri stati in cui ci sono situazioni critiche anche dal punto di vista degli incendi c'è la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
5: Passano 26 oggi dipartimenti francesi in vigilanza rossa, la più alta allerta meteo, con temperature attese fino ai 38 gradi nel sud del paese. L'ondata di caldo che piega la Francia, la terza dall'inizio dell'estate, sembra dirigersi verso la sua fine, attesa verso la metà della settimana. Ma l'allerta resta alta, in particolare sul rischio incendi. Sono diversi infatti i terreni che sono stati bruciati dalle fiamme, in particolare nel sud e nell'ovest del paese. Nel dipartimento del Lot-et-Garonne, dove 250 ettari sono andati a fuoco, domenica sera sono stati evacuati 2 comuni. Ma le fiamme non si limitano ad una sola parte del paese. Un importante incendio si è infatti sviluppato nella foresta di Fontainebleau, a sud della capitale Parigi, domenica sera. Le fiamme, non ancora completamente messe sotto controllo, hanno bruciato quasi 1000 ettari della foresta, corrispondente al 5% del totale. Per domare l'incendio, diversi Canadair sono stati mobilitati dal sud della Francia. Quello di Fontainebleau è ormai il terzo incendio più esteso registrato nella metà settentrionale della Francia dal 2006. Nell'area, circa 900 abitanti sono stati evacuati. La circolazione ferroviaria tra Parigi e Lione, bloccata fino a martedì mattina, è invece stata ristabilita. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
1: E Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme ad Andrea Monti. Sono le 7:46 minuti, le notizie tornano alle 8:30. Una buona giornata, un buon ascolto.
6: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Le 8.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'esercito iraniano ha rivendicato un attacco con missili balistici contro le forze statunitensi e le infrastrutture chiave statunitensi in una base aerea in Giordania. Anche in Bahrain in queste ore sono risuonate le sirene antiaeree, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto.

0: parte, in teoria una sorta di compromesso per provare a sanare le divisioni nella maggioranza, ma è da capire anche cosa farà l'opposizione, con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione.
1: Poco fa sono stati annunciati 79 arresti in un'operazione contro l'Ndrangheta. L'operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e l'inchiesta riguarda reati come il traffico di droga e le estorsioni ai danni di imprenditori.
0: Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE. Aveva 26 anni, era un cittadino colombiano. Aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti e era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga, affermando che l'agente ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza fornire altri dettagli. Decine di persone si sono radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare.
1: È salito a 30 il numero delle vittime dell'incendio avvenuto domenica in un pub di Bangkok in Thailandia. I feriti sono più di 70, di cui 24 in condizioni critiche. Le autorità thailandesi hanno detto che 27 delle persone decedute sono state identificate.
0: Tra il 22 e il 28 giugno, quando buona parte dell'Europa occidentale è stata colpita da un'ondata di calore, in quell'area ci sono stati oltre 10.000 decessi in più rispetto a una media registrata in passato, in quel periodo dell'anno. Lo dice Euromomo, un progetto sostenuto dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nuova ondata, in corso in questi giorni, porterà oggi altre 2 città italiane, Brescia e Torino, al livello massimo di allerta, già in vigore per Firenze e Perugia. Da domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone.
1: Le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per traffico intenso si segnalano rallentamenti sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per lavori, si rallenta fra Brandizzo e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un veicolo in panne sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
6: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: myself.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:17 minuti e 40 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, martedì 14 luglio 2026. Buongiorno, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, anche oggi giorno della indipendenza francese, lo possiamo dire così, grande giornata per la libertà occidentale e non soltanto. Se vogliamo, per forzare un po' la mano sui concetti, oggi 14 luglio, leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, stiamo un po' sui temi del giorno, sull'attualità, allarghiamo ampiamente i ragionamenti anche a partire dalle 10 all'interno dello spazio di approfondimento che chiamiamo ancora per qualche settimana Play Live. Nella prima parte torniamo a conversare con Elisa Sermarini, presidente di IGEA, la Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, perché vogliamo farci raccontare i contenuti di questa edizione della scuola, Alta Scuola di Formazione, che si terrà a Trevignano Romano dall'11 al 13 settembre. Nella seconda parte invece vogliamo parlare di un libro che in realtà incrocia in maniera molto forte il presente, che è La storia delle rivoluzioni immaginarie, scritta da Graziano Graziani per Quodlibet, compagnia extra, del libro uscito il 1° aprile scorso. Però adesso alle 9:19 minuti e 24 secondi vogliamo cominciare con il nostro racconto quotidiano, Jacopo.
2: Sì, partiamo con quelle che sono le notizie più importanti della giornata e apriamo con quella che è forse la più preoccupante emergenza globale al momento, il caldo. Oggi in Italia i bollini rossi diventeranno 7, in Sardegna si attendono temperature fino a 45 gradi e insomma anche in Europa la situazione non è delle migliori. Gli incendi stanno devastando l'area al sud della Francia e al nord della Spagna. Per il Piemonte poi in particolare è critica la situazione acqua. La regione si coordinerà poi con Valle d'Aosta e Canton Ticino per aumentare le forniture idriche. Invece adesso ampliamo anche i nostri sguardi. In Asia occidentale è stata ufficialmente accantonata la tregua dopo 3 giorni di bombardamenti. Lo ha fatto, accantonato ufficialmente la tregua ieri Trump parlando al Congresso. In queste ore i paesi del Golfo sono alle prese con intercettare i missili iraniani. E sempre per quanto riguarda insomma missili, ieri dopo il vertice della coalizione dei volenterosi a Parigi, 10 stati europei tra cui l'Italia hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico. E per tornare invece sull'America, è morto durante un'operazione dell'ICE un uomo di nazionalità colombiana ucciso dagli agenti. Il fatto avviene una settimana dopo l'uccisione da parte dell'Immigration and Customs Enforcement di Lorenzo Salgado Araujo, uomo di 52 anni, da 35 negli Stati Uniti. Quindi adesso iniziamo con le prime pagine dei giornali, partendo dal Corriere della Sera, Corriere che questa mattina apre con Hormuz, la tassa di Trump, gli hacker in Europa, la mano degli 007 russi, la UE vara sanzioni. Poi ancora blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20% del poi appunto missili balistici di Putin. Questo come titola il Corriere questa mattina. Trump, che nella notte ha dato il via al terzo attacco consecutivo contro l'Iran, annuncia un nuovo blocco dello stretto ed è pronto a imporre un pedaggio del 20%. 100 per la sorveglianza di Hormuz. Gli hacker infiltrano l'Europa, il ruolo degli 007 di Mosca, l'Italia nella coalizione a sostegno di Kiev contro i missili balistici, come dicevamo anche in apertura. E poi, scrive Federico Fubini, un racket si definisce tale quando crea qualcuno un problema di sicurezza e poi si fa pagare dalla vittima stessa per proteggerla, tra virgolette. Inavvertitamente, almeno a parole, Donald Trump ieri potrebbe aver varcato anche questa soglia. Perché Federico Fubini scrive questo? Perché ieri al Congresso Trump, oltre ad aver annunciato la fine del cessate il fuoco, quindi sostanzialmente il ricominciare della guerra, ha annunciato che gli Stati Uniti sono effettivamente i guardiani dello stretto e in quanto tali chiedono una commissione del 20% sul carico delle navi che transitano lungo lo stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano ha replicato su X: il presidente degli Stati Uniti ha assolutamente ragione, chiunque fornisca un passaggio sicuro e protetto per le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz dovrebbe essere ricompensato per questo servizio. L'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e lo rimarrà per sempre, il 20% è ovviamente troppo, saremo più equi. Questo Abbas Araghchi su X, l'ex Twitter, commentando le parole di Donald Trump. Andiamo su Repubblica. Questa mattina non apre sull'Iran, ma comunque in taglio medio scrive: Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra in Iran al punto di partenza, Trump riprende i bombardamenti e ne annuncia di nuovi. Il presidente impone il blocco alle navi sgradite che attraversano lo stretto di Hormuz, minaccia di tenerlo aperto per quelle amiche, chiedendo il pagamento di una tassa del 20% sui beni. E poi il piano del Mossad per portare al potere Ahmadinejad. Questa è la storia che riporta Repubblica, che in realtà è un'esclusiva del New York Times, che affronteremo meglio nella parte internazionale, un'esclusiva, un'inchiesta del quotidiano Liberal di New York. Allora, adesso sono le 9:24 e possiamo concederci un passaggio musicale prima di continuare con la nostra rassegna stampa.
1: Sì, sono tornati anche gli U2, questa è Street of Dreams.

0: Popolare Network.
1: Non è ancora tempo di Popolare Network, ma intanto alle 9.27 abbiamo appena ascoltato il nuovo brano, devo dire non irrinunciabile, degli U2, Streets of Dreams, pubblicato da EMI il 7 luglio scorso. Abbiamo ancora tempo, in realtà almeno 5 minuti prima del giornale radio delle 9.30. Jacopo, dove ripartiamo?
2: Da Avvenire, che questa mattina torna sull'Iran, torna su Donald Trump e la sua dichiarazione, il dazio dello stretto, Trump controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20%, i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile, come dicevamo anche in apertura. Nello scavo e Daniele Zappala scrivono sempre in apertura di Avvenire, da dossier negoziale lo stretto di Hormuz è tornato a essere il teatro dello scontro fra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato il ripristino del blocco navale contro le rotte iraniane e ha proclamato Washington guardiana dello stretto, che rimarrà aperto con o senza Iran. La novità più dirompente è la pretesa di Trump di un prelievo pari al 20% del valore dei carichi, mentre proseguono i raid incrociati ed entrano in azione pure droni navali. Il New York Times rivela un piano completamente fallito del Mossad che punta sull'ex presidente Ahmadinejad. In realtà il piano l'aveva già rivelato qualche settimana fa il New York Times, sempre con una sua esclusiva, ma diciamo che nella giornata di ieri è arrivato il completamento di questa tesi che aveva esposto appunto il New York Times. Per concludere la nostra carrellata di titoli per quanto riguarda appunto l'Iran, andiamo sul Domani. Trump in trincea sul fronte USA e l'ICE torna a uccidere per strada. Il presidente americano, preoccupato per le elezioni di midterm, stravolge anche le regole elettorali. Un uomo morto nel Maine durante un controllo, il tycoon Hormuz. Lo chiudo e ci faccio i soldi. Questa è la parafrasi del Domani, delle parole di Donald Trump. Riunione dei volenterosi a Parigi, poi coalizione per lo scudo antimissile. C'è anche l'Italia, sottolinea ancora il quotidiano. E adesso andiamo un attimo sul Post, però, perché parliamo della legge elettorale. Il Post ieri mattina titolava: inizia la settimana decisiva per la legge elettorale, il governo ci arriva profondamente diviso. E appunto parliamo di legge elettorale perché questa mattina è sulle prime pagine dei giornali, perché oggi è una giornata importante per la legge elettorale, perché oggi la riforma debutta in aula alla Camera e scrive La Stampa, e la notizia l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia nei moderati UDC che prevede capolista bloccati e 3 preferenze. Il Post parla di questo argomento. Il testo condiviso da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia era stato definito dopo lunghe e travagliate trattative a un impianto proporzionale, cioè prevede le ripartizioni dei seggi sulla base di voti presi, ma prevede anche un cospicuo premio di maggioranza alla coalizione che arriva prima, superando il 42% dei consensi. Il testo non contempla le preferenze. I leader di Lega e Forza Italia, cioè Salvini e Tajani, sono coerentemente rimasti sempre contrari a questa ipotesi. Meloni però ne ha fatto una battaglia di principio, siccome in passato aveva sempre invocato le preferenze. Ora che tocca a lei scrivere la legge elettorale, vuole che ci siano. E intorno a questo che si è consumato lo scontro che questa mattina è sulle prime pagine dei giornali, come dicevamo prima. Questa mattina il titolo della Stampa è preferenze, quasi intesa, incognita, voto segreto, legge elettorale, l'offerta della premier e gli alleati. Solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula, appunto dicevamo. L'emendamento oggi in aula, una modifica al testo originale che non è stata firmata da Lega e Forza Italia, scettiche e divise al loro interno, e che dovrà superare la prova del voto segreto, scrivono Bravetti e Lombardo sulla Stampa. E poi, sempre per parlare di legge elettorale, andiamo sul Manifesto, che questa mattina titola con questo va di lei. Questo è il titolo d'apertura del Manifesto, e vediamo una Meloni a braccia aperte con dietro Salvini che sembra darle una pacca sulla spalla oppure sospingerla verso il pubblico. Nuova piroetta prima del vertice antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco. Poi appunto il Manifesto si dilunga su una serie di questioni internazionali che fanno riferimento al governo. E poi invece il Corriere della Sera oggi scrive sulla legge elettorale: maggioranza alla prova sulle preferenze, la legge elettorale divide la maggioranza, è la prima volta che non si possono fare previsioni, dicono da Fratelli d'Italia, il partito che ha voluto fortemente il ritorno delle preferenze, escluso nel testo licenziato dalla commissione e che assieme a noi moderati è l'unico ad averlo fermato. Forza Italia e Lega decideranno cosa fare solo questa mattina. Questo si legge sul Corriere. Adesso sono le 9:32 e 19 secondi. Questa volta è davvero il momento del GR di Popolare Network. A tra poco.
0: Popolare Network.
3: Sono le 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato diversi attacchi aerei iraniani questa mattina mentre continuano a suonare le sirene antiaereo. L'esercito iraniano ha rivendicato questa mattina anche un attacco con missili balistici contro le forze statunitensi e infrastrutture chiave in una base aerea in Giordania, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio di origini indiane. Teheran risponde così agli attacchi statunitensi che questa notte, per la terza notte consecutiva, hanno colpito tutto l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso. Ha comunicato che il paese è nuovamente entrato in guerra con l'Iran.
4: In Parlamento stamattina si riuniscono i gruppi dei partiti in vista dell'inizio delle votazioni sulla riforma della legge elettorale previsto nel pomeriggio. Sia la destra di governo sia le minoranze sono divise tra di loro, in particolare sul tema delle preferenze, ed è da capire anche se su questo ci sarà uno scrutinio segreto. Ieri Fratelli d'Italia ha presentato una sorta di possibile compromesso interno alla maggioranza, ma non è chiaro se lei

0: all'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare attenzione sulle condizioni di vita nei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. È la prima volta che in una sola giornata si mobilita una rete così ampia sul tema delle carceri.
1: Si chiamava John Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano, aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale, lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni, è stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security ha diffuso una dichiarazione molto vaga, affermando che l'agente dell'ICE ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire né dettagli né prove. Decine di persone si sono poi radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare.
0: È salito a 30 il numero delle vittime dell'incendio avvenuto domenica in un pub di Bangkok, in Thailandia. I feriti sono più di 70, di cui 24 in condizioni critiche. Le autorità riportano che 27 delle persone decedute sono state identificate.
1: Tra il 22 e il 28 giugno, quando buona parte dell'Europa occidentale è stata colpita da un'ondata di calore, in quell'area ci sono stati oltre 10.000 decessi in più rispetto a una media registrata in passato in quel periodo dell'anno, lo dice Euromomo, un progetto sostenuto dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nuova ondata in corso in questi giorni porterà oggi altre 2 città italiane, Brescia e Torino, al livello massimo di allerta, già in vigore per Firenze e Perugia. Domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone. Sono le 9:34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 10:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre sulla tangenziale verso Torino si rallenta per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo in uscita di Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori troviamo rallentamenti tra Brandizzo Ovest e Settimo in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in panne segnaliamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: intramontabile questa Beautiful Ones dei Suede stamattina su RBE Radio e TV, brano dall'album Coming Up uscito per Nude Records il 2 settembre del 1996. 9:42 minuti e 45 secondi, siamo nella seconda parte che dedichiamo alla lettura dei giornali. Stiamo ancora sulle pagine italiane, no Jacopo?
1: Sì, ripartendo, ritoccando la prima pagina del Corriere, che questa mattina scrive sulla spalla destra: report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, un audit interno alla Rai per verificare la veridicità delle fonti di report e la qualità e affidabilità deontologica dei consulenti della trasmissione. Il governo irrompe nella vicenda Ranucci La Vitola, così scrive il Corriere. Insomma, la trasmissione sta venendo posta sotto inchiesta.
0: Sì, no, tra l'altro sono state sospese le repliche estive per adesso. Insomma,
1: sì, esatto. E quindi questo è il Corriere, che ci introduce a tutta una serie di prime pagine di giornali di stamattina, come ad esempio quella del Fatto Quotidiano, che questa mattina titola: cena sui carbon credit, La Vitola portò Ranucci, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Subito dopo la bomba, 10 giorni dall'attentato, incontrò degli investitori potenziali e il giornalista. Questo titola il Fatto Quotidiano in prima pagina, che poi a pagina 8 approfondisce quello appunto a cui fa riferimento in apertura. Carbon credit in Africa, il giornalista affiancò il faccendiere al tavolo con De Marchi, tra parentesi Urban Vision, ma l'affare non si concluse. Pochi giorni dopo la bomba, davanti alla sua casa di campo a Scolano, Sigfrido Ranucci ha affiancato l'amico ex faccendiere Walter La Vitola in una cena con alcuni potenziali investitori nel suo maxi progetto africano da 1,3 miliardi di euro all'anno sui carbon credit. Sono Gianluca De Marchi e Fabio Mazzoni di Urban Vision. C'è anche questo nel complesso rapporto tra i due, dietro al quale potrebbe nascondersi il movente ancora sconosciuto dell'attentato del 16 ottobre 2025. Mentre PM proseguono le indagini a caccia di riscontri, all'ipotesi che i mandanti siano lo stesso La Vitola e il suo socio factotum Gomez Clesio Tavares, da qualche mese in Camerun per seguire le fasi finali dell'affare. Insomma, questo nome del camerunense Tavares continua a tornare all'interno della vicenda. Alla cena con i potenziali investitori, La Vitola portò pure l'amico Sigfrido. Questo ciò che scrive il Fatto Quotidiano. Il possibile movente, l'appoggio del conduttore a Valterino, potrebbe aver urtato il factotum legato ai presunti bombaroli. Questa è l'analisi del Fatto Quotidiano, che cita anche delle proprie fonti, insomma, per dimostrare che si sta muovendo in questo senso, su questa inchiesta il Quotidiano. E però non è l'unico giornale a titolare in apertura sulla vicenda, lo fanno ad esempio anche il Giornale. Ranucci denuncia il metodo report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto di Bombaroli con l'uomo di La Vitola. Insomma, il Giornale punta il dito e strilla: se l'ha fatto lui, perché non lo posso fare anch'io? E il doppio sensismo a sinistra è una costante. Sigfrido Ranucci, attraverso il suo legale Roberto De Vita, ha presentato una denuncia per rivelazione di atti coperti da segreto investigativo. Si tratta di intercettazioni telefoniche, brogliacci di verbali e sommarie informazioni testimoniali relative all'attentato che il conduttore di report ha subito. Le indagini in corso vengono definite di estrema delicatezza, mentre quotidiani come Il Domani e La Verità, pubblicando questo materiale, avrebbero arrecato grave pregiudizio alle investigazioni e pregiudizio reputazionale per l'uso parziale, strumentale e narrazioni distorte. Poi c'è anche da dire che il Giornale appunto scrive: il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui. Insomma, non porta prove a questa affermazione il Giornale. Anche Libero si ferma sulla vicenda. Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba, Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome: Corrado Sigfrido, 2 punti, querelo. L'articolo inizia veramente con una battuta di cattivo gusto a firma di Alessandro Gonzato: la nuova bomba, pardon la notizia, scrive Gonzato, la sgancia Massimo Giletti. In un video dice che, oltre a Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato, stato, sarebbe coinvolto un altro frequentatore, al di là delle battute, però questo è un avvenimento, un caso molto serio che dimostra come la libertà di stampa in Italia sia sotto attacco per davvero e non soltanto, non è che soltanto tra giornalisti ce la si racconta, che questo è un fatto reale e importante. E diciamo che il giornale e Libero sono anche la dimostrazione che il giornalismo in Italia è in crisi, forse, almeno con le prime pagine di questa mattina. E poi, per concludere questa rassegna nazionale, però ci fermiamo su invece un quotidiano che merita assolutamente una menzione d'onore, perché un paio di giorni fa ha pubblicato un articolo sfuggito ai nostri radar, ma ritornatoci oggi. Lampedusa è tornata nel suo buco nero e per i migranti non ci sono bagni agibili, scrive tra parentesi Andrea Ceredani. Sei servizi su sei al molo Papa Francesco sono malfunzionanti, alcuni sono intasati, altri perdono acqua, le porte crollano per lavarsi, ci sono poche bottigliette d'acqua, ma non bastano alle donne che hanno appena partorito.
0: Stiamo parlando di Avvenire, sì, ricordiamo sì, Avvenire.
1: È trascorsa solo una settimana dalla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa e Giuseppe Loverde è già tornato al suo lavoro di sempre, pulire i bagni del molo Papa Francesco. Quei servizi sono il primo luogo ad accogliere migranti sbarcati in Italia dopo giorni di navigazione, spesso alla deriva in mezzo al Mediterraneo, e sono in condizioni inaccettabili, denuncia Loverde. Da almeno 3 anni tutti e 6 i bagni sono malfunzionanti, alcuni non scaricano acqua, altri ne perdono talmente tanta da esaurire l'unica cisterna presente in pochissimi utilizzi. Le porte sono completamente scardinate e più volte sono cadute addosso a operatori e persone migranti, tra i quali anche qualche bambino. Mancano carta igienica e sapone, dai lavandini non esce più acqua. Ogni volta che c'è uno sbarco, spiega Loverde, dipendente della prefettura di Agrigento, recupero una tanica di acqua da 1000 litri, poi preparo subito i secchi, perché se mettessi l'acqua nel circuito si disperderebbe tra i mattoni. Quindi, ogni volta che un migrante esce dal bagno, entro io a scaricare l'acqua con il secchio. In attesa di un aiuto delle autorità, finora mai arrivato, più volte Loverde ha anche riparato la struttura a spese proprie e comprato i beni necessari. La carta igienica qua non è mai esistita, sintetizza. Insomma, l'articolo racconta come Lampedusa, dopo aver visto un po' di luce con la visita di Papa Leone XIV, in realtà sia di nuovo sprofondata in questo, come dice il titolo d'apertura, buco nero.
0: Anche le condizioni, diciamo, disastrose della logistica, se vogliamo. Stiamo anche mostrando alcune immagini sul sito di Avvenire. Ovviamente mi sembra di capire, insomma, questa roba in un lavandino, si usa il lavandino anche per lavare i panni, diciamo, quindi la situazione, al di là delle luci, quando arrivano personalità importanti, grosse, come il Papa in questo caso, poi però dietro, sotto il tappeto, dimostrano, insomma, tanta polvere, tanto lavoro da fare in realtà. E quindi, diciamo, ancora una volta grande merito ad Avvenire per anche lo spazio, il racconto di quanto accade su quell'isola, che resta comunque un avamposto anche di accoglienza e di disponibilità, nonostante tutto, nonostante le narrazioni che si vogliono poi invece far diventare mainstream rispetto alle migrazioni.
1: Sì, l'articolo poi si conclude con: negli scorsi anni il Forum di Lampedusa Solidale più volte ha chiesto un intervento urgente per migliorare le condizioni igienico-sanitarie del molo, ma la risposta è rimasta incastrata in un rimpallo di competenze tra comune, guardia costiera e regione. Questo per concludere sull'articolo che appunto leggiamo, ricordiamolo, su Avvenire. Adesso sono le 9:51:07, oggi la parte internazionale è di sicuro un pochino più sacrificata, però dovevamo fare assolutamente menzionare una serie di articoli che appunto abbiamo letto e menzionato finora. Adesso sono appunto le 9:51, io direi che prima di transitare verso l'internazionale possiamo concederci un passaggio musicale con Father John Misty. Questa è Real Love Baby.

0: Father John Misty, Real Love Baby, da Pure Comedy, disco uscito per la splendida Sub Pop Records il 7 aprile del 2017, 9:54 minuti e 45 secondi, abbiamo ancora una manciata di minuti, andiamo decisamente sui giornali internazionali, Jacopo.
1: Sì, partendo dal New York Times, ne accennavamo prima nella parte più nazionale di questa esclusiva del New York Times su Ahmadinejad, ex presidente iraniano, che torna sul sito del New York Times con un'esclusiva dietro le quinte dell'operazione segreta israeliana per coltivare il potere di Ahmadinejad. L'impegno pluriennale per trasformare l'ex iraniano in una risorsa per i servizi segreti culminò in un tentativo eclatante di portarli in una casa sicura del Mossad in Iran nei primi giorni della guerra, ma il piano fallì. Il New York Times era già tornato su questa vicenda, raccontando come Ahmadinejad fosse la carta per il Mossad e per gli Stati Uniti per un regime change. Mahmoud Ahmadinejad, 69 anni, lo ricordiamo, è stato presidente della Repubblica Islamica fino al 2013 e poi insomma è caduto in disgrazia agli occhi del regime, perché ultimamente era ai domiciliari sostanzialmente. Però il New York Times ci racconta qual è stata la parabola di Ahmadinejad, soprattutto nei confronti del Mossad. Dall'inizio del 2024, inizia così l'articolo, il rettore di un'università di Budapest ricevette una richiesta sorprendente da un alto funzionario del governo ungherese. Il funzionario disse al rettore, il professor Gergely Deli, che l'università di servizio pubblico di Ludovica dovrebbe organizzare una conferenza sui cambiamenti climatici ed estendere un invito a un ospite improbabile, Mahmoud Ahmadinejad, l'ex presidente dell'Iran, ampiamente detestato all'epoca. Ancor più scioccante fu il motivo: il funzionario disse al signor Deli che la conferenza era solo una copertura per permettere al signor Ahmadinejad di avere colloqui segreti a Budapest con agenti dei servizi segreti israeliani, nemici dichiarati di Ahmadinejad. Il signor Deli sapeva che l'invito avrebbe potuto offuscare sia la sua reputazione personale che quella dell'università, ma, ha dichiarato in un'intervista, credeva di poter contribuire a salvare delle vite. Avete due nemici e se questi nemici vogliono parlare tra loro, allora è meglio fare tutto il possibile per farli dialogare, ha affermato il professore. E poi continua l'articolo: la decisione di Israele di costruire un piano di cambio di regime attorno al signor Ahmadinejad rappresenta una svolta straordinaria nella saga delle relazioni del paese con l'ex presidente, noto per aver accelerato il programma nucleare iraniano, per aver regolarmente invocato la distruzione di Israele e aver negato l'olocausto. Negli ultimi anni, secondo i funzionari americani, Israele avrebbe segretamente versato denaro al signor Ahmadinejad per alloggi e viaggi. Agenti israeliani lo avrebbero incontrato all'estero in diverse occasioni. L'operazione è poi culminata a febbraio di quest'anno con bombardamenti su Teheran, tra cui alcuni mirati a liberare Ahmadinejad dagli arresti domiciliari in cui si trovava. Il piano, conclude il New York Times, è fallito. In realtà l'esclusiva poi è molto più lunga di così, è veramente un papiro di inchiesta quello che ci consegna il New York Times, molto puntuale anche nel citare le proprie fonti, e insomma ci riserviamo il diritto poi di approfondirlo in seguito, anche magari alla presenza di qualcuno con uno sguardo più ampio sulla situazione in Asia occidentale. Per quanto riguarda noi, invece, andiamo a concludere questa piccola parte di rassegna internazionale sul Guardian, e torniamo a parlare di clima, perché uno studio pubblicato dal quotidiano britannico mostra come la maggior parte dei servizi media britannici sull'ondata di caldo di giugno non ha menzionato la crisi climatica. Gli scienziati hanno avvertito che le azioni dell'uomo sotto forma di combustione di combustibili fossili, intensificazione dell'agricoltura, hanno esacerbato il caldo. Inizia così l'articolo del Guardian. Uno studio di attribuzione ha rivelato che questi fenomeni meteorologici estremi non sarebbero stati possibili senza l'interferenza umana nel sistema climatico. Ed Hawkins, professore di scienze climatiche dell'Università di Reading, ha affermato che l'opinione pubblica ha bisogno che i media spieghino meglio la crisi climatica. Appunto, il Guardian pubblica uno studio che ha analizzato 2500 articoli sul caldo estremo pubblicati dai principali organi di stampa nazionali del Regno Unito da lunedì 22 giugno a domenica 28 e ha monitorato quanti articoli contengano l'espressione caldo estremo, ondata di caldo, facessero poi anche riferimento al cambiamento climatico o comunque a termini simili come clima, riscaldamento globale, e lo stesso studio ha monitorato quanti di quegli stessi articoli facessero riferimento anche all'espressione zero emissioni nette. E appunto di questi 2500 articoli, quasi tre quarti di questi, il 72%, non facevano alcun cenno al riscaldamento globale o al clima, secondo l'analisi appunto dell'Energy and Climate Intelligence Unit, nonostante il caldo da record, quasi 37 gradi centigradi, e appunto non si fa riferimento per tre quarti quasi al riscaldamento climatico. C'è anche da dire che il Guardian, per un motivo preciso, forse pubblica anche questo articolo, ovvero il Guardian si posiziona al secondo posto come giornale che cita il cambiamento climatico in relazione alle alte temperature, il primo in Financial Times, e appunto sul podio comunque ci sono questi due che sono i principali quotidiani britannici. Questo per concludere la nostra rassegna di oggi. Adesso sono le 10:30 e adesso io vi saluto, ci sentiamo domani e vi lascio nelle mani di Francesco Piperis.
0: Ai ai ai, intanto Jacopo, grazie davvero per il tuo lavoro anche oggi. Stiamo per entrare dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live. Parliamo di rivoluzioni immaginarie, parliamo anche di cambiamento climatico, parliamo di formazione, di alta formazione politica sull'ecologia integrale. Questo succede con Elisa Sermarini tra qualche minuto. Intanto vogliamo dedicare spazio all'ascolto, alla musica, agli ascolti musicali. Dedichiamo due ascolti al tema della grande città, o della città in realtà che insomma ha qualcosa da farsi perdonare, se vogliamo. Ci sono gli Interpol, ma ci sono gli Scorpions. Tra poco.
2: RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: È tempo di 5 per 1000.
5: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3. È gratuita.
11: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
12: 4. È plurale.
13: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
14: 5. È culturale.
15: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
4: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Big City Nights degli Scorpions, da Love at First Sting, pubblicato nell'84 da Mercury Records. Prima c'erano gli Interpol, Big Shot City con Micaiah McRaven, disco uscito nel 2023 per Spin Go. Sono le 10, 11 minuti e 15 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. Allora, l'ultima volta l'abbiamo raggiunta dall'altra parte del mondo, era in Colombia, era a Santa Marta, e i suoi report sulla prima conferenza per uscire dai combustibili fossili per noi sono stati preziosi anche per ulteriormente declinare il tema della crisi climatica, ma anche delle alternative. Oggi è qui, ovviamente non qui in studio, ma prima o poi succederà anche questo. Sono davvero molto contento di dare il bentornato a Elisa Sermarini in collegamento con noi. Elisa, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora Elisa, intanto in questo clima rovente, questa ennesima estate rovente che Copernicus certifica essere l'estate più calda di sempre, ma ormai insomma dovremo abituarci, forse anche come i più maliziosi dicono, questa forse l'estate più fresca dei prossimi 20 anni probabilmente. Questo vedo che tu scuoti la testa in maniera molto sconsolata. Noi dobbiamo parlare però di una iniziativa che in realtà prova a rinviare il più possibile quello che Serre d'Estate, il Festival Serre d'Estate, sin dall'inizio chiama rinviare la fine del mondo, no? Dobbiamo parlare dell'edizione 2026 della DGEA, la Scuola di Alta Formazione Politica sull'Ecologia Integrale, relazioni inseparabili. Tu sei presidente di questa scuola. Allora, intanto, dall'11 al 13 settembre a Trevignano Romano torna la Scuola di Alta Formazione Politica sull'Ecologia Integrale a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori. Elisa, vogliamo fare un po' di contesto e insomma intanto dire di che cosa si occupa, quali sono i focus della scuola, Elisa?
1: Sì, allora, come dicevi, dall'11 al 13 settembre ci ritroviamo per la quinta edizione del Festival Relazioni Inseparabili, che ha già nel suo nome insomma il suo manifesto. Saranno 3 giorni di alta formazione politica gratuita sui temi dell'ecologia integrale, che hanno come destinatarie principali le attiviste e gli attivisti che nel nostro paese lottano ogni giorno per la giustizia sociale, ambientale ed ecologica. Al centro di questi 3 giorni, quest'anno abbiamo deciso di mettere il tema, intitolandolo Fuori dall'era dei fossili, proprio per fare una riflessione insieme ai 2 ospiti internazionali e al direttore della scuola, che quest'anno saranno Juvelis Morales Blanco, leader dell'Alleanza Colombia Libre de Fracking, nonché premio Goldman per l'ambiente nel 2026. Parliamo di una giovane attivista di 26 anni che ha affermato insieme alla sua comunità il fracking in Colombia, insieme ad Andres Gomez Orozco, lui è coordinatore per l'America Latina della campagna mondiale per il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Il tutto insieme a Giuseppe De Marzo, il nostro direttore scientifico, che insomma so che le ascoltatrici e gli ascoltatori in queste settimane hanno già avuto modo di ascoltarlo insieme a te.
0: E allora, intanto torniamo insomma lì dove le cose in realtà non sono cominciate, ma dove i processi insomma scorrono, cioè in Colombia, perché quest'anno c'è stata la prima conferenza per l'uscita dai combustibili fossili. Questo diventa, come dire, diventa la direttrice principale, mi sembra di capire, no, di questa edizione della scuola. Ovviamente la domanda è banale, ma è secca: perché dobbiamo partire da lì, Elisa?
1: Beh, Francesco, perché è l'unico modo per i più cinici e le più ciniche, che parto da un dato scientifico e giuridico, per poter garantire il rispetto degli impegni presi con l'accordo di Parigi. La scienza ce lo dice da tempo: se noi non teniamo sottoterra il 90% del carbone, il 60% delle riserve di gas e petrolio, quei limiti saranno superati. Ne abbiamo già superati 5 su 7 di quelli che sono i limiti planetari, ma quella che per noi è la parte più importante delle motivazioni che ci muovono è perché solo uscendo da un'economia fossile basata sul ricatto, sulla distruzione, sulla morte, possiamo rimettere insieme il diritto alla vita, al lavoro, alla salute, alla partecipazione di milioni e milioni, miliardi, viene da dire, mondialmente parlando, di cittadine e cittadini che oggi invece vivono oppressi da un sistema che ha fatto un accordo mortale tra l'economia fossile e l'economia di guerra.
0: Ecco Elisa, stavo già sfogliando in realtà il programma che è consultabile su geascuola.org e tra l'altro credo fino alla fine del mese, fino al 31 luglio, al 30 luglio ci si può preiscrivere insomma sostanzialmente, no? A proposito di questo, c'è uno dei panel diciamo anche della prima giornata, sarà condotto da te rispetto al ruolo dei movimenti sulla riduzione della dipendenza economica dei combustibili fossili, sul rafforzamento della cooperazione internazionale, la diplomazia climatica. Anche qui, insomma, in questa fase in cui forse ho bisogno di risposte, non solo, ti faccio un'altra domanda semplice, banale, da cittadino di questo mondo in grande sofferenza dal punto di vista climatico. Insomma, a cosa serve più che altro e su quanto sta incidendo la diplomazia climatica in questa fase? So che è una domanda anche qui che forse lascia il tempo che trova, non so, però io insomma mi interrogo anche su queste cose qui in questa fase in cui ovviamente l'acceleratore è spinto sulle guerre e tutt'altro che sulla pace, quindi figuriamoci se vogliamo in questo momento riflettere sulle alternative, come dire, alternative di pace a un tempo di guerra che tiene dentro anche la crisi climatica, Elisa.
1: Ma guarda Francesco, penso che l'unico merito che questa situazione abbia, soprattutto dalla guerra in Iran in poi, è che ha fatto cadere le maschere, ha mostrato con tutta la sua crudeltà come per continuare a sopravvivere questo modello economico e culturale, sottolineo culturale, abbia bisogno di guerre. Perché quelle che volgarmente vengono chiamate risorse naturali, ma anche appunto i combustibili fossili, sono un bene raro che va conquistato nella logica del sistema attuale. E quindi si fanno guerre per accaparrarsele. Noi non ce lo possiamo permettere, la razza umana non se lo può permettere. Stiamo distruggendo l'ecosistema che ci ospita e che ci cura, e noi stiamo distruggendo la nostra stessa vita. Il ruolo della diplomazia, mi chiedi, ti do due filoni per questa risposta. Da un lato c'è la risposta che riguarda la politica, quella dei grandi, no? Quei tavoloni importanti internazionali intorno al quale ci si ritrova fondamentalmente per decidere poco o nulla. Dove anzi siedono molti dei più grandi negazionisti del collasso climatico e i più grandi guerrafondai della nostra politica mondiale. Quindi qui di speranza non ne troviamo, devo essere sincera. Però c'è un altro filone con cui ti rispondo, che è quello di un'alleanza mondiale, che oggi, tu prima citavi Santa Marta, vede insieme un terzo della popolazione mondiale, più di 5.000 movimenti, realtà sociali, 500 popoli indigeni, 400 accademie, 56 governi che insieme lavorano guardando alla vita, alla tutela del diritto alla vita, a una vita dignitosa che sia in armonia, perché ricordiamolo, l'obiettivo della vita è l'armonia, non lo sviluppo. Abbiamo già visto quello che ha creato lo sviluppo nei nostri tempi, la povertà, le guerre, la miseria, la distruzione, le migrazioni, non vado avanti insomma per non alimentare una frustrazione, ma preferisco dare speranza. C'è un'alternativa, in realtà un'alternativa nella vita c'è sempre, ce lo mostra e ce lo dimostra quotidianamente la natura. Basta fare accordi di cooperazione e scambio diversi, così sopravvive la natura in biologia, no? Siamo noi l'unica specie che fa accordi a discapito di una parte degli esseri umani a discapito di un'altra. Spesso questi sono potenti e quelli che subiscono sono impoveriti. È la storia della nostra umanità, purtroppo. Il ruolo dei movimenti in questo senso, in questa nuova fase della storia, è fondamentale. Il percorso di Santa Marta ha aperto una grandissima novità, no? Dove in un momento in cui la guerra, appunto, il diritto internazionale viene completamente spazzato via dai conflitti, pensiamo appunto al genocidio in Palestina, ma potremmo fare tantissimi altri esempi, no? Dove la cooperazione non è più il principale strumento attraverso il quale risolviamo i conflitti. Ecco, Santa Marta rimette al centro il multilateralismo come strumento principale e non lo fa solo tra governi, questa è la grande novità. Lo fa anche riconoscendo l'immenso valore dei movimenti sociali che quotidianamente sui territori lottano per difendere la vita, per difendere gli ecosistemi, per praticare partecipazione dal basso. E non si parla, non si tratta solo, lo dico a discapito dei più scettici, magari no, delle più scettiche, solo di coinvolgere, ascoltiamo, sentiamo cosa dite e poi le decisioni importanti le prendiamo noi. Da Santa Marta sono usciti 12 documenti contenenti oltre 160 proposte politiche concrete che riguardano l'economia, le infrastrutture, i trasporti, da parte di tutti i soggetti coinvolti. E tra questi c'erano anche, appunto, come ho detto, i movimenti, le realtà sociali, i popoli indigeni, e queste proposte valgono tutte alla pari.
0: E nutrire quella, come dire, quella speranza e quell'alternativa e quell'internazionale della terra, insomma, di cui è poi il titolo anche del saggio di Giuseppe De Marzo, che abbiamo raccontato anche qui, pubblicato da Minimum Fax, e insomma, e che è in movimento insieme non da 5.000 movimenti, anche diverse decine di governi, insomma, di paesi. Evidentemente, insomma, non è vero che, insomma, la mancanza di alternative e la regola del presente. Quel Tina va messo assolutamente in cantina, chiedo scusa per il gioco di parole, anche un po' triste se vogliamo, ma insomma è un movimento che spinge anche verso un trattato. Voi parlate anche di un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. A che punto siamo, diciamo, rispetto ai lavori su questo, che è un passaggio, devo dire, anche, mi permetto di aggiungere, anche epocale, no? Rispetto al cambiamento, rispetto a quell'orizzonte di speranza di cui parlavi.
1: Sì, allora, la prima cosa che mi viene a dire in questo senso è che il percorso di Santa Marta, appunto, non nasce a Santa Marta e non è morto a Santa Marta. Stiamo continuando a camminare. La prossima tappa di questo percorso collettivo globale sarà Tuvalu. Per chi non lo sapesse, Tuvalu sarà la prima isola che sparirà, il primo arcipelago, il primo stato arcipelago che scomparirà a causa dell'innalzamento dei mari. Quindi la scelta di ritrovarci lì sarà particolarmente simbolica, importante, no? E stiamo lavorando, portando avanti quelli che sono stati i risultati di Santa Marta per ritrovarci lì. Il primo dei punti, appunto, col quale stiamo spingendo è appunto allargare l'alleanza plurale, eterogenea dei paesi che sottoscrivono la campagna per il trattato sui combustibili fossili. Come ti dicevo, il tema, Francesco, è tutto delle scelte politiche. La politica deve scegliere se stare all'interno del modello, chiamiamolo così, di Hormuz o di Santa Marta, no? Questa alleanza globale esiste già, bisogna scegliere se se ne vuole far parte oppure no, riconoscerla come un elemento dell'esistente, non come una speranza o un'illusione o una posizione marginale, perché insomma, come dicevo, un terzo della popolazione mondiale non mi sembra una posizione così marginale, no? Come invece ci hanno voluto far credere per tanto tempo. Al momento sono 19 i paesi che hanno sottoscritto formalmente il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili e sono principalmente stati insulari, appunto, economie rurali e paesi particolarmente che pagano particolarmente la crisi ecologica, il collasso climatico, la crisi economica. Quello su cui stiamo lavorando da Santa Marta in poi è fare in modo che la sottoscrizione ufficiale arrivi anche dai paesi del cosiddetto nord globale, no? Perché fino a che ad impegnarsi sono solo quelli che pagano lo scotto di questa crisi multidimensionale. Riusciamo ad avanzare poco, serve l'impegno di chi è tra i maggiori inquinatori in termini globali. E, il motivo per cui abbiamo voluto mettere al centro del festival, per ritornare insomma all'obiettivo, al centro della nostra chiacchierata, al centro appunto del festival Relazioni Inseparabili, c'è questo tema. Perché? Perché come sapete in Italia noi come GEA abbiamo rilanciato la campagna mondiale, che è sottoscritta, è composta, non sottoscritta, da i più grandi conflitti ecologico-distributivi che il nostro paese lottano da tantissimo tempo e con tantissima forza. Penso a Inotav, in Valsusa, penso a Taranto, a Peace Link, ma come in realtà penso ai comitati contro gli inceneritori, le grandi navi e molti altri, ma mettendoli insieme con quelle organizzazioni internazionali come per esempio Navdania International o la campagna di Stop Rearm Europe, perché come dicevo sappiamo bene qual è il legame tra il riarmo e i combustibili fossili, il progetto Guerra Fondaio, insomma, all'interno del quale anche questa Europa ci ha mischiato, e giuristi, giuriste, insomma, un'alleanza molto variegata, eterogenea, che dice: le parole non bastano, bisogna passare dalle parole ai fatti. E il trattato appunto di non proliferazione dei combustibili fossili è la prima delle azioni da mettere in campo quando si vuole seriamente impegnarsi per stare, come dicevamo all'inizio, dentro ai limiti della terra e rimettere insieme diritto, lavoro, salute, partecipazione e pace soprattutto.
0: E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Il programma dell'edizione 2026, la quinta edizione della Scuola GEA, ha questa citazione. Mi permetto di dire, non me ne vogliono i nostri ascoltatori o spettatori innamorati pazzescamente dell'estate, per scongiurare anche un'eterna estate, se mi posso permettere, diciamo, spero non troppo banalizzando, perché al centro sempre delle giornate della scuola, dall'11 al 13 settembre, leggo sempre la discussione collettiva plenaria a partire dai gruppi di lavoro, agire localmente, agire globalmente. Si celebrano, si ricordano i 25 anni da Genova, dal G8 di Genova, dalle violenze di Genova. Dobbiamo assolutamente ribadire ancora una volta il centro dell'agire localmente, agire globalmente. Insomma, siamo ancora da quelle parti, quelle che erano delle urgenze allora sono diventate imprescindibili adesso, no? Le cose si tengono anche da questo punto di vista. Elisa, che ne pensi?
1: Ma assolutamente, Francesco, guarda, proprio in queste ore Giuseppe De Marzo è a Genova per un'iniziativa che abbiamo organizzato all'interno del mese di mobilitazione per i 25 anni da quel grandissimo momento storico del quale tutti sappiamo qual è stato l'esito, è proprio con Elena e Heidi Giuliani. Vi voglio condividere una cosa. Quando ero a Santa Marta, la conferenza stampa del primo giorno della ministra dell'ambiente colombiana, lei ha voluto iniziare dicendo una cosa, con una serietà veramente algida, direi. Apro questa conferenza ricordando che oggi il fatto che noi siamo qui è possibile solo perché 25 anni fa c'era un movimento globale che ci ha fatto capire che un altro mondo era possibile. Oggi sappiamo che questo mondo è possibile solo oltre i combustibili fossili. O abbandoniamo questo modello oppure questo mondo non nascerà mai. E come diceva Gramsci, quando il mondo nuovo non nasce arrivano i mostri. E noi siamo circondati di mostri in questo momento, ma abbiamo anche grande speranza, che è quella del percorso verso Tuvalu, della campagna. Per questo penso che i giovani ascoltatori e ascoltatrici che sono con noi stamattina, insomma, li invito ad andare sul nostro sito geascuola.org nella sessione i festival, leggere dettagliatamente il programma. La partecipazione è gratuita, il vitto all'alloggio è gratuito, avranno la possibilità di partecipare a una scuola di alta formazione che ha un appuntamento unico nel suo genere.
0: E allora, dall'11 al 13 settembre a Trevignano Romano, la quinta edizione di GEA, Scuola di Alta Formazione Politica sull'Ecologia Integrale, Relazioni Inseparabili. Sul sito è possibile preiscriversi fino al 31 luglio. Ne abbiamo parlato con Elisa Sermarini. Elisa, grazie ancora una volta per il tempo che ci hai dedicato e speriamo di incontrarci presto. Allora, buona estate per quello che rimane, insomma. Spero non sia troppo lunga, mi verrebbe da aggiungere. Ci vediamo presto, Elisa. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ci sono i Mazzistar e poi Popolare Network.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.

0: Semifinale della Coppa del Mondo di calcio tra Francia e Spagna. Prima del match di questa sera ci sarà un minuto di silenzio in omaggio degli 86 morti e oltre 400 feriti della strage di Nizza.
1: L'esercito del Bahrein ha detto di aver intercettato diversi attacchi iraniani stamattina mentre continuano a suonare le sirene antiaeree. L'esercito iraniano ha rivendicato anche un attacco con missili balistici contro le forze statunitensi e infrastrutture chiave in una base aerea in Giordania, mentre gli Emirati Arabi hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Teheran risponde così agli attacchi statunitensi che questa notte, per la terza notte consecutiva, hanno colpito tutto l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti Trump sembra avere intanto ufficialmente sancito la fine della tregua. Con una lettera al Congresso datata 10 luglio, Trump ha comunicato che il paese è nuovamente appunto in guerra con l'Iran.
0: Questa mattina l'esercito israeliano ha colpito con diversi attacchi il sud della striscia di Gaza. Una persona era già stata uccisa nelle prime ore di oggi ad Al-Mawasi, vicino a Khan Yunis, mentre ieri altri 3 palestinesi sono stati uccisi e 15 feriti. I bombardamenti e gli attacchi israeliani sono quasi quotidiani, nonostante il cessate il fuoco, mentre le condizioni di vita dei palestinesi peggiorano giorno dopo giorno, ora aggravate anche dal caldo.
1: In Italia, in Parlamento, stamattina si riuniscono i gruppi dei partiti in vista dell'inizio delle votazioni sulla riforma della legge elettorale previsto nel pomeriggio. Sia la destra di governo sia le minoranze sono divise, in particolare sul tema delle preferenze, ed è da capire anche se su questo ci sarà uno scrutinio segreto. Ieri Fratelli d'Italia ha presentato una sorta di possibile compromesso interno alla maggioranza, ma non è chiaro se Lega e Forza Italia appoggeranno l'emendamento del partito di Giorgia Meloni, che prevede capilista bloccati ma permette di scegliere 3 nomi tra quelli scritti sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate.
0: Poco fa la Presidente del Consiglio ha usato i social network per celebrare i 79 arresti annunciati questa mattina per un'operazione anti-andrangheta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è una priorità assoluta del governo, ha scritto Meloni, che ieri era stata a Palermo per una visita concentrata proprio sul tema della lotta alla criminalità organizzata nella settimana che si concluderà con l'anniversario della strage in cui morì Paolo Borsellino.
1: A Prato è stato arrestato un imprenditore cinese che era titolare, attraverso dei prestanome, di 3 ditte di abbigliamento con produzioni destinate anche a marchi italiani. Per lui avrebbero lavorato 20 persone, anche loro cinesi, in turni massacranti, 7 giorni su 7 e con picchi di 16 ore al giorno. La procura parla anche di lavoratori che sarebbero stati rinchiusi nelle fabbriche e che in caso di incendio quindi non avrebbero potuto scappare, e di paghe di pochi centesimi per ogni pezzo prodotto.
0: Sono le 10:34 minuti, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona giornata, un buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per la presenza di veicoli scortati fra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 88 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Castelnuovo Scrivia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

California Uberalles, Dead Kennedys, da Fresh Fruit for Rotting Vegetables del 1980. Cherry Red, in realtà il singolo era uscito nel 1979 per Alternative Tentacles. Citiamo Jello Biafra non a caso, e lo capiremo tra pochi.

0: tardissimo. Intanto sono le 10:40 minuti e 32 secondi. Bentornati su RBE ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. Intanto sono molto contento di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno a Graziano Graziani in collegamento con noi. Graziano, buongiorno, benvenuto.
1: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, Graziano Graziani si occupa di teatro, viaggio, letteratura, è una delle voci di Fahrenheit su Radio 3 e dopo aver scritto Un Atlante delle micronazioni nel 2015 e Il catalogo delle religioni nuovissime nel 2018 per Quodlibet Compagnia Extra pubblica, eccolo qui se ci seguite anche in video, La storia delle rivoluzioni immaginarie e uscito il 1 aprile 2026. Dopo un'analisi, un inventario letterario, Graziano, sulla struttura statuale, se vogliamo, e poi sul racconto delle religioni, questa volta si parla fortemente di politica, ma con un taglio, devo dire, anche molto molto divertente. Insomma, io devo dire che ho goduto moltissimo a leggere questa storia delle rivoluzioni immaginarie, perché questa volta in questo passaggio del tuo lavoro editoriale hai scelto di occuparti di politica anche la più strampalata, se vogliamo, in alcuni casi. Graziano.
1: Beh, diciamo che sono tre libri collegati tra loro, perché dimostrano come anche in quelle strutture che governano le società, gli stati, le religioni, che sono ancora più arcaiche, se vogliamo, e ovviamente le formazioni politiche, c'è molto di teatrale. Se mi passi il termine, certo. Oltre ad essere una passione, è anche un modo di guardare al mondo. Ovvero tutti recitano una parte in commedia, tant'è vero che anche quando si parla di politica ufficiale spesso si utilizza un termine oramai un po' abusato, che è quello del teatrino della politica. Beh, in questo teatro ogni tanto può fare irruzione anche l'imprevisto, l'inaspettato e in qualche caso la commedia, perché queste rivoluzioni immaginarie, ho voluto definire così, un'ampia gamma di soggetti, di esperienze che hanno a che vedere con partiti veri e propri che si sono registrati, hanno preso dei voti, movimenti, quindi informali, singoli candidati, spesso candidati a sindaco, parliamo in molti casi quando c'è un candidato singolo di una comunità locale, lo stesso Gello di Afra si candidò a sindaco di San Francisco ed è ampiamente recensito in questo campionario di politica strampalata, e anche però invece partiti fasulli, cioè nel senso elementi di immaginazione, di irruzione dell'immaginazione, della satira all'interno del dibattito politico fatto sapientemente. Non a caso quasi tutti, non tutti ma quasi tutti i protagonisti di queste rivoluzioni sono stati o sono anche artisti, scrittori, teatranti, attori, musicisti, persone che sono abituate a irrompere sulla scena del discorso pubblico e lo fanno con quelle armi che negli anni 60 venivano definite di guerriglia teatrale, o potremmo dire con gergo un po' più contemporaneo di guerriglia marketing, di guerriglia comunicativa, ovvero il tentativo di sovvertire alcune regole giocando proprio anche sull'ambiguità che fa parte del linguaggio, ma direi anche del meccanismo democratico, che è, come diceva Churchill, un pessimo sistema, ma tra quelli che abbiamo il migliore, e come tale diciamo è piratabile, potremmo dire così, cioè nel senso tu puoi candidarti all'interno di un meccanismo democratico e sovvertirlo, è quello che hanno fatto tanti totalitarismi del Novecento, insomma, anche se in maniera un po' truffaldina, anche Hitler e Mussolini sono arrivati prima in Parlamento e poi dopo hanno messo in pratica un progetto totalitario, e questa stessa cosa può essere praticata però dal basso. E quando la si pratica dal basso, l'obiettivo è spesso scardinare le retoriche, i discorsi, far vedere che il re è nudo, magari metterlo anche un po' in ridicolo. Però, ecco, allo stesso tempo questo cortocircuito nel nostro secolo, XXI secolo, cambia un po' di segno, perché se i partiti e i politici strampalati che ho censito in questo libro nel Novecento spesso sono, appunto, vengono dal basso e attaccano dal basso una retorica dall'alto, oggi invece abbiamo visto molti comici diventare a loro volta anche politici con tanti voti dietro. Beppe Grillo in Italia, Zelensky che prima di essere il comandante in capo, esatto, in Ucraina è stato un attore comico, ma ci metterei anche lo stesso Trump, che utilizza i meccanismi della comicità nel dare di gomito ai suoi sodali, nel prendere in giro, nel bullizzare ad esempio Zelensky o altri suoi omologhi e pari grado, è una cosa che fa ridere, se non fosse che quella persona dispone anche del bottone rosso per l'arsenale nucleare più grande del mondo. Insomma, quindi dipende da dove la guardiamo, no, la comicità.
0: Ma infatti fa ridere, però più o meno, perché insomma poi dà di gomito, ma insomma i risultati poi li vediamo tutti i giorni e lo raccontiamo anche da questi microfoni. E molto spesso l'obiettivo, tu lo racconti dentro il tuo libro, in questa tripartizione dedicata a partiti, candidati e movimenti, molto spesso l'obiettivo, mi verrebbe da aggiungere, Graziano, non so se sei d'accordo, non è tanto prendere tanti voti, quando, come dire, mettere il piede in mezzo alla porta del potere, come dire, utilizzando gli strumenti democratici anche per arrivare a candidarsi, diciamo, a scadenze elettorali amministrative o politiche nazionali, utilizzando però strumenti molto anarchici. Non so se la semplificazione può reggere nel ragionamento che stiamo facendo stamattina, Graziano.
1: Direi di sì, anarchici o situazionisti, c'è anche molto situazionismo in questo campionario. A un certo punto pensavo anche di chiamarlo storia dei partiti situazionisti, però poi non tutti si ispirano direttamente al situazionismo, e quindi mi sembrava scorretto. Rivoluzione immaginaria era più coerente, più ampio, forse anche di maggior respiro. È proprio nel momento in cui poi qualcuno, magari di questi anche appunto rivoluzionari immaginari, finisce per prendere dei voti, che lì capisci come poi, quando l'immaginazione viene toccata dal potere tangibile, quello vero e proprio, le cose si sgonfiano oppure cambiano di segno. Basta pensare ad esempio al più famoso e longevo partito goliardico inglese, l'Official Raving Loony Monster Party, fondato da quel genio che a sua volta era stato un musicista, che era Lord Sutch, un interprete horror rock che metteva molta commedia spesso dark, certo, nelle sue esibizioni, che poi appunto fondò questo partito, lo portò avanti, si candidò negli anni '80 contro la Thatcher. Ci sono delle immagini divertentissime di lui vestito da uomo delle caverne con una pelliccia alla Fred Freestone e una tuba in testa mentre stringe le mani ad una, diciamo, un po' scocciata Margaret Thatcher, che però mantiene il suo aplomb inglese nel momento in cui era proprio la Lady di Perro, ovvero quella leader faceva tremare le segreterie di mezzo mondo. Anche loro a un certo punto, quando cominciano a vincere delle elezioni comunali, c'è qualcuno che dice: beh, potremmo fare sul serio, potremmo davvero cambiare la politica, potremmo sovvertire le cose. Lord Sutch si oppone, perché per lui tutto il discorso è soltanto, potremmo dire, come si dice con un francesismo qui a Roma, buttarla in caciara. Ma allo stesso tempo qualcuno invece decide di fare questa prova, e quindi fanno una scissione, si divide il partito, un secondo partito cerca di vincere le elezioni, vince qualche voto, qualcos'altro no, non avrà un grande successo. Poi i protagonisti di questa scissione si butteranno a destra in un populismo, diciamo, un po', per parlarne con le coordinate del nostro tempo, alla Farage, anche se non era Nigel Farage il protagonista di quella storia. Quindi quando il potere diventa effettivo, effettivamente l'immaginazione si corrompe, perché ha a che vedere con quella che è l'ordinaria amministrazione, potremmo dire. Il che non vuol dire che queste rivoluzioni siano completamente astratte, non hanno influenza sulla realtà. La influenzano dal punto di vista della comunicazione, del possibile, dell'immaginazione, di quello che si può effettivamente o non si può proporre. Mi viene in mente il caso del partito Hippie Italiani, la lista Hippie, scritta proprio IPPI, esatto, un po' giocando sull'Hippie statunitense, di cui erano peraltro un calco dello partito della gioventù statunitense degli Hippie. Loro immaginarono un programma, un decalogo, dove ci sono tante cose ovviamente naif oppure ideologiche. Legalizziamo le droghe che non fanno male, dicono, citando hashish e marijuana, e invece aboliamo quelle che fanno male, eroina e televisione. Vediamo un po' una retorica degli anni 70 in atto in questa cosa. Però per esempio a un certo punto immaginano di chiudere il centro città al traffico, esatto, delle macchine, e questa cosa è avvenuta alle ZTL, ma anche le isole pedonali, su cui molti centri urbani europei, non soltanto italiani, si stanno misurando per cercare di tenere a freno anche un pochino più a misura d'uomo, diciamo, la realtà delle città, è qualcosa che effettivamente è stato praticato. Magari non si aspettavano la gentrificazione che ne è venuta, però, come dire, immaginare nuovi percorsi non significa soltanto giocare con l'assurdo, qualcuno lo fa. Viene in mente il caso di Stefano Torre, candidato sindaco a Piacenza, che voleva costruire un vulcano in città, usare l'inceneritore, no? Che è una cosa che non vuole nessuno, e trasformarlo in un'attrazione turistica per sciare, per farsi le foto, anche semplicemente per dire che c'hanno un vulcano attivo in città a Piacenza. Insomma, ecco, è immaginazione, ma forse anche... apre qualche possibilità.
0: Sì, ma infatti molto spesso i decaloghi, i dodecaloghi dei partiti che ci racconti dentro il tuo libro hanno un focus su quello che poi è stato anche il quelle che sono diventate anche delle urgenze, se vogliamo, se pensiamo anche alla situazione climatica e all'emergenza climatica che viviamo, ma ci sono anche per esempio dei partiti che hanno voluto restare dentro i confini, diciamo, legali, cioè questo Partito del Progresso Moderato nei limiti della legge, insomma, che, come dire, ripercorre una sorta di atteggiamento prudente, se vogliamo. Questa prudenza è molto interessante rispetto poi, se vogliamo, molto spesso alla politica sboccata e volgare che percepiamo e che viviamo anche in questi giorni. Volevo aggiungere anche un altro elemento, perché venerdì scorso stavamo facendo rassegna stampa, leggevamo le prime pagine dei giornali, abbiamo anticipato questa conversazione di stamattina, e sul nostro tavolo è finita la storia di Count Beanface. Hai citato Nigel Farage, è un personaggio che arriva in realtà da lontano, dal 2019, ci ha già provato con molti altri, ha sfidato già molti altri politici in passato nel Regno Unito, e adesso si candida contro Farage per le supplettive. Insomma, questo personaggio con il bidone alla spazzatura in testa è davvero notevole, ma arriva da lontano e non è l'unico, se vogliamo.
1: No, non è l'unico, anche in questo caso siamo in Inghilterra, quindi c'è molta commedia, gli inglesi che guardano molto alla forma sanno anche come trasgredirla. Sì, è l'incarnazione con Beanface di un altro personaggio precedente, che a sua volta era un personaggio di un film di serie B, un B-movies, che prendeva un po' in giro Darth Vader. Quindi è, come dire, candidiamo un cattivo che però è un cattivo futuribile, futurista, potremmo dire, cioè che guarda al futuro, e in realtà poi viene interpretato da vari attori, perché non mostrando la faccia è una maschera che può essere in qualche modo resuscitata ogni volta. Sì, c'è questa idea che anche a sua volta una presa in giro. Se facciamo il giro dall'altra parte, in America, a un certo punto c'è stata una campagna per candidare Cthulhu, il famoso mostro del ciclo di Cthulhu, che è, appunto, fa parte, diciamo, dell'immaginario godico di un autore di culto come Lovecraft, ed è l'incarnazione del male. Allora, perché votare il male? Beh, la campagna elettorale diceva: perché scegliere il male minore, giocando sul fatto che ognuno vota a destra un candidato che non gli piace perché odia la sinistra, o viceversa vota a sinistra un candidato che non gli piace perché odia la destra. Dice: perché scegliere il male minore? Lui sarà il male maggiore, e quindi a questo punto facciamo una scelta decisa. Un gioco di parole che però rivela tantissimo di come ci approcciamo in maniera un po' delusa alle elezioni democratiche, perché la democrazia è un sistema, appunto, come dicevamo prima, fallace, ma che garantisce la pluralità. Allo stesso tempo, probabilmente abbiamo perduto, non dico la fiducia, ma sicuramente la prossimità. Se guardiamo alle percentuali, anche in Italia, con cui si votava dopo la Seconda Guerra Mondiale, ampiamente intorno al 90%, vuol dire che si aveva la percezione di cambiare le cose, di partecipare alla vita pubblica votando. Oggi questa percezione forse ce l'abbiamo meno, probabilmente viviamo un'epoca meno ingenua, ma allo stesso tempo anche meno, in cui si fa più fatica a stare vicino al dibattito politico, che sembra sempre più astratto, sempre più lontano da noi. Quindi è un concorso di colpa, mi verrebbe da dire. Allo stesso tempo, ogni meccanismo che si basa sulla partecipazione, cioè sull'ingresso di tutti e non sul controllo ferreo da parte di uno su tutti, ha bisogno di continua manutenzione affinché continuiamo a crederci. E tu citavi il Partito per il Progresso Moderato nei limiti della legge. Anche quello è frutto di un artista, uno scrittore, Hašek, geniale romanziere praghese, animatore di riviste politiche, e scrisse uno dei capisaldi della letteratura comica antimilitarista. In quel caso l'obiettivo, esatto, della critica era la prima guerra mondiale, stiamo parlando di appunto Il buon soldato Schweik. Hašek è stato in gioventù appunto una sorta di anarchico, comunque un ribelle, ed era stato un po' inseguito dalle polizie di mezzo impero asburgico, che non erano tenere probabilmente, quindi fondare un partito per il progresso moderato nei limiti della legge sembrava una sonora presa in giro nei confronti dell'ufficiale che sicuramente era lì nascosto durante le riunioni, che peraltro si svolgevano in birreria a Praga. C'è ancora una birreria con la targa che riporta questa fondazione nel 1911, perché effettivamente è stata un po' una goliardata, ma allo stesso tempo faceva parte di un'idea in cui riunirsi per discutere e cambiare le cose si credeva ancora possibile, un'idea che affonda nei caffè parigini della rivoluzione francese e che appunto oggi in quest'epoca di smaterializzazione di partiti tecnocratici sembra molto molto lontana ed è forse uno dei motivi di disaffezione. E il discorso comico alle volte serve un po' a sottolineare questo, forse anche un po' a recuperare quell'affezione, perché quando comunque dici ma sia pure per prendere in giro questo meccanismo io voglio partecipare, comunque stiamo mettendo in campo il desiderio di parlare e di indicare qualcosa che non funziona. E c'è da dire che in questo alcuni partiti che potremmo inserire nella galassia populista, ad esempio in Germania, un partito che proprio decide di andare al potere alle europee soltanto per dire voto una volta sì, una volta no, per vedere come va, tanto sono tutti come dire incompetenti, faccio l'incompetente pure io, però ecco, questa cosa solleva delle questioni e quindi non sempre è distruttivo, ma in alcuni casi può essere costruttivo.
0: E abbiamo ancora un paio di minuti, ma tu citavi le birrerie, c'è questo partito della birra che poi è stato come modello esportato sostanzialmente in diversi paesi del mondo. Nella sezione dei movimenti c'è il Fronte di Liberazione Nani da Giardino, Situazionismo e Libertà, l'Ufologia Radicale, gli Afronauti dello Zambia, però vorrei che chiudessimo, se sei d'accordo, con il Fronte degli Introversi, perché Aung San a un certo punto fonda idealmente uno Stato che si prefiga di difendere i popoli timidi, l'Aspergistan, un riparo sicuro per i timidi, gli introversi e gli appartenenti allo spettro autistico di tutto il mondo. Non c'è spazio soltanto per chi urla, ma anche per chi se ne vuole stare per i fatti suoi, per chi è timido. È molto interessante anche questo partito, questo movimento, Graziano.
1: È una bella intuizione di un artista, ovviamente, Amjad Hasan, che ha origini pakistane ma è cresciuto in Inghilterra, si inventa appunto l'Aspergistan, quindi quasi un mondo a parte, uno Stato, potremmo dire, che non esiste e che è un po' l'obiettivo di questo movimento di pantimido. Perché pantimido? Perché di tutti i timidi, perché sono tutti gli spettri dello spettro dell'autismo, tutte le modalità con cui si contrasta quella che Hasan, scusate c'è un'ambulanza che passa, quella che Hasan chiama la dittatura degli estroversi. Cioè noi viviamo in una società, ma questo lo dicono anche i filosofi, i sociologi, della performance, dove ci viene chiesto di essere performativi, sani, prestanti. Questo ha a che vedere con, secondo lui, secondo questa lettura molto originale, con una dittatura dell'estroversione. Chi è estroverso si impone e chi è introverso deve in qualche modo stare sotto i criteri dell'estroversione. Allora, ecco, fare una rivoluzione introversa significa intanto affermare che non bisogna per forza uniformarsi e poi privilegiare o cercare di difendere tutti quei luoghi di elezione per il mondo dei timidi, appunto per i vari spettri della timidezza o addirittura dell'autismo, dice lui. Ad esempio le biblioteche, luogo di elezione, perché si parla a bassa voce o non si parla per niente, non è detto che devi per forza relazionarti, puoi leggere anche un libro, queste cose desuete. E quindi ecco, diciamo che con questo meccanismo, peraltro scrivendo anche una serie di decaloghi o anche più che decaloghi, insomma leggi, costituzioni, si immagina un mondo dove l'estroversione viene sostanzialmente tenuta a bada da una reazione, anzi una rivoluzione dei timidi. La cosa interessante è che Amjad Hasan lavora anche sul lessico radicale, no? Del radicalismo politico, però poi a un certo punto, provenendo anche da una frangia familiare, diciamo così, islamica, si sente in dovere di precisare che questo radicalismo non può avere nulla a che vedere con, ad esempio, con il terrorismo, perché dice lui il terrorismo che mette le bombe e spara non solo indiscriminatamente, ma insomma lo fa indiscriminatamente, è l'apoteosi dell'estroversione, ecco, lui che distrugge tutto per chiedere attenzione. Quindi ecco, questa cosa, diciamo, ci riporta all'idea che è possibile cambiare le dinamiche senza perdere di radicalità, però ovviamente l'importante è sapere dove ci si colloca.
0: Graziano Graziani ha scritto Storia delle rivoluzioni immaginarie, eccolo qui la copertina, Quod Libet, compagnia extra, siamo in coda a questa conversazione. Graziano, grazie per il tempo che ci hai dedicato, allora buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E intanto noi ci vediamo domani, ciao a tutti.
2: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri si è riunito il tavolo regionale sulla crisi idrica, coordinato dall'assessore all'ambiente Matteo Marnati, con gli assessori all'agricoltura, montagna e associazioni del mondo agricolo, rappresentanti di parco e aree protette, sindaci e amministratori, consorsi idrici, ente Risi, gestori del servizio idrico, ARPA Piemonte e prefetture. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso, e da qui la necessità di rilasciare l'acqua delle dighe degli impianti idroelettrici. L'idropotabile non si trova attualmente in emergenza, ciò nonostante oltre 100 comuni hanno emesso ordinanze per evitare sprechi in attività come giardinaggio o piscine, e sono già in azione autobotti per il rifornimento. La relazione presentata da ARPA rileva che a inizio della seconda decade di luglio 2026 il Piemonte presenta una situazione idrica complessivamente deficitaria. L'indice sintetico evidenzia condizioni di siccità severa in tutto il bacino del Tanaro, Scrivia e del Po a monte della confluenza con la Dora Baltea. Le risorse idriche superficiali sono ridotte del 37% rispetto alla media del periodo. È stato approvato all'unanimità in Commissione Legalità del Consiglio regionale il documento conclusivo del gruppo di lavoro sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che evidenzia alcune criticità strutturali dell'agricoltura italiana, dal calo della manodopera disponibile a fronte di una domanda di lavoro sempre più concentrata e specializzata, a un sistema dei decreti flussi che necessita di una profonda riforma, all'assenza di un efficace sistema pubblico di incontro tra domanda e offerta di lavoro, carenze normative sull'accoglienza dei lavoratori stagionali e una distribuzione del valore lungo la filiera che continua a comprimere i margini delle imprese agricole. Dal documento emerge la volontà di affrontare questo fenomeno attraverso misure organiche e un primo punto riguarda il tema dell'abitare e delle condizioni materiali di vita dei lavoratori agricoli, in particolare quelli stagionali. Il lavoro del gruppo ha affrontato anche il tema della responsabilità della filiera, della formazione e dei controlli, con particolare attenzione al ruolo della grande distribuzione organizzata. Secondo la classifica stilata dal Ministero della Salute, il Piemonte si trova al quarto posto nazionale, prima tra le regioni del nord-ovest per quanto riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza, avendo raggiunto la soglia di garanzia in tutte e tre le macro aree. 95 punti nell'area della prevenzione, 90 nell'assistenza distrettuale e 87 nell'assistenza ospedaliera. Tutti i valori ampiamente superiori alla soglia di sufficienza fissata dal Ministero a 60 punti. Nella classifica del 2023 il Piemonte era al quinto posto e adesso appunto diventa prima regione del nord-ovest davanti alla Lombardia, al sesto posto con 270 punti. Nella mattinata di oggi, in 34 penitenziari italiani, tra cui quelli di Asti, Biella e Torino, avrà luogo la visita delle delegazioni di Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, rete italiana che riunisce associazioni, sindacati ed enti impegnati sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. L'iniziativa intende porre l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni degli istituti italiani caratterizzati da annosi problemi e riaffermare il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti appunto dall'articolo 27 della Costituzione, umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale. Le associazioni dell'Alleanza entreranno contemporaneamente in decine di istituti penitenziari nella convinzione che il carcere debba tornare a essere conosciuto, osservato e discusso dalla società. Nella casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino la delegazione in visita incontrerà la stampa alle 13 davanti all'ingresso del carcere in via Maria Adelaide Aglietta 35. Oggi, martedì 14 luglio, Goletta dei Laghi, la campagna nazionale di Legambiente dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei laghi italiani e delle principali criticità che interessano i loro ecosistemi, farà tappa in Piemonte. Dalle 9.30 al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino è iniziata la sesta edizione del Forum Acque di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, momento di confronto tra istituzioni, enti, amministratori, gestori del servizio idrico e associazioni impegnate nella tutela delle risorse idriche. Saranno presentati i risultati del monitoraggio microbiologico realizzato da Goletta dei Laghi nei laghi di Avigliana, Viverone, Orta e Maggiore sulla sponda piemontese, con un approfondimento dedicato agli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. A conclusione dell'evento saranno consegnati anche i riconoscimenti alle località lacustri piemontesi nella guida Il mare più bello realizzata da Legambiente Touring Club Italiano. Siamo al meteo. In Piemonte nel pomeriggio addensamenti in montagna soprattutto tra le valli torinesi della Val d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola, locali temporali tra valli di Lanzo, del Canavese, Val d'Aosta orientale, Sesia e Ossola, più isolati tra le valli Po, Chisone e Susa. In Liguria velature estese in mattinata che lasceranno spazio sui versanti marittimi alla nuvolosità bassa a partire dalle ore centrali. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle aree interne, nuvolosità in parziale aumento serale sul settore centrale. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
8: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Times goes by so slowly, così cantava Madonna poco fa in Hang Up, un brano tratto dal disco Confessions on a Dance Floor, un disco del 2006, proprio recentemente è uscito il nuovo album Confessions Part 2, 20 anni dopo questo disco, un album questo che vede la cantante, autrice, artista statunitense di origine italiana tornare dopo appunto diversi anni, 7 anni dal suo ultimo album. Ebbene, con questo nuovo lavoro riprende e chiude in qualche modo il cerchio con quel disco che nel 2006 fece davvero tanto scalpore e rumore, che vide Madonna in veste di DJ, non solo di autrice, di interprete di brani. Ebbene, il disco Confession on the Dance Floor era un disco realizzato unendo insieme tutte le tracce come in un unico mix, un mix che tra l'altro Madonna fece in diversi club di New York proprio in quel periodo prima dell'uscita di quell'album. Insomma, 20 anni dopo, un nuovo lavoro, Confessions on the Dance Floor Part 2, noi siamo tornati indietro nel tempo con Hang Up, un brano che strizza l'occhio, anzi più di uno direi, almeno due, ha un'altra canzone del passato, sempre dell'ambito della disco, ma in questo caso degli ABBA con Gimme Gimme. Ebbene, tenete a mente questa canzone, amici e amiche di R&B, perché insomma in qualche modo ritornerà, è meglio dirlo, perché non tutte e tutti sono magari collegati in questo momento, lo saranno alle 12.30 quando vivremo il momento del ghetto di Café Bleu. Oggi parliamo di danza, avremo con noi gli amici e le amiche di Egri Bianco Danza per l'evento dei 100 anni di Susanna Egri, e poi insomma scopriremo insieme ultime notizie che riguardano sia festival che album, nuova musica, nuove canzoni, nuove idee che riguardano soprattutto la musica dal vivo. 328 8757 845, scriveteci via sms whatsapp Café Bleu RB Radio TV sui social Facebook, Instagram in particolare, dove trovate anche il mio profilo personale. La prossima canzone è di Dennis Lloyd, questa è la sua Nevermind. What if I left any name?

Remi in onda dopo Dennis Lloyd nella mattina di RBA per Café Bleu, le 11:25 minuti e 10 secondi, martedì 14 luglio. Una puntata questa che ci permetterà di ascoltare anche in questa occasione tanta musica pensata appositamente per voi, percorsi il più possibile inediti e nostri, personali, per caratterizzare ancora di più la selezione musicale e la scaletta di questa trasmissione in onda su RBA da 11 anni. Anche oggi una puntata che si prevede, insomma, che si propone con tanta musica e con incontri che tra poco avremo il piacere di vivere, ad esempio con Rafael Bianco della compagnia Egri Bianco Danza, per ricordare, insomma, il prossimo evento che riguarda questa realtà istituzionale e artistica della regione Piemonte, non solo di Torino, che coinvolge diverse realtà della nostra regione, con un evento in particolare che continua, insomma, l'anno delle celebrazioni dei 100 anni di Susanna Egri, l'anima, il cuore di questa compagnia, di questo progetto culturale. Tra poco ne parleremo su RBM, adesso ancora lasciamo spazio alla musica con Ozier e la sua From Eden.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda dopo com'sa di Zanz. È un piacere per me tornare a parlare di un centenario, di un appuntamento importante. Noi amiamo i compleanni, amiamo i rituali, amiamo mettere così le bandierine nelle cose che facciamo, ma anche nei progetti che raccontiamo qui su RBE, in particolare in questa trasmissione a Café Bleu. Ebbene, il 16 di luglio a Torino ci sarà il cuore delle celebrazioni per Susanna Egri, il centenario di questa artista che continua, insomma, a raccontare attraverso il suo lavoro, la sua opera, la sua testimonianza, insieme al suo gruppo di lavoro continua a raccontare e proporre, insomma, attraverso la danza, la sua idea di bellezza. Mi piace chiamarla così. Abbiamo il piacere, insomma, di scoprire questo appuntamento del 16 di luglio a Torino, cosa proporrà con noi. È un piacere ritrovarlo, Rafael Bianco. Buongiorno Rafael, bentornato su RBE.
2: Buongiorno a tutte, buongiorno.
1: Innanzitutto vorrei capire insieme a te che cosa potremmo vivere il 16 di luglio, dove, e, insomma, si parla di il cuore, insomma, delle celebrazioni di questo centenario, un appuntamento.

0: spoilerare nulla, ma sarà un grande, grande momento, molto emozionante, con la compagnia Gri Bianco Danza che balla in video. Poi ci sarà I Cervi Fatati, una che aveva debuttato al compleanno di Susanna, un mio balletto dedicato a lei su musiche di Bella Bartok, ma soprattutto ci sarà la prima assoluta di Brides of God, che è un lavoro dedicato alle Devadasi, delle danzatrici, sacerdotesse recluse nei templi dell'antichità e che in qualche modo trasmettevano il codice della danza classica indiana. Donne che avevano dato la vita per la danza, esattamente come Susanna, ma questo è stato possibile anche grazie a una residenza in India, innanzitutto a Bangalore, e poi anche alla frequentazione, alla ispirazione avuta da Antonella Usai, che è una danzatrice italiana di Bharatanatyam, studiosa, e che mi ha aiutato sia nella parte drammaturgica che nella parte coreografica.
1: Rafael, prima di raccontare chi ci guarda ascolta in questo momento dove sarà questo appuntamento e ricordare anche l'orario, vorrei insieme a te anche ripassare un po' tutto il calendario di eventi che celebra il centenario di Susanna Egri, perché questo non è il primo appuntamento, anzi questo è un po' l'apice di questo centenario, ma c'è una storia che parte insomma da diversi mesi fa, insomma, che porta avanti questo centenario e che coinvolge anche altre sedi, non solo Torino, che è un po' parte del vostro lavoro come compagnia. Vero?
0: Esatto. Noi come centro di rilevante interesse nazionale per la danza, la Fondazione Egri ha più sedi di lavoro. Una delle principali è Verbania, dove tutto questo è iniziato il 18 febbraio, cioè il giorno del compleanno di Susanna. Abbiamo fatto una grande festa, appunto debuttando con I Cervi Fatati e con Istantanee, e lì è stato il momento iniziale, bellissimo, teatro strapieno, emozionante, il giorno del suo compleanno. Abbiamo proseguito poi con vari incontri anche fuori dai teatri, in cui è stata intervistata, ha potuto raccontarsi in più occasioni. Un altro secondo importante evento è stato a Canelli, nell'altra sede che noi abbiamo al Teatro Balbo di Canelli, dove abbiamo presentato un primo studio di Brides of God insieme ad Istantanee, con Susanna anche lì in scena. E lì era un primo studio dove il pubblico ha potuto vedere la parte, diciamo, in fase embrionale ancora del pezzo, e dove è stato possibile anche parlare con Susanna, e dove abbiamo festeggiato Susanna anche in quell'occasione. Arriviamo qua a Torino, che è la città di Susanna, che l'ha in qualche modo adottata, siete anche del grande Torino, sappiamo tutta la storia, quindi è legata a Torino, ed è bellissimo che al Carignano, che ha ospitato tanti suoi spettatori, si svolga questa, diciamo, puntata finale di queste celebrazioni.
1: Figlio, ricordiamolo, dell'allenatore e artefice del grande Torino, Susanna Egri, 1926, esule tra l'altro dall'Ungheria. Vorrei capire insieme a te, ed è una domanda personale, Rafael, permettimi, io insomma un po' di anni che ti intervisto, però questa cosa credo di non avertela mai chiesta in diretta su RBE. Come è nato l'incontro? Perché la compagnia si chiama Egri Bianco Danza. Come è nato il tuo incontro con Susanna Egri?
0: Io lo direi in due incontri differenti. Uno è un incontro da bambino, quando sono entrato nella sua scuola. Il giorno prima di entrare andavo al Teatro Regio a vedere Béjart, Maurice Béjart, la compagnia, e lei era nella fila dei ospiti lì, dei giornalisti, e mi dissero: vai a salutare la tua prossima direttrice. Io avevo il terrore, mi ha sempre terrorizzato, è stato terrorizzante. Poi però più avanti ci siamo trovati sulla linea coreografica, cioè come apprendista coreografo e come coreografa mi ha insegnato moltissimo, e da lì è nato il grande incontro artistico che poi è sfociato nel unire i due nomi in una compagnia.
1: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel direttore quinto dell'appuntamento che celebra i 100 anni di Susanna Egri, compagnia Egri Bianco Danza, 16 di luglio. Dove sarà questo appuntamento e nell'ambito di quale iniziativa, Rafael?
0: Allora, innanzitutto abbiamo il prestigio di essere ospitati da Torino Danza Extra, questi avvenimenti del Festival Torino Danza fuori dal festival autunnale. Saremo al Teatro Carignano alle 21, e infatti devo ringraziare tutti coloro, il Teatro Stabile, Anna Cremonini per Torino Danza, per questo bellissimo invito.
1: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte dell'appuntamento del centenario di Susanna Egri. Susanna Egri, il centenario, il 16 di luglio, giovedì 16 luglio alle 21 al Teatro Carignano di Torino, un appuntamento che è il cuore delle celebrazioni di questo importante compleanno, ma anche di una storia legata alla danza, una vita legata alla danza sul palco, proprio lei, Susanna Egri, e con lei anche Rafael Bianco, che abbiamo avuto con noi ospite anche oggi. Grazie Rafael per il tuo racconto, per la tua disponibilità, e buon compleanno anche Susanna Egri da parte nostra di RBE. A presto, buona estate.
0: Va bene, grazie a voi. Arrivederci.
1: Ciao.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Say it loud, say it loud, Mr. James Brown, nella mattina di RBE per Café Bleu, le 11:48 minuti e 34 secondi in questo momento, il diretto è qui ora di martedì 14 di luglio 2026, nuova puntata di Café Bleu, nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente che è il filo conduttore di questo programma da 11 anni in onda su RBE, ultime puntate di questa stagione numero 11, stagione 2025-2026 che terminerà il prossimo 27 di luglio. Uno degli aspetti che amo considerare di quest'estate 2026 le proposte insomma che vi offro e che cerco insomma di condividere con voi su queste frequenze riguarda i concerti, gli appuntamenti con gli spettacoli dal vivo, la bellezza e la possibilità di poter guardare e ascoltare spettacoli, concerti e teatro, danza come quello che abbiamo raccontato poco fa insieme agli amici e amiche di Egri Bianco Danza, l'appuntamento del 16 di luglio al Teatro Carignano. Grande appuntamento questo legato ai 100 anni di Susanna Egri. Ebbene, parliamo di danza, parliamo di teatro, parliamo anche di musica con i concerti, i prossimi concerti di un'arena che nel corso degli anni si è consolidata con il nome di Flowers Festival, iniziativa di Hiroshima Mon Amour e altri partner, che questa sera proporrà I Cani in concerto a Torino e domani 15 di luglio Subsonica insieme a Casino Royale. E una band che sta portando in giro la propria idea di musica, una musica molto mediterranea, molto molto ritmata, molto adatta insomma ai ritmi che riguardano l'estate, sono i New Guinea. New Guinea in concerto con People of the Moon, un brano nella selezione che passa insomma RBA più di un'occasione durante il giorno, la cosiddetta alta rotazione. Noi invece abbiamo scelto un altro brano dei New Guinea che ci riporta indietro nel tempo, un brano che fa parte della selezione della scaletta musicale di questo duo napoletano che sarà in concerto nella nostra regione il prossimo 28 di agosto durante il Festival Jazz Refound sulle colline meravigliose e suggestive del Monferrato. Ne parleremo ancora di questo appuntamento, ma adesso lasciamo spazio alla musica con Disco Sole, New Guinea su RBE.

Disco Sole, New Genia, alle 11.55 minuti e 7 secondi in questo momento in diretta su RB Radio, RBE TV, una band questa che ricordo ancora sarà in Piemonte, New Genia in Piemonte al Jazz Refound Festival, Jazz Refound sulle colline del Monferrato, luogo meraviglioso, il 28 di agosto torneremo ancora a parlare di questo appuntamento, ma torniamo a parlare di un'altra band, le I Rossa, band che abbiamo avuto ospite qui a Caffè Blu su RB. Pochi giorni prima del loro concerto al Festival Artico di Bra. Le I Rossa sono una band torinese che sta portando in giro in particolare le canzoni del loro ultimo album La mia stella aggressiva, un tour che ha toccato diverse città, diversi festival come il Miami Festival lo scorso 23 di maggio e che dopo l'esperienza dell'Artico Festival del 13 giugno continua il suo viaggio in tutta Italia andando davvero da nord a sud. Il prossimo appuntamento sarà il 25 di luglio a Ome in provincia di Brescia e poi il ritorno in Piemonte il 31 di luglio a Cassine in provincia di Alessandria al Festival Indipendenza. Chi sono le I Rossa? Ve le propongo con un brano realizzato sia in italiano nel disco ma anche in portoghese e brasiliano come questa versione di Le sue dita immobili, Seus dedos imoveis, un brano realizzato in portoghese e brasiliano dalle I Rossa proprio per celebrare il loro affetto che arriva dalle persone che ascoltano le loro canzoni, in particolare da questo paese meraviglioso quale sa essere il Brasile. Per voi le I Rossa.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

A banda, la banda, Mina, alle 12:03 minuti proprio in questo momento in diretta su RB Radio RBE TV. Buongiorno amici, amiche di RBE, grazie per aver scelto la nostra emittente per accompagnare la vostra giornata, la vostra seconda parte della mattinata di oggi, martedì 14 luglio. Grazie per aver scelto Café Bleu per la sua musica, per gli incontri che ogni giorno propone in questa fascia oraria, seconda parte della mattinata insieme, 11:15, 12:30 con me, Claudio Petronella con voi, Poi anche in versione podcast su rbe.it e su Spreaker trovate diversi articoli, diversi approfondimenti, come l'intervista alla presidente Slow Food Italia Barbara Nappini, che ci ha raccontato, siamo andati insieme a lei nel dietro le quinte dell'edizione 2026 di Terra Madre, Salone del Libro, in programma dal 24 al 27 di settembre 2026 nel centro di Torino, non più al Parco d'Ora ma nel centro di Torino. Questa 16ª edizione incentrata in particolare sulla diversità e sulla biodiversità. Trovate l'intervista e podcast su Spreaker e da oggi pomeriggio sul sito rbe.it. Un altro degli aspetti che abbiamo a proporre in questa estate 2026 non sono solo i concerti, gli spettacoli di teatro, di danza di cui abbiamo parlato poco fa, ma anche il cinema. Ieri a Pinerolo, all'area Corelli, è andata in scena la proiezione di Hamnet, film di Chloe Zhao, e domani, mercoledì 15 luglio, ricordo la proiezione sempre alle 21:30 del film Le città di pianura di Franco Sossai, film pluripremiato che vede tra gli interpreti Pierpaolo Capovilla, che abbiamo avuto ospite qui a Café Bleu su RBE. Trovate l'intervista disponibile negli oltre 2000 episodi del podcast, le trovate sul sito di RBE e su Spreaker, vi basta digitare sulla lente di ingrandimento Pierpaolo Capovilla e trovate il suo racconto del dietro le quinte, del suo punto di vista rispetto alla realizzazione di questo film. Quindi ricordo domani 15 di luglio Le città di pianura a Pinerolo, l'area spettacoli Corelli, per la rassegna Cinema in Piazza, che seguirà poi lunedì 20 di luglio con Amarga Navidad, l'ultimo film di Pedro Almodóvar, sempre alle 21:30 per una fresca e bella, piacevole serata estiva all'insegna del cinema internazionale. E c'è tanta musica anche internazionale, non solo del nostro paese, che arriva anche dal passato, come la prossima canzone di Paul Simon per voi.

Mr. Paul Simon alle 12.8 minuti e 6 secondi. Parliamo spesso di musica dal vivo, ma è giusto secondo me parlare anche di luoghi, locali, iniziative, organizzazioni che propongono musica dal vivo con un compenso. Anche questo non è scontato, perché forse non si dà il giusto risalto. Non tutti e non tutte danno il giusto risalto all'arte della musica, soprattutto nel nostro paese, con il giusto riconoscimento a chi suona, a chi ci tiene compagnia, a chi intrattiene con la propria musica. C'è un locale a Pinerolo che ricordo sempre ben volentieri, che recentemente negli ultimi mesi ha proposto un calendario di matinée, di concerti in particolare legati al jazz. Mi riferisco all'Espresso Italia di Pinerolo, che negli scorsi anni ha proposto davvero musicisti e idee musicali fuori dai soliti canoni, fuori dai soliti circuiti. Uno dei musicisti che suonò all'Espresso Italia era The Leading Guy. Lui è un cantautore triestino, in realtà un nome inglese, ma è assolutamente triestino, assolutamente italiano. Questa è la sua Times, una delle canzoni che scoprì proprio lì all'Espresso Italia, per voi a Pinerolo.

The Leading Guy, Crown Times, 12:11 minuti e 52 secondi. Prima di entrare nel momento totalmente musicale di Café Bleu, della puntata di oggi dedicata al groove, che tra poco vi racconterò, vi presenterò, ancora spazio alla musica, anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre in TV, nelle province di Torino, Cuneo, Asti, potete guardare la nostra televisione di RBE. Oh Wonder, Heavy. I could be-

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: 12, 15 minuti e 35 secondi. Proprio adesso, in questo momento, lasciamo spazio totalmente alla musica per l'ultima parte della puntata di oggi di Café Bleu. Questa è la playlist numero 218 di questa stagione. Canzoni sempre differenti, unite insieme per creare il groove, per creare il ghetto, come si dice nel mio piemontese, un po' così. Ecco per voi Mark Ronson, Cosmo, M83, Amanda Lear e gli Abba. Via!

0: Abbiamo iniziato la puntata di oggi con Hang Up di Madonna dall'album Confessions on Dance Floor 2006, un album che è una canzone Hang Up che prendeva spunto a piene mani da questo brano Gimme Gimme Gimme degli ABBA che vi ho proposto in chiusura della puntata di oggi. In qualche modo abbiamo chiuso il cerchio come piace a noi. Questo era Café Bleu, puntata di oggi martedì 14 luglio. Lascio lo spazio al giornale nazionale di Popolare Network e alle altre trasmissioni di RBE. Noi come Café Bleu ci risentiamo domani, ci riguardiamo domani alle 11:15 per la nostra ricerca della bellezza quotidiana. Ringrazio Francesco Varalda in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Riarmo, autonomia strategica e risveglio europeo a Parigi, l'imponente parata per il 14 luglio, l'ultima per Macron da presidente. Per il leader francese le celebrazioni per la presa della Bastiglia sono una rappresentazione plastica dei suoi sforzi in difesa e politica estera. Risposta devastante: se gli Stati Uniti attaccano il sito nucleare, Teheran reagisce alle minacce di Trump mentre colpisce i paesi del Golfo in risposta alla terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi. Il presidente USA mette fine ufficialmente alla tregua e avverte il Congresso che la guerra con l'Iran è ricominciata. Legge elettorale: da Lega e Forza Italia segnali su un possibile appoggio all'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. Resta comunque incertezza su cosa faranno i partiti di maggioranza e opposizione, data anche l'ipotesi dello scrutinio segreto. Carceri: la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia per la morte di un detenuto di 28 anni avvenuta nel 2019 a Torino. In prigione il giovane aveva perso 25 kg in 7 mesi. Oggi le ispezioni di una rete della società civile in decine di penitenziarie del nostro paese. A Milano sgomberato uno stabile dell'Università Statale occupato da un gruppo di studenti. In questi giorni aveva ospitato anche alcuni dei lavoratori indiani sfruttati nella costruzione del consolato statunitense, a cui il comune non aveva trovato sistemazione. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Riarmo, autonomia strategica, risveglio europeo sono le parole d'ordine della parata di quest'anno del 14 luglio, iniziata in tarda mattinata a Parigi, ancora in corso per Emmanuel Macron. Il suo ultimo giorno della Bastiglia da presidente vuole essere una rappresentazione plastica degli sforzi fatti per aumentare gli investimenti per la difesa durante i suoi mandati da presidente, soprattutto durante l'ultimo. Una parata imponente in termini di uomini, mezzi e paesi che vi partecipano a sfilare lungo gli Champs-Élysées. Infatti ci sono anche circa 500 militari dei 37 paesi aderenti alla coalizione dei volenterosi e 25 soldati ucraini. Il servizio da Parigi.
1: Vista da Mosca, secondo le parole del più autorevole portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è una riunione, una parata di guerrafondai. A dire l'irritazione del regime di Putin di fronte a quella che si vuole una dimostrazione di potenza della Francia, ma soprattutto dell'Europa. E chi dice potenza, da che la storia è storia, dice appunto potenza bellica. La più imponente parata militare della storia contemporanea francese: 6.800 soldati, 350 veicoli tra blindati, artiglieria, genio e difese antiaeree, quasi un centinaio di aerei e decine di elicotteri. Con neanche a dirlo, in prima fila invitati d'onore una compagnia dell'esercito ucraino. A sfilare, assieme a più di 500 soldati dei contingenti, a volte solo simbolici ma non di meno presenti, dei 37 paesi della coalizione, dei paesi cosiddetti volenterosi, che sostiene l'Ucraina e il governo di Zelensky, il presidente ucraino, invitato lui della tribuna d'onore al fianco di oltre una ventina di capi di Stato e di governo. A rappresentare l'ipotesi, per non dire l'embrione, almeno la volontà dell'Europa potenza e dei suoi alleati. Si vuole la consacrazione del successo diplomatico e politico, forse l'unico e più pertinente, di Emmanuel Macron e dei suoi 10 anni di mandato ormai quasi al termine. Il risveglio strategico dell'Europa, secondo la formula coniata dal presidente francese. Al fianco dell'Ucraina, palesemente nelle parole di Peskov, contro la Russia di Putin, e infine, ma non meno importante, malgrado o grazie ai contrasti altrettanto palesi con l'America di Trump. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Nel suo discorso prima della parata, Macron ha detto che l'Europa sta diventando una potenza, aggiungendo che il messaggio inviato al mondo è che gli europei sono

0: caso di conflitto. Il quasi abbandono a un certo punto dell'Ucraina dagli americani ha risvegliato in Europa l'idea che bisogna fare da sé, in modo di avere almeno un'autonomia di riflessione, di decisioni e eventualmente di attuazione. L'Europa, che fino a oggi era una potenza gentile, ha dovuto constatare che in caso di conflitti era quasi inesistente, non soltanto perché non voleva partecipare al conflitto, e questo mi sembra anche giusto, ma ha visto come Trump e gli americani hanno scartato completamente l'Europa dei negoziamenti con l'Iraq e con la regione.
1: L'Iran risponderà in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare PKX Mountain. Lo ha fatto sapere Teheran rispondendo direttamente a Donald Trump, che nella notte aveva avvertito che il complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz si trova nella lista e che gli Stati Uniti probabilmente lo prenderanno di mira presto. In queste ore Teheran ha segnalato nuove esplosioni nelle zone di Bushehr e Bandar Abbas. Gli attacchi statunitensi sono ripresi nella notte per la terza notte consecutiva. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi nello stretto di Hormuz. Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso. Ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Il servizio da New York.
2: Terza notte di bombardamenti statunitensi contro l'Iran mentre entra in vigore il secondo blocco navale dello stretto di Hormuz imposto da Washington a seguito della sospensione della tregua intrapresa un mese fa. È la nuova escalation annunciata dal presidente Donald Trump, che ha anche lanciato una nuova misura destinata ad avere un impatto sul commercio globale, una tariffa pari al 20% del valore del carico per ogni nave che attraverserà lo stretto sotto protezione americana, una svolta rispetto alla posizione mantenuta finora da Washington, che aveva sempre sostenuto il principio della libera navigazione nello stretto. Poco prima dell'inizio dei raid, Trump aveva dichiarato a un'emittente conservatrice: li colpiremo duramente stanotte e domani. Intanto Teheran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait, Oman e Giordania e promette vendetta dopo l'uccisione della guida suprema Khamenei. La Casa Bianca ha inoltre notificato formalmente al Congresso la ripresa delle ostilità, un passaggio che riaccende lo scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente, scontro sopito lo scorso mese a seguito della rivolta silenziosa di diversi senatori repubblicani. Intanto i mercati reagiscono, il petrolio è tornato sopra gli $83 al barile ieri, segnale delle nuove preoccupazioni per la sicurezza di una rotta da cui prima del conflitto transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Questa mattina l'esercito israeliano ha lanciato diversi attacchi nella striscia di Gaza. Una persona è stata uccisa dal Mawasi vicino a Khan Yunis, mentre ieri altri 3 palestinesi erano stati uccisi e 15 feriti. I bombardamenti e gli attacchi israeliani sono praticamente quotidiani nonostante il cessate il fuoco. Le condizioni di vita dei palestinesi peggiorano giorno dopo giorno, ora aggravate anche dal caldo. Sentiamo la testimonianza che abbiamo raccolto di un ragazzo di 30 anni che vive a Gaza ma che ha chiesto di restare anonimo per questioni di sicurezza.
3: Now it's summer.
4: Ora è estate, il caldo è insopportabile, la maggior parte delle persone vive in tenda e in tenda con questo caldo si suda moltissimo e questo favorisce le malattie della pelle. Poi ci sono anche gli insetti che provocano infezioni. Dicono che a Gaza il genocidio è finito, ma non è vero. Ogni giorno ci sono bombardamenti intorno a me e in qualsiasi altra zona di Gaza. Domenica c'è stato un grosso attacco nel nord della striscia. Il genocidio non si è fermato e sembra che nessuno possa fare niente per fermare tutto questo. Le persone non hanno una casa, capisci? Quasi l'80% della popolazione di Gaza vive in tende e chi può vivere in una tenda? Cioè, non è fatta per viverci, è fatta per andare in campeggio per un paio di giorni, 3 giorni, non per un anno, 2 anni o 3 anni. Chi può farcela? Io sono fortunato perché vivo in una stanza in affitto, ma dato che non ci sono più stanze né case, perché sono tutte distrutte, qualsiasi stanza costa un sacco di soldi. Io abito a Khan Yunis, nella parte meridionale della striscia. La mia stanza è al 5° piano di un palazzo, dalla finestra vedo tutto. Vedo l'occupazione, l'esercito israeliano che avanza, i carri armati. Vedo la linea gialla che è fatta da grossi blocchi di cemento gialli e ogni giorno li spostano un po' più verso di noi, prendendo un po' più di terra. Io non riconosco più Khan Yunis, anche se è la mia città, è distrutta al 90%. Non esco nemmeno perché non la voglio vedere e perché non c'è più niente. Non ci sono nemmeno più gli edifici a proteggere.

0: coperti dal sole. Quindi in strada, con questo caldo e questo sole, è anche difficile stare. Non c'è più niente a Gaza, nemmeno l'ombra.
1: La riforma della legge elettorale, in questi minuti alla Camera si definiscono le strategie dei partiti in vista dell'inizio delle votazioni. Al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze presentato ieri da Fratelli d'Italia. Da Roma Anna Bredice.
2: Forza Italia è orientata per il sì all'emendamento sulle preferenze, considerato, dicono alcune fonti, una proposta di mediazione. Anche la Lega sembra voler prendere la stessa decisione. Salvini ieri ha ribadito che

0: di approvare un emendamento che consente il terzo mandato ai presidenti di regione, un emendamento che però potrebbe essere rifiutato dall'Aula perché non è inerente alla materia in questo momento all'esame. Tutto questo però passerà quasi certamente attraverso il voto segreto, un voto che consente ai deputati di tutti i gruppi, soprattutto di Forza Italia e Lega, di opporsi agli ordini senza metterci la faccia. Il voto segreto verrà chiesto dal PD e dal resto delle opposizioni. Questa è la linea decisa dalle opposizioni: rimanere in aula senza ventino, restare e opporsi alla legge, votando contro le preferenze volute appunto da Meloni nell'emendamento della destra, votando invece a favore di quello dei 5 Stelle. Se è considerato da Forza Italia, ad esempio, che dice che è una mediazione, quello di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, è anche una proposta che potrebbe vedere un Parlamento in gran parte fatto da nominati, scelti dai partiti, e per di più potrebbero essere anche tutti uomini. Infatti non c'è nessun obbligo di mettere capolista donne, e l'alternanza di genere è previsto solamente dal secondo nome in poi. Linea allo studio.
1: Su quest'ultima questione citata da Anna Bredici, quella delle preferenze di genere, sentiamo cosa ha detto poco fa la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
1: Questa mattina Giorgia Meloni ha usato i social network per celebrare i 79 arresti annunciati per un'operazione anti-andrangheta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Lo Stato non si piega, la lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, ha scritto la Presidente del Consiglio, che ieri era stata a Palermo per una visita concentrata proprio sul tema della lotta alla criminalità organizzata nella settimana che si concluderà con l'anniversario della strage in cui morì Paolo Borsellino. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la vicenda di un detenuto di 28 anni, Antonio Raddi, che morì nel 2019 nel carcere di Torino dopo aver perso 25 kg in 7 mesi. Il giovane durante la detenzione diceva di non riuscire a mangiare. Sul caso aveva indagato la procura del capoluogo piemontese, che però alla fine aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione. Secondo gli avvocati che hanno promosso il ricorso a Strasburgo, la Corte Europea avrebbe accertato la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti nei penitenziari. In queste ore in 35 prigioni nel nostro paese sono in corso le ispezioni promosse per oggi dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare l'attenzione sulle condizioni di vita dei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
3: È la prima volta che abbiamo deciso di organizzare un'iniziativa del genere, perché veramente non c'è più tempo per aspettare. Il carcere sta vivendo una crisi quasi senza precedenti, e è importante che la società esterna veda e si renda conto in prima persona di quello che accade là dentro, oltre quelle alte mura che spesso, no, passandoci davanti nelle nostre città, dimentichiamo. Non basta per capire che cos'è oggi il carcere leggere un articolo, o peggio leggere una norma, perché la prassi viola quotidianamente le regole che lo Stato stesso si è dato. E quindi abbiamo scelto di organizzare questa giornata perché bisogna aver visto, come diceva Piero Calamandrei.
1: A Milano è stato sgomberato uno stabile in via Celoria di proprietà dell'Università Statale. Era occupato da un gruppo di studenti, ma in questi giorni dava riparo anche ad alcuni dei lavoratori indiani che avevano denunciato il caporalato nella costruzione del consolato statunitense di Milano, e da cui il comune non aveva trovato una sistemazione. Andiamo in diretta col nostro inviato Luca Parena. Luca.
4: Eh sì, buongiorno. L'operazione è iniziata stamattina molto presto, attorno alle 6. Polizia e Digos sono entrati all'interno di questo spazio dell'Università degli Studi di Milano. 16 persone dormivano all'interno, sono state denunciate per occupazione abusiva e allontanate. 4 hanno ricevuto dei fogli di via da Milano, Sappiamo, come dicevi, che tra queste 16 persone, 6 sono lavoratori licenziati nei mesi scorsi del cantiere edile del nuovo consolato statunitense di Milano in piazzale Accursio, dove è in corso un'indagine per sfruttamento dei lavoratori e per caporalato. Questi lavoratori, soprattutto originari dell'India, avevano trovato in questo spazio un rifugio dal caldo, dalla pioggia, dal dover vivere per strada, sulle panchine o nei parchi di Milano negli ultimi mesi, fondamentalmente perché i servizi sociali non hanno posti letto pronti per ospitarli o i passaggi burocratici necessitano di giorni, di settimane prima che questi lavoratori possano avere un posto assegnato. Questa occupazione era nata da un gruppo di studenti della statale, andava avanti da 2 anni, dai tempi delle mobilitazioni per Gaza, dai tempi delle acampadas. Tra le sue rivendicazioni si è poi aggiunta quella dell'emergenza abitativa a Milano, in particolare del fatto che studenti e lavoratori poveri non riescano a garantirsi un posto nell'edilizia pubblica, figurarsi sul mercato libero. Come dicevamo, è diventata anche un posto in cui i lavoratori vittime di grave sfruttamento hanno trovato un posto dove stare, posto che le istituzioni non hanno offerto loro con tempestività, fino allo sgombero avvenuto stamani. Linea allo studio da Milano.
1: Grazie a Luca Parena, sono le 12:47, il giornale radio termina qui, è stato condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 14 luglio, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. In chiusura ascolteremo il brano Praise to the Lord, the Almighty. Lode al Signore, l'Onnipotente. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro del profeta Isaia al capitolo 40, il versetto 10. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. E nel libro dell'Apocalisse al capitolo 21 leggiamo il versetto 3. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
3: Sono due visioni con cui ci confrontiamo oggi. Il profeta Isaia parla agli israeliti esiliati che aspettano a Babilonia il ritorno verso la loro patria, e il veggente Giovanni parla alle prime chiese cristiane che sperimentano la persecuzione. Forse questi testi possono parlare anche a noi oggi, che cerchiamo di vivere la fede in una società che è diventata scettica nei confronti delle chiese istituzionali e in un mondo che trabocca di odio e violenza. Anche per noi vale l'annuncio: Dio viene. Non verrà solo un pochino per consolarci in silenzio, ma verrà con potenza. C'è persino una ricompensa, un salario per chi lo aspetta. Questo discorso sul compenso può sembrare strano per noi. Non sarebbe già abbastanza bello poter sperimentare la presenza di Dio che agisce in modo potente nel nostro mondo? Io direi di sì. Ma ricordiamoci che qui si parla a persone che hanno sofferto parecchio per la loro fede. Penso che questa frase ci voglia dire: Dio non vuole che soffriamo. E se proprio è così, egli cerca di farci in qualche modo dimenticare le sofferenze. Anche Giovanni annuncia la presenza di Dio tra di noi. Nella sua visione Dio costruisce un tabernacolo, cioè una capanna, una tenda come quella che gli israeliti hanno portato attraverso il deserto prima della costruzione del Tempio a Gerusalemme. Dio provvede un luogo dove può essere trovato con più facilità, dove si può incontrarlo, vuole essere in contatto con il suo popolo. A noi protestanti sembra strana l'usanza cattolica dell'adorazione dell'ostia che viene custodita in un cosiddetto tabernacolo dentro la chiesa. E sicuramente non voglio convincere nessuno di questa prassi, ma mi piace l'idea di prendersi del tempo per incontrare Dio e stare in silenzio in sua presenza, così che possa parlarci. Per me non serve un luogo specifico, ma forse può aiutare lo spazio di una chiesa per un tale incontro, così come la tenda dell'Alleanza era d'aiuto agli israeliti. Sia Isaia sia Giovanni ci dicono: Dio c'è, è con noi, e se lo cerchi si lascia trovare. Dio non ci lascerà soffrire senza una ricompensa da parte sua, e Dio può anche mostrare la sua potenza. Continuiamo a chiedere il suo intervento con un braccio forte, perché questo nostro mondo ne ha veramente bisogno. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A5 Torino-Ossa segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A6 di diramazione per Fossano, dove sempre per un incidente il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Okay.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

Ci finita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già leci, finita linda, e andami via, che vuoi essere la canzone.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE, vicina a te.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su RBE Radio e TV.

0: domenica.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Ben ritrovati sulle frequenze di RBE con questa nuova puntata di Voci Protestanti Talk, che solitamente la seconda ora di Voci Protestanti dovreste vedere normalmente me e Daniela che talkeggiamo, ma Daniela giustamente ha preso qualche giorno di vacanza estiva, ma tornerà lunedì, non vi preoccupate, lunedì ovviamente della prossima settimana. Oggi una puntata molto ricca di appuntamenti dal nostro territorio, anche di diverso tipo, e riparleremo di un ente non governativo a cui siamo particolarmente legati, ovvero sia Emergency, con due iniziative che arriveranno proprio nei prossimi giorni, una domani oltretutto, e poi parleremo anche di escursioni, di yoga, insomma una puntata molto molto varia ma molto interessante, quindi tenete a portata di mano una matita, una penna e il vostro calendario cartaceo, che so che c'è in tutte le cucine d'Italia, pronti per segnarsi degli appuntamenti imperdibili. E di cose belle RBE ce ne sono tante, tra cui anche la musica, in particolare Giuli e 13 Pietro con Qui piangono tutti.

sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: A Voci Protestanti Talk solitamente vi raccomandiamo delle iniziative che si tengono, si terranno in Piemonte, Liguria, Massimo, Valle d'Aosta, ma oggi facciamo un passetto un po' più in là perché andiamo sulla sponda lombarda del Lago Maggiore e vi voglio consigliare un appuntamento molto particolare, ma sicuramente molto emozionante, molto bello sotto tanti punti di vista. E che mischia un po' scoperta delle meraviglie del nostro patrimonio italiano, non soltanto nel nostro territorio locale, con anche degli omaggi a quelle persone che tra le altre cose sono tra le più conosciute nel mondo come italiani. Parliamo di San Francesco d'Assisi. Eh sì, perché sabato 18 luglio potreste partecipare a un doppio appuntamento serale con l'Accademia dei Folli e avverrà infatti questo spettacolo teatrale dal titolo Il Cantico delle Cose, che è un'opera ispirata, se vogliamo, al Cantico delle Creature proprio di San Francesco a 800 anni dalla sua morte, ed è descritto come un pellegrinaggio poetico tra parole, suoni e silenzi che intreccia voci antiche e contemporanee, restituendo tutta la forza semplice e luminosa del pensiero di Francesco d'Assisi. Ed è un'opera che è anche rivolta a non soltanto le persone che appartengono alla Chiesa cristiano-cattolica, ma anche ad altre confessioni, anche alle persone laiche, perché vuole essere proprio un invito a rivedere quello che è il valore non soltanto delle creature viventi, quindi noi esseri umani, animali, le piante in un unico cosmo, ma anche ripercorrere quello che può essere un valore soprattutto affettivo, storico, degli oggetti attorno a noi, delle architetture, dei ricordi. Questo spettacolo sarà fruibile con una doppia replica dalle 19:30 e alle 21:30, e la cosa molto bella e molto interessante è che si terrà all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Santa Caterina del Sasso è una delle località del Lago Maggiore più visitate, eppure io conosco molto poche persone che la conoscono, anche perché questo eremo è raggiungibile solo e soltanto con un battello, con proprio una barca, una navicciola che vi porterà proprio in quest'eremo, perché era stato costruito come un luogo di preghiera, di riflessione, di isolamento dal mondo su questa praticamente abbarbicato, adesso vi faccio vedere proprio un'immagine, abbarbicato su questa scogliera del Lago Maggiore letteralmente, ed è un luogo davvero incredibile a pensare che l'abbiamo in Italia a pochi chilometri da casa alla fine, se vivete in regione Piemonte, e quindi sarà interessante anche attraverso questo spettacolo scoprire questo luogo, e farà parte proprio dello spettacolo stesso recarvici. Sì, infatti si partirà con lo spettacolo proprio dall'imbarco di fatto dell'eremo di Santa Caterina del Sasso, e avrete anche la possibilità, perché no, un po' prima, un po' dopo, di visitare quella zona, quell'altra sponda del Lago Maggiore, che non ha nulla da invidiare a nessun altro lago, devo dire, in Italia, anzi sono località da scoprire e riscoprire, e anche se sono in là con il nostro confine con la Lombardia, vi assicuro che è un'esperienza bellissima da fare. Quindi per avere maggiori informazioni su come andare a partecipare a questo evento, che ve lo ripeto si terrà sabato 18 luglio con una doppia replica alle 19:30 e alle 21:30 il Cantico delle Cose all'eremo di Santa Caterina del Sasso, potete chiedere maggiori informazioni, o meglio vedere maggiori informazioni, scrivere un'email o telefonare alla eremosantacaterina.it. La trovate proprio in questo modo, ed è un spettacolo che è ideato e messo in scena dall'Accademia dei Folli.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
2: Vorrei chiedere uno per uno a voi persone all'ascolto se avete mai fatto esperienza di qualche seduta, lezione di yoga. Io l'ho fatta in particolare durante il lockdown, durante il Covid, quando si era costretti a casa. Io, persona anche sportiva, pativo un po' il rimanere ferma e volevo in qualche modo prendermi cura del mio corpo e della mia mente, e sono arrivata a fare proprio delle lezioni di gruppo in videochiamata di yoga online, e devo dire che mi ha aiutato veramente tantissimo, soprattutto a livello di concentrazione, di stabilità sia fisica che emotiva. All'epoca però dovevo farlo nel mio salottino, ecco, da sola, certo in collegamento con altre persone, però non in una situazione, ecco, che riusciva completamente a farmi entrare nell'ottica del rilassamento, della respirazione e così via. Ma voi potrete avere la possibilità di praticare dello yoga tutte insieme ad altre persone nel verde al tramonto. In particolare vi voglio proporre questa possibilità di praticare yoga al Parco Colonnetti di via Artom a Torino. Parliamo di un'iniziativa di Settimane della Scienza che vuole anche proporre proprio questa iniziativa, un po' per far vivere in maniera diversa questo parco, il Parco Colonnetti. Ogni venerdì al tramonto ci saranno delle lezioni di yoga per tutte e per tutti nel verde, e con anche la possibilità di essere seguiti da Stefania Giovando. Bisogna semplicemente portare con sé un tappetino, indossare un abbigliamento comodo, e il bello è che è un'attività adatta ad ogni tipo di livello, ovvero sia se non avete mai fatto yoga, se non avete mai praticato nessuna attività del genere, anche sportiva, oppure se la fate da anni e volete trovare magari qualcuno con cui farlo, anche per una questione di sicurezza collettiva, no? Perché magari ci si porta dietro le chiavi di casa, il portafogli, il cellulare. Farlo da solo sarebbe bellissimo in natura, però o si trovano delle amiche, degli amici con cui farlo, oppure è un po' difficile. Invece in questo caso, essendo in gruppo, tutto diventa anche più coinvolgente, si può socializzare prima o dopo della lezione, e l'idea anche di creare una community. Infatti nei momenti in cui si partecipa a questa iniziativa, che oltretutto è libera e gratuita, e anche di questo bisognerebbe approfittare, si viene anche inseriti in una chat WhatsApp, qualora lo si desideri, per poter organizzare magari anche delle uscite di altro tipo, o organizzarsi per prolungare la serata. Quindi dopo una lezione di yoga si va a cena fuori, magari insieme, si prende un aperitivo, si gironzola ancora nel parco. Quindi un modo in più per far vivere questi luoghi, in questo caso Parco Colonnetti in via Artom. È un parco molto carino, solo che appena arrivano le tenebre c'è sempre un po' il timore, no, di andare in un parco. Invece in questo caso può essere davvero un ottimo modo per viverlo in maniera completamente diversa. Se volete avere maggiori informazioni anche per potersi prenotare, in realtà non c'è da prenotare, ma magari semplicemente per dire: guardate, io verrò, non ho mai fatto yoga in vita mia, già vi segnalo che ho un po' di difficoltà, giusto per segnalare, autodenunciarsi, potete scrivere a casanelparco.it per avere maggiori informazioni. Il target è semplicemente 6+, quindi anche se volete portare i vostri bambini, ragazzini, l'importante è che abbiano 6 anni, e non c'è limite di età, di corpi, di genere. Tutti sono benvenuti appunto alla yoga al tramonto della Casa nel Parco, che si tiene ogni venerdì al tramonto. Non so bene cosa intendono al tramonto, conviene chiedere direttamente a loro. Io immagino verso le 8 di sera, pressappoco, perlomeno a Torino il buio arriva verso quell'ora, per lo yoga al tramonto al Parco Colonnetti di via Artom.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Tante sono le iniziative sui nostri territori vicini e lontani mediamente, ecco, insomma, ci spingiamo, l'abbiamo visto fino a poco fa, fino alla Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, ma proprio dietro casa, se vivete nel Pinerolese, cioè ad Angrogna, potete partecipare da qua fino in realtà ad alcune settimane, ancora fino al 19 di agosto a Musical Serre. Ne abbiamo parlato già qualche giorno fa a Voci Protestanti Talk, ed è questo insieme di concerti che sono stati inseriti proprio in una programmazione anche di inaugurazione, nuova apertura del Tempio del Serre, che finalmente è stato riaperto al pubblico, messo in sicurezza, e ospiterà, come detto, fino al 19 di agosto tanti concerti che sono presentati anche da piccole orchestre, perché poi lo spazio interno del Tempio del Serre non è gigantesco, quindi per lasciare maggiore spazio al pubblico si è deciso fare delle proposte musicali che, come già vi ho raccontato, sono caratterizzate dall'aver scelto di nominare alcune di esse con degli elementi. Quindi abbiamo fuoco, terra, aria e acqua, ma poi c'è anche un concerto che si terrà il 19 di luglio di Archi al Serre, di cui vi avrei parlato testé, ma poi abbiamo anche dei concerti dal titolo Morte e il Cenacolo della Chimera. In particolare vi voglio raccomandare due eventi. Il primo si terrà questo venerdì 17 luglio alle ore 21 ed è il concerto Aria, ovvero sia un concerto che vedrà protagonisti proprio degli strumenti a fiato. In particolare parliamo di sax tenori, un concerto di Emanuele Cisi e Dario Terzuolo, sax tenori, con anche delle letture ad alta voce di Giancarla De Ferrari. E come al solito di questi eventi ci saranno anche le proiezioni di immagini di Davide De Michelis. Si terrà, vi ripeto, alle ore 21 al Tempio del Serre ad Angrogna. E l'ingresso, come sempre, anche qua è gratuito, l'offerta è libera perché i fondi andranno a favore della Chiesa Valdese di Angrogna. Subito dopo, praticamente due giorni dopo, domenica 19 luglio, questa volta però non la sera ma alle 17, come vi dicevo prima, sarà presente una orchestra di archi vivi. Infatti Archi al Serre è proprio questa proposta musicale che porterà un ensemble di archi, che secondo me tra gli ensemble sono i miei preferiti, perché poi tutti gli strumenti ad arco, chi più chi meno, la viola, il violino, il violoncello, riescono a modo loro a riprodurre una voce semiumana, paraumana, e quindi sono proprio di quegli strumenti che ti entrano dentro nelle viscere. Non so qual è lo strumento che quando lo sentite dite proprio: ah, che meraviglia, quanto mi fa vibrare le corde dell'anima. Scrivetemelo, il numero è 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it. per me sono gli archi, e aggiungerei anche l'oboe. Anche l'oboe è uno di quegli strumenti che quando lo sento proprio mi manda in un'altra dimensione, letteralmente. Quindi vi ripeto, se volete partecipare a questi concerti li potete tutti trovare in questa locandina che vi ho mostrato anche poco fa sul sito valivaldesi.chiesavaldese.org. nella sezione Chiesa Valdese di Angrogna troverete tutte le date di Musical Serre, concerti appunto al Tempio del Serre, e qua troverete appunto le varie persone che saranno presenti, quale strumento principale vi verrà presentato, anche l'indirizzo specifico, località Serre d'Angrogna. Ecco, siamo là, lo trovate anche su qualsiasi piattaforma di mappe online. L'ingresso è, come abbiamo detto, gratuito. però se volete donare qualcosa andrà appunto alla chiesa valdese di Angrogna. Musica al Serre, torneremo a parlarne, ma invece tra pochissimo passiamo la linea al GR di Popolare Network per le notizie dall'Italia e dal mondo, e prima Raresh con Quando ci sei.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
12: Popolare Network.
13: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Le opposizioni hanno formalmente chiesto al Presidente della Camera che la riforma della legge elettorale venga votata integralmente con il voto segreto. La richiesta riguarda tutti gli emendamenti, gli articoli e il voto finale. Lo scrutinio segreto potrebbe rappresentare un problema per la maggioranza, viste le divisioni sull'emendamento a firma di Fratelli d'Italia sulle preferenze. Lega e Forza Italia, fino a ieri contrari, oggi avrebbero dato indicazione di votare a favore. Il rischio però adesso è quello di andare incontro a possibili franchi tiratori nella destra che potrebbero contribuire a bocciare l'emendamento. Le votazioni dovrebbero cominciare già oggi alla Camera.
14: Il governo si prepara a varare un nuovo decreto sicurezza. Il provvedimento è al centro di un consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio alle 17.30. Con le nuove misure allo studio, l'esecutivo punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze di polizia, accelerare gli sgomberi degli immobili occupati e intensificare il contrasto alle baby gang. Misure definite dalla maggioranza anti-Maranza, uno dei fenomeni che il Viminale considera oggi tra le principali emergenze di ordine pubblico.
13: Se ci attaccherete, la nostra risposta sarà molto più potente. Il premier israeliano Netanyahu si rivolge all'Iran e promette di colpirlo con forza doppia in caso di un attacco. Nella notte altre navi sono state colpite nello stretto di Hormuz. Si tratta di un'imbarcazione della compagnia norvegese Stolt Tankers e di due petroliere degli Emirati. Nelle stesse ore anche raid degli Stati Uniti sull'Iran, che a sua volta ha colpito Bahrain e Giordania.
14: A Bruxelles un incendio è divampato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale del centro città, la cui ristrutturazione si era recentemente conclusa. Secondo i media locali ci sarebbero un numero imprecisato di morti e di dispersi. L'incendio, divampato in mattinata al secondo piano dell'edificio, era stato spento inizialmente, ma le fiamme si sarebbero poi propagate nel vano ascensore, dove hanno ripreso forza.
13: Il fratello del premier spagnolo Pedro Sanchez è stato condannato a 9 anni di interdizione dai pubblici uffici. L'accusa per lui è di prevaricazione amministrativa, un reato che ricalca quello abolito in Italia di abuso d'ufficio. Il processo aveva a che fare con un caso di nepotismo. Secondo i giudici, David Sanchez aveva ottenuto un ruolo pubblico nel consiglio provinciale di Badajoz, una carica creata su misura per lui, dice la sentenza. Interdetto per 9 anni dalle cariche pubbliche anche l'ex leader dei socialisti dell'Estremadura ed ex presidente del consiglio provinciale Miguel Ángel Gallardo, per avergli affidato proprio quel ruolo.
14: Arriverà il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso parola i difensori dei 4 agenti dei servizi egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
13: Infine le previsioni per le prossime ore. Con l'ondata di calore che sta investendo l'Italia, aumentano le città con il bollino rosso in vista del picco di caldo che è previsto per metà settimana. Domani saranno 7, per poi passare a 15 nella giornata di giovedì. 15:34 minuti è tutto per il momento, le notizie tornano più tardi alle 17:30, buon ascolto.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.
8: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
15: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E torniamo a parlare di iniziative di emergency. L'abbiamo fatto varie volte nel corso di quest'anno di Voci Protestanti Talk, perché vi voglio consigliare due appuntamenti proprio vicino casa. Rimaniamo in Piemonte. Il primo appuntamento sarà un gelato per emergency. Infatti cercate sulla pagina Facebook proprio di Emergency Info Point Torino, che vi consiglio di andare a controllare anche perché ci sono stati delle modifiche di orari per i mesi estivi, quindi se vi volevate recare lì per chiedere informazioni, dare uno sguardo eccetera, sappiate che sono leggermente modificati, ma appunto vi voglio riportare questa possibilità di riuscire a partecipare a questo evento, a questa iniziativa che utilizza un po' lo strumento gelato per rinfrescarsi da questo caldo torrido dei giorni, ma anche delle notti torinesi e non solo. Un sostegno di fatto a Emergency e anche la possibilità di incontrare tante persone che magari condividono degli ideali molto simili ai vostri, tra cui anche la possibilità di sostenere Emergency. Tra le altre cose, è stato organizzato anche in zona Vanchiglia, dove verrà data la possibilità proprio di partecipare a questo evento, anche un concerto segreto di Sofar Sound, che è anche un bellissimo progetto che dà la possibilità di rendere visibili quelle realtà di cantautorato italiano, soprattutto torinese, piemontese in realtà, ma che mette anche a volte a confronto alcuni artisti, quindi l'incontro tra artisti stessi e il pubblico. Andate a recuperare dei video su YouTube di Sofar Sounds. Ecco, questo gelato per Emergency, che è un piccolo gesto ma un grande aiuto, si terrà, come detto,

fatto in zona Vanchiglia il 15 luglio. Quindi domani, nella giornata di domani, tutto il giorno avrete la possibilità proprio di potervi partecipare. Io vi consiglio di andare la sera, così magari da concludere un po' la giornata. I gelati saranno distribuiti da Papa Lele, che è una gelateria proprio di zona Vanchiglia, che sarà presente con i suoi gelati artigianali. E tra le altre cose sono gelati molto molto buoni, ve l'assicuro. Ogni gelato acquistato con o coppetta vi darà l'opportunità di sostenere Emergency e di contribuire ai progetti di cura e assistenza in Italia e nel mondo, e come vi ho detto, a rendere anche ancora più piacevole questa serata ci sarà anche un momento di musica. Papa Lele è anche una realtà di per sé molto bella, perché si è piazzata tra l'altro di recente al secondo posto nella recente classifica di Dissapore delle 100 migliori gelaterie artigianali italiane, quindi un'eccellenza che abbiamo in casa di fatto. Quindi se volete anche voi partecipare a questa serata, giornata di musica, gelato, solidarietà e stelle, tempo permettendo, ma in teoria domani il tempo dovrebbe essere bello, sappiate che potete anche voi partecipare a questa iniziativa. Come detto, trovate tutti i riferimenti, anche se volete chiedere maggiori informazioni, sulla pagina Facebook, appunto, per Un Gelato per Emergency, Concerto Segreto Sotto le Stelle, 15 luglio 2026 alle ore 20, e potete appunto andare a controllare sulla pagina Facebook Emergency Info Point Torino. Torneremo tra poco per altre due iniziative, perché adesso ho visto che ne è stata anche di recente messa un'altra proprio sulla loro pagina Facebook, quindi due iniziative molto importanti, molto interessanti, sempre dal mondo Emergency in Piemonte.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Segnalateci iniziative a questa email testé indicata da Daniela Grill oppure al numero 328 8757 845, per farci sapere degli eventi sul nostro territorio, anche di tipologia differente, anche dei prossimi mesi, non importa, noi lo mettiamo a calendario e prima o poi li annunceremo al microfono. E allora andiamo a scoprire un doppio appuntamento per quanto riguarda gli eventi di Emergency. Il primo che vi voglio consigliare si terrà il 16 luglio, quindi dopodomani, a Alessandria, ed è una pedalata serale nel cuore della città organizzata da Emergency, aperta a tutte e tutti, proprio per attraversare le strade di Alessandria in un clima di festa e di partecipazione. Sarà semplicemente un momento collettivo accompagnato da musica, da bandiere per la pace, pensato per coinvolgere persone di ogni età, possibilmente anche bambini, perché no, persone in carrozzina, con handbike, per ribadire insieme un messaggio semplice e condiviso, ovvero sia che la pace si costruisce nello spazio pubblico, nella partecipazione di tutte e di tutti e con un mezzo semplice, ecologico, che fa bene in tutti i sensi, che è la bicicletta. L'unica cosa da portare è... l'unica. In realtà le cose da portare sono la propria bicicletta, handbike, tandem, triciclo, quello che volete, l'importante è che sia a ruote, tanta voglia di condividere insieme, tanta voglia di sorridere, magari se avete anche una bandiera per la pace, perfetto, benissimo, basta anche semplicemente uno di quei pezzi di stoffa bianca che sono anche simboli di Emergency da legare alla vostra bicicletta per dire tutte insieme: sono qui, sono insieme ad altre persone che vogliono la pace, facciamo rumore, facciamo festa per la pace. Si terrà, ve lo ripeto, dopodomani, 16 luglio alle ore 21 ad Alessandria. Per avere maggiori informazioni controllate sul sito di Emergency, proprio nella sezione degli eventi. Il secondo appuntamento invece sarà la prossima settimana, il 20 di luglio, appunto, invece in questo caso a Cirié ci sarà una pasta asciutta antifascista che fortunatamente è un'idea molto bella che spesso viene nei circoli indipendenti, e Emergency a questo punto, proprio in via Matteotti 16 a Cirié, ha organizzato questa pasta asciutta antifascista, anzi parteciperà alla pasta asciutta antifascista, e sarà un'occasione anche qua per ritrovarsi, stare insieme, ribadire con forza i valori della antifascismo, della pace, della solidarietà tra popoli e tra singoli individui, e la difesa dei diritti per tutte e per tutti. Una delle cose molto bella è che queste pasta asciutte antifasciste sono gratuite e sono veramente dei momenti di condivisione incredibile, che danno, perché no, anche la possibilità a qualcuno della comunità di avere anche una serata di condivisione insieme per socializzare spendendo niente, zero. Poi ovviamente ci sarà anche il banchetto di Emergency per raccogliere dei fondi però credo che sia importante in questo momento storico ritrovare una propria comunità e poter sapere di non essere soli. Ci si sente così piccoli talvolta di fronte alle brutture della guerra, a delle situazioni che vengono gestite con molta superficialità dai governi principali del mondo, che sembrano giocare a pedine con gli equilibri e con milioni, le vite di milioni di persone. Ritrovarsi per una semplice pasta asciutta può anche creare quella consapevolezza in tante persone di non essere soli davanti a tutto questo. Quindi se volete partecipare mercoledì 20 luglio alle 19:30 Emergency sarà presente alla pasta asciutta antifascista in via Matteotti 16 a Cirié. Anche qua, se volete avere maggiori informazioni, o il sito proprio di Emergency, oppure ancor meglio Facebook Emergency Info Point Torino.

Francesca Michelin con Vulcano a chiudere la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk. Sono le 15:58 minuti di questo martedì 14 luglio 2026, quindi tra pochissimo cederemo la linea al nostro notiziario di RBE per conoscere quelle che sono le notizie sia di cronaca che di attualità proprio da Piemonte e Liguria. Soprattutto ascoltiamo bene il meteo per capire se piove o non piove, temporali, che cosa succederà domani e in serata. Invece per quanto riguarda Voci Protestanti Talk ci risentiamo domani sempre a partire dalle 3 sulle frequenze di RBE, e invece io permango nello studio 3 degli studi di Luserna San Giovanni di RBE, perché tra pochissimo ci sarà anche il filo d'Arianna, approfondimento delle notizie dal nostro territorio, quindi ci risentiamo tra pochissimo. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

appuntamento con l'informazione delle ore 16 in studio. Nicolo Sezzu. Gravi disagi alla circolazione sull'autostrada Torino-Aosta in seguito a uno scontro che ha coinvolto 4 veicoli avvenuto nella mattinata di oggi nel tratto compreso tra gli svincoli di Ivrea e Quincinetto al confine tra i comuni di Borgofranco di Ivrea e Quassolo. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un TIR, un autobus Mercedes Turismo e 2 furgoni di una squadra di manutenzione autostradale. Nessuna persona risulta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, chiamati anche per la perdita di gasolio dal mezzo pesante. La Corte d'Appello del Tribunale di Torino ha condannato una maestra di scuola primaria ad 1 anno e 9 mesi con sospensione condizionale della pena per maltrattamenti nei confronti di almeno 4 studenti degli istituti Alvaro Gobetti e Leone Sinigaglia di Torino. In primo grado era stata assolta con formula piena. Dalle indagini e dalle testimonianze in aula è emerso come la donna avrebbe vietato l'utilizzo del bagno agli studenti e in più occasioni costretti a mangiare con la forza, insultati e minacciati. La procura aveva chiesto 4 anni di reclusione, ma i giudici hanno concesso le attenuanti generiche. La difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione. Nella giornata di ieri si è riunito il tavolo regionale sulla crisi idrica, coordinato dall'assessore Matteo Marnati con gli assessori ad agricoltura, montagna, associazioni del mondo agricolo e rappresentanti di realtà vicine al problema idrico. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso, da qui la necessità di rilasciare l'acqua dalle dighe degli impianti idroelettrici. L'idropotabile non si trova attualmente in emergenza, ciò nonostante più di 100 comuni hanno emesso ordinanze per evitare sprechi in attività come giardinaggio o piscine e sono già in azione autobotti per il rifornimento. La relazione presentata da ARPA rileva che ad inizio della seconda decade di luglio 2026 il Piemonte presenta una situazione idrica complessivamente deficitaria. L'indice sintetico evidenzia condizioni di siccità severa in tutto il bacino del Tanaro, Scrivia e del Po a monte della confluenza della Dora Baltea. Le risorse idriche superficiali sono ridotte del 37% rispetto alla media del periodo. Sono stati auditi in quarta commissione dal Consiglio regionale i rappresentanti della Fondazione Promozione Sociale ETS, Andrea Ciattaglia e Giuliano Maggiora, che hanno presentato dati critici sulle persone malate croniche. Secondo il rapporto esposto in commissione, oltre 11.600 di loro è stata negata la convenzione prevista dai livelli essenziali di assistenza LEA per il ricovero nelle residenze sanitarie assistenziali RSA. Un dato in aumento del 35% in appena 10 mesi tra febbraio e dicembre 2025. Oltre all'aumento delle persone escluse dalla convenzione, è stato evidenziato anche un forte incremento dei casi classificabili come differibili dalle unità di valutazione geriatrica. Il numero di queste situazioni sarebbe infatti passato da circa 4.000 a poco meno di 7.400, con un incremento del 75% nello stesso periodo. La Fondazione ha evidenziato come molte famiglie fatichino a sostenere le rette delle RSA senza il riconoscimento della quota sanitaria prevista dalle convenzioni e ha invitato la Regione a individuare soluzioni che consentano un effettivo riconoscimento delle quote sanitarie per i ricoveri in RSA. Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato una modifica allo statuto e al regolamento comunale che amplia la partecipazione civica dei e delle più giovani che potranno partecipare ai referendum consultivi promossi dal Comune. La mozione è stata adottata nella seduta di lunedì 13 luglio 2026 con l'approvazione di 2 deliberazioni di iniziativa consiliare presentate dal consigliere Simone Fissolo Moderati come primo firmatario. La modifica allo statuto comunale è stata approvata con 34 voti favorevoli e 4 contrari, mentre quella al regolamento comunale numero 297 ha ottenuto 33 voti favorevoli e 1 contrario. Secondo il consigliere proponente, l'estensione del diritto di voto ai 16 anni nei referendum consultivi rappresenta un modo per ampliare i diritti di partecipazione e favorire l'educazione alla cittadinanza attiva. Il governatore della regione Piemonte, Alberto Cirio, nella giornata di ieri ha ricevuto la rappresentativa regionale femminile di calcio a 5 del comitato Piemonte Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, che dopo 8 anni ha riportato in Piemonte il titolo di campione del torneo delle regioni 2026. Il Piemonte è orgoglioso di queste ragazze che hanno rappresentato al meglio il nostro territorio, ha dichiarato nel corso dell'incontro Cirio. Insieme all'assessore Paolo Bongiovanni continueremo a investire nello sport perché significa dare ai nostri giovani un'opportunità in più per crescere, imparare il valore dell'impegno e costruire il proprio futuro. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte, dopo una mattinata ampiamente stabile e soleggiata su tutte le province, tra pomeriggio e sera scoppieranno delle piogge
e dei temporali che dalle Alpi si porteranno fin verso le zone di pianura, a temperature massime fino ai 37 gradi, minime in locale diminuzione. In Liguria la giornata di domani sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi, minime tra i 22 e i 23 gradi, venti meridionali e mare calmo. L'aggiornamento alle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBR.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo, e oggi parleremo ancora di realtà, di notizie dal nostro territorio, cioè Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. In particolare parleremo di gioco d'azzardo, perché una notizia proprio di quest'oggi è che secondo le recenti rilevazioni il gioco d'azzardo si sta sempre più spostando in digitale, nel mondo digitale, quindi attraverso uno schermo, ed è un fenomeno che è già in atto, che sta prendendo il posto di quello fisico, ma non è assolutamente meno pericoloso. E poi parleremo di iniziative musicali in Valle d'Aosta con Musicogn, ma soprattutto parleremo di carceri, perché questa mattina si è tenuta questa iniziativa, queste visite in vari carceri italiane, e sentiremo quindi come è andata anche soprattutto la visita nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Per questa iniziativa bisogna avere visto. Ascolteremo anche della buona musica, ovviamente, e cominciamo con Hills, Cap in Hand. A tra poco.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna e abbiamo in collegamento in videochiamata con noi uno delle persone che ha partecipato proprio a questa visita, ci spiegherà anche qual era l'obiettivo di Bisogna Aver Visto, Bruno Mellano, che è stato anche garante dei detenuti della regione Piemonte e ora fa parte appunto di questo gruppo di questo gruppo di persone che sono andate appunto in visita, in questo caso specifico alla casa circondariale Lo Russo e Cutugno, ma è un'iniziativa che si è svolta in tutta Italia. Adesso lo faremo raccontare direttamente da lui e invece ora fa parte di Alleanza per l'articolo 18. Quindi benvenuto Bruno e ti chiederò subito che cos'è Alleanza per l'articolo 27. Sto facendo degli errori una dietro l'altra, abbi pazienza, estate, fa caldo anche per me.
1: Nel passato. L'articolo 27 è il famoso articolo della Costituzione che indica come deve essere l'esecuzione penale nel nostro paese. Per essere costituzionalmente orientata deve essere una pena che è volta al recupero e al reinserimento, una pena rieducativa. Allora, a febbraio scorso una serie molto ampia di sigle, associazioni, organizzazioni si sono date convocazione a Roma per discutere del carcere e voler rilanciare un'attenzione proattiva sull'esecuzione penale. Tra questi soggetti voglio citare assolutamente la rete dei garanti nazionali, ma soprattutto organizzazioni come la Società della Ragione, che è un'associazione guidata da Franco Corleone, oppure A Buon Diritto, associazione guidata da Luigi Manconi, Nessuno Tocchi Caino, Antigone, l'Università, la CGL, Libera, il tutto sotto un cappello organizzativo che è stato molto prezioso proprio in questa fase organizzativa del CNCA, che è la Conferenza Nazionale delle Comunità di Accoglienza, su cui è impegnato fortemente il nostro Don Luigi Ciotti. Allora, il gruppo Abele. L'idea nata a febbraio era di creare delle occasioni perché si spingesse l'opinione pubblica, anche attraverso la sollecitazione degli organi di stampa e di comunicazione, ad affrontare la questione del carcere in una chiave, diciamo, problematica. E la delegazione di oggi, che è stata molto ampia di sigle, di rappresentanti, di organizzazioni, secondo me è stato un buon esempio di un'iniziativa che oggi è in circa 40 carceri italiane e anche già nel solo nostro Piemonte, accanto a Torino, abbiamo avuto una visita ad Asti e una visita a Biella.
0: Ecco, e in questo caso c'erano delle persone, come detto, anche di varie organizzazioni, sia del territorio che a livello nazionale, però c'erano anche degli altri VIP che sono stati invitati a partecipare, sempre del territorio piemontese. Come si è svolta anche l'idea di, non so se sono invitati o se sono stati invitati?
1: Ma guarda, la cosa interessante è questa, che il comitato promotore di questa iniziativa, Alleanza per l'articolo 27, ha cercato di sollecitare tutte le interlocuzioni possibili, quindi andando anche a toccare quelli che fanno opinione, insomma non soltanto gli addetti ai lavori, i volontari o gli operatori penitenziari. E per esempio, in effetti, su Torino abbiamo avuto con noi Busta dei Subsonica, che devo dire provato dall'ingresso in carcere, era già stato per un'iniziativa sempre musicale al minorile, però insomma ha seguito con noi dalle 10 alle 13 la delegazione e siamo stati nei punti critici del carcere di Torino, il padiglione C, il padiglione B, la sezione femminile, quindi insomma lo lascio per, insomma, immaginare agli ascoltatori un bagno veramente di fatica e di sudore dalle 10 alle 13 nelle carceri e nelle sezioni sovraffollate del terzo piano del padiglione C o del terzo piano del padiglione B, non sono cose che lasciano indifferenti le persone che entrano. Il tentativo di avere degli interlocuzioni altri con persone che fanno opinione pubblica, che possono accettare sensibilità diverse era proprio questo, cioè di voler provare a comunicare un carcere che sta vivendo una fase di grande sofferenza, soprattutto in queste settimane di caldo afoso, sovraffollamento più caldo e mancanza di qualsiasi minima presidio di raffrescamento dell'aria o di raffreddamento dell'acqua da bere, capirete che insomma è una questione veramente tesa e pesante. La delegazione ha avuto dall'inizio un incontro con la direttrice Elena Lombardi Vallauri, che ha accolto e ci ha in qualche modo brevemente illustrato il carcere, anche a vantaggio di chi magari non aveva una conoscenza diretta, e poi abbiamo fatto la visita accompagnati da una vice direttrice e dal vice comandante. Devo dire, persone assolutamente molto disponibile, che hanno assecondato un po' anche le richieste che come delegazione abbiamo fatto. Noi abbiamo chiesto proprio di andare al terzo piano del padiglione C e al terzo piano del padiglione B, che sappiamo essere i più complessi per tipologia di detenuti, nuovi giunti da una parte, persone diciamo in gran parte stranieri nell'altra sezione, che hanno anche in questi giorni, anche in queste ore, avuto elementi di tensione, anche di violenza. Abbiamo visto una sezione che era in parte con su 16 celle 5 erano fuori uso per devastazione, quindi diciamo non siamo andati a vedere l'angolo bello e luminoso del carcere, che pure c'è, perché le cose funzionano nelle elaborazioni, nelle attività, ma l'interesse di queste delegazioni era anche di andare a vedere gli elementi critici su cui incentivare un intervento e un cambio di passo. E chiudo questo intervento dicendo che era molto importante per noi che con la delegazione ci fosse la vice sindaca di Torino Michela Favaro, il comune di Torino con funzionari e il consigliere delegato alla commissione legalità Luca Pidello, accanto alla CGL, accanto all'università, accanto all'Antigone, accanto alle cooperative come la cooperativa Motiva, di cui faccio parte io, che sono tornato al lavoro civile, oppure a Terra Mia, altra cooperativa molto attiva anche nel carcere di Torino, che sono componenti attive, anzi attivate, del CNCA nazionale e di questo comitato per l'alleanza per l'articolo 27.
0: E alle 13, subito dopo la visita della delegazione del carcere Lorusso e Cotogno, c'è stato anche un rimando andando proprio a descrivere per punti quelle che sono le problematiche che ci hai descritto. In particolare bisogna anche sottolineare che le attività, viste anche la mancanza di personale significativo, cronico mancanza di personale, in più aumenta ancora di più in questi periodi estivi, vanno anche a togliere quelli che sono gli strumenti di formazione, di lavoro, che sono fondamentali per il recupero dei detenuti all'interno di qualsiasi casa circondariale. In questo caso c'è stato una spiegazione, un rimando invece da parte delle amministrazioni rispetto a queste mancanze, oppure hanno rimandato a data da destinarsi delle soluzioni?
1: Dunque, è inevitabile, lo capiamo tutti, è comprensibile che proprio nei mesi estivi, da metà giugno a metà settembre, il carcere sia in particolare privato di attività, perché diciamo ci sono le ferie, gli operatori, dagli agenti ma anche agli operatori penitenziari, hanno diritto di usufruire di periodi di riposo, e quindi alla fine sono periodi molto caldi, anche perché vengono a mancare attività che riempiono la giornata della detenzione, dando un senso a queste giornate così afose. È una questione contingente, c'è stato un periodo quest'anno in particolare in cui la Regione Piemonte era in ritardo nel finanziare le attività formative professionali, e questo si è sentito proprio come mancanza di corsi di formazione professionale, ma per fortuna prima dell'estate, l'inizio dell'estate, sono ripartiti, è chiaro che diciamo luglio-agosto sono comunque dei mesi anche per questo più a rischio rispetto ai suicidi, perché sono mesi con meno attività trattamentale. La cosa importante che abbiamo potuto registrare, perché la vice sindaca Favaro l'ha detto espressamente anche nel dialogo con la direttrice Lombardi Vallauri, che c'è un impegno attuale del Comune di Torino per partire a settembre con una progettazione molto significativa, con un focus di attenzione sui giovani adulti fra i 18 e i 25 anni, che è una fascia che sta crescendo come popolazione detenuta, sia per maggiori arresti o per detenzioni aggravate rispetto al passato, sia anche per un passaggio significativo tra il regime minorile e il regime degli adulti. Quindi abbiamo registrato questa non disponibilità, questa dichiarazione di intenti che andrà a maturare già nelle prossime settimane. Ovviamente significativa è stata che nella delegazione, accanto ai sindacati, accanto alle associazioni, accanto alle cooperative sociali, era presente anche un'imprenditrice legata alla Camera di Commercio e all'impegno delle donne in impresa, che ha in qualche modo, anche addocchiando gli spazi e vedendo le problematiche, cominciato a diciamo ipotizzare qualche soluzione, qualche progettualità. Ecco, questo doveva essere ed è il senso di un'iniziativa nazionale che vuole rivendicare, anche in un contesto attuale di esecuzione penale, di norme anche molto rigide, molto pesanti rispetto alle norme che portano in galera persone, sempre più persone, però ci sono dei margini di manovra e il territorio, le istituzioni del territorio, il tessuto produttivo e sociale del territorio può fare la sua parte, anche andando a sollecitare l'amministrazione, che sicuramente di urgenza in urgenza ha sempre altre urgenze, ma occorre sostenerla nella progettazione e nel ipotizzare soluzioni innovative e diverse. Lo dice anche il governo: l'esecuzione penale in carcere di persone tossicodipendenti per molti aspetti non è produttiva ed è antieconomica. Il CNCA nazionale ha più volte ribadito che su questa base l'idea di offrire soluzioni alternative all'esecuzione penale in carcere, coinvolgendo le comunità del territorio, può essere una soluzione. Non dobbiamo riproporre all'esterno le dinamiche penitenziarie, perché altrimenti sono fallimentari, ma spazi di intervento diverso, partendo dal target giovani adulti o dal target tossicodipendenti, si può fare e si deve fare il prima possibile, perché siamo a 65.000 detenuti per una capienza a livello nazionale, per una capienza di 51.000 posti, per una capienza reale, togliendo i posti temporaneamente non disponibili, che scende a 47.000. E quindi diciamo dobbiamo aspettare una nuova Corte Europea dei diritti dell'uomo che ci fa notare diciamo le discrepanze fra i numeri, o riusciamo a capire noi che così com'è l'esecuzione penale in carcere a questo momento in Italia è inumana e degradante?
0: Ringraziamo Brugo Mellano anche per aver lasciato in sospeso queste domande. Quando ci saranno nuove iniziative, aggiornamenti in merito, RBE sarà pronta anche ad accoglierle. Quindi la ringrazio molto, ringrazio la delegazione, ringrazio Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, e speriamo appunto che le cose possano cambiare il prima possibile, proprio con progettualità attive, pratiche, operative. Probabilmente questo è l'inizio di un percorso anche che vada anche ad aprire mentalmente delle porte delle carceri alla società del civile. Grazie mille.
1: Grazie a voi, questo è l'intento, e quindi buon lavoro.
0: Grazie, alla prossima.
1: Alla
2: RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: E ora, pubblicità.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it. Ringraziamo ancora Bruno Mellano di Alleanza per l'articolo 27. A brevissimo arriverà anche il comunicato stampa in cui verranno specificati proprio tutti i punti critici e anche possibili soluzioni proposte proprio sia nell'incontro delle 13 che durante la visita stessa che ci ha brevemente appunto esposto proprio Bruno Mellano, e vedremo anche se ci saranno anche iniziative simili a queste per creare maggiore consapevolezza rispetto a quello che è la realtà effettiva delle carceri, come fare per migliorare la situazione dei detenuti e soprattutto per poter dare loro degli strumenti per crearsi un futuro una volta uscite dalla casa circondariale. Ma

0: E rieccoci, 17:42 su RB, mi ritorni in mente.
1: Mi ritorni in mente, sì, ci ritorna in mente che dovevamo parlare di questa notizia, adesso certo. ce la facciamo a parlarne.
0: Assolutamente.
1: Perché parliamo di cestini rosa al supermercato, non so se ne avete mai trovati e visti, però in Finlandia ci sono e sono adesso il trend di questo nuovo momento importante della nostra vita, il cestino rosa, cioè il cestino non della spazzatura, il cestino quello proprio per metterci dentro le cose da comprare, i viveri,
0: sì,
1: il
0: esatto,
1: mangiare.
0: Quello lì che in genere in molti supermercati di che colore è? Verde?
1: Rosso.
0: Rosso.
1: Verde e rosso, sa, solitamente.
0: Già, sì, forse verde e rosso sono i colori. Ma rosa io ancora non l'ho mai visto. E c'è un motivo, perché in Finlandia, appunto, in questi supermercati ci sono questi cestini rosa. E per quale motivo uno dovrebbe scegliere di prendere questo al posto di quello di un altro colore?
1: Allora, in Finlandia si sta diffondendo decisamente in modo originale questa cosa di usare il cestino rosa per trovare l'amore.
0: Oh,
1: allora,
0: ma che bella
1: cosa, veramente stiamo veramente sbrodolando di miele, siamo veramente contenti, perché così si può trasformare la spesa quotidiana in un'occasione romantica, no? Bello,
0: sì,
1: no?
0: Bello.
1: Tutto sommato, tu prendi un cestino rosa, vai in giro col cestino rosa e così comunichi agli altri che sei single, che
0: è
1: sei libero.
0: È disposto a conoscere un'altra persona tra le corsie del supermercato. Quindi, se tu hai il cestino rosa, puoi interagire in questo modo, facendo gli occhi dolci, no?
1: Ma non c'è bisogno, basta il cestino rosa.
0: Sì,
1: già.
0: No, puoi fare queste azioni qui solamente con un'altra persona che ha il cestino rosa. Non è che avere il cestino rosa ti autorizza a fare questa roba con tutti, no, cestino rosa con cestino rosa,
1: ah,
0: no?
1: Certo, sì.
0: Il match è questo.
1: Sì, sì, infatti. Allora, questa cosa succede in Finlandia, che potrebbe essere una cosa carina, tutto sommato, da dire, da fare, no?
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Ma vedi, perché qui, non so, andiamo a trovare l'amore in discoteca, nei locali, nei corsi di ballo.
1: Al parco,
0: in palestra, no? In Finlandia invece si è un po' più pratici, al supermercato,
1: quindi
0: tra sedani e peperoni.
1: Dicendo di no, la cosa è molto semplice: si prende un cestino rosa, se siete single, siete in cerca di qualcuno, così comunicate a tutta la gente che siete single e che quindi avete disponibilità, insomma.
0: Esatto, però dovete farlo se veramente siete single.
1: Eh beh, certo.
0: No, perché magari c'è chi bleffa, c'è chi va a fare la spesa col partner e intanto nella corsia zitto,
1: o magari anche senza partner
0: caro, se in Finlandia forse vanno troppo a fare la spesa da soli con allegria, c'è da preoccuparsi. Comunque, no, a parte il pensar male, questa cosa ha avuto un successo virale sui social ed è un po' un qualcosa che fa riscoprire alla generazione Z, colei che l'ha ideata, un ritorno agli incontri nei contesti di vita quotidiana, cioè incontri nella vita reale
1: invece di

0: social, telefoni, cellulari, cose varie, finalmente c'è un contatto di nuovo,
1: sì,
0: no? Un contatto visivo, tête à tête, poi, poi dove magari puoi anche toccare il presente.
1: Cosa puoi toccare?
0: Cosa?
1: Il melone per vedere se
0: no,
1: è maturo.
0: Ma che
1: no,
0: melone?
1: Ma no! L'anguria, non so.
0: L'anguria.
1: Le mele per vedere.
0: No, però c'è un contatto finalmente di nuovo.
1: Certo.
0: Non è soltanto più una cosa social d'immagine, ma è,
1: no,
0: c'è la presenza. Ci sono io, ci sei tu, ci vediamo, ci possiamo anche sfiorare, possiamo darci un bacetto.
1: Addirittura così.
0: Vabbè, che ne
1: oppure
0: sai?
1: Oppure chiedere scusa, mi puoi prendere quel prodotto lì in alto nello scaffale?
0: No, però vedi che la generazione Z ha voglia di un ritorno al passato.
1: Vedi.
0: Dei contatti.
1: Ma che bello.
0: Dei contatti puri, veri di una volta. Oh, che bello!
1: Che bello! Continueremo a parlare di relazioni in questa puntata, quindi state con noi, mi raccomando.

0: tu vedessi me.
1: Buonasera e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. La Corte d'Appello del Tribunale di Torino ha condannato una maestra di scuola primaria ad 1 anno e 9 mesi con sospensione condizionale della pena per maltrattamenti nei confronti di almeno 4 studenti degli istituti Alvaro Gobetti e Leone Sinigallia di Torino. Il primo grado era stata assolta con formula piena. Dalle indagini e dalle testimonianze in aula è emerso come la donna avrebbe vietato l'utilizzo del bagno degli studenti e in più occasioni costretti a mangiare con la forza, insultati e minacciati. La procura aveva chiesto 4 anni di reclusione, ma i giudici hanno concesso le attenuanti generiche. La difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione. Nella giornata di ieri si è riunito il tavolo regionale sulla crisi idrica, coordinato dall'assessore Matteo Marnati, con gli assessori all'agricoltura, montagna, associazioni del mondo agricolo e rappresentanti di realtà vicine al problema idrico. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso. Da qui la necessità di rilasciare l'acqua delle dighe degli impianti idroelettrici. L'idropotabile non si trova attualmente in emergenza, ciononostante più di 100 comuni hanno emesso ordinanze per evitare sprechi in attività come giardinaggio o piscine e sono già in azione autobotti per il rifornimento. La relazione presentata da ARPA rileva che ad inizio della seconda decade di luglio 2026 il Piemonte presenta una situazione idrica complessivamente deficitaria. L'indice sintetico evidenzia condizioni di siccità severa in tutto il bacino del Tanaro, Scrivia e del Po e a monte della confluenza con la Dora Baltea. Le risorse idriche superficiali sono ridotte del 37% rispetto alla media del periodo. Nella mattinata di oggi in 34 penitenziari italiani, tra cui quelli di Asti, Biella e Torino, ha avuto luogo la visita delle delegazioni di Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, rete italiana che riunisce associazioni, sindacati ed enti impegnati sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. La delegazione torinese, entrata nella casa circondariale Lorusso e Cutugno, ha contato la presenza, tra gli altri, della capodelegazione Beatrice Robba del CNCA, della vice sindaca di Torino Favaro e del musicista Busta dei Subsonica. La delegazione ha incontrato la direzione, il personale di polizia penitenziaria, le persone detenute e ha potuto visitare i padiglioni B, C ed F. Alle ore 13, all'incontro con i giornalisti fuori dai cancelli del carcere, la delegazione ha evidenziato alcuni aspetti critici, tra cui un grave sovraffollamento, la presenza di una popolazione detenuta particolarmente complessiva, caratterizzata dalla presenza di circa il 42% di persone straniere e di molti giovani adulti tra i 18 e i 25 anni, con situazioni di multiproblematicità. Una significativa carenza di personale, condizioni strutturali critiche che durante il periodo estivo risultano particolarmente aggravate dalle elevate temperature ed infine una riduzione delle attività lavorative, scolastiche e trattamentali del periodo estivo. Oggi, martedì 14 luglio, Goletta dei Laghi, la campagna nazionale di Legambiente dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei laghi italiani e delle principali criticità che interessano i loro ecosistemi, ha fatto tappa in Piemonte. Durante il 6° forum Acque Piemonte, Legambiente ha presentato i risultati del monitoraggio microbiologico di Goletta dei Laghi. Il quadro generale mostra che il 65% dei 23 punti campionati nei principali bacini lacustri piemontesi è risultato oltre i limiti di legge, con criticità dovute a inquinamento da scarichi non depurati e sversamenti illeciti. Mentre il lago di Viverone ha superato a pieni voti i controlli, la situazione risulta particolarmente critica per il lago Maggiore e il lago d'Orta. Su 15 punti analizzati, 11 risultavano oltre i limiti consentiti, in particolare sulle foci e gli scarichi. Al termine del forum Acque, spazio alle buone notizie, con la consegna delle vele di Legambiente e Touring Club Italiano. A ricevere le 5 vele il comune di Avigliana per il Lago Grande e Cannero Riviera per il Lago Maggiore, Nord Verbano e Golfo Borromeo. Riconoscimenti anche per Orta San Giulio per il Lago d'Orta e Candia Canavese per il Lago di Candia. Il governatore della regione Piemonte, Alberto Cirio, nella giornata di ieri ha ricevuto la rappresentativa regionale femminile di calcio a 5 del comitato Piemonte Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, che dopo 8 anni ha riportato in Piemonte il titolo di campione del torneo delle regioni 2026. Il Piemonte è orgoglioso di queste ragazze che hanno rappresentato al meglio il nostro territorio, ha dichiarato nel corso dell'incontro Cirio. Insieme all'assessore Bongioanni continueremo a investire nello sport perché significa dare ai nostri giovani un'opportunità in più per crescere, imparare il valore dell'impegno e costruire il proprio futuro. Veniamo infine al meteo. In Piemonte, dopo una mattinata ampiamente stabile e soleggiata su tutte le province, tra pomeriggio e sera scoppieranno delle piogge e dei temporali che dalle Alpi si porteranno fin verso le zone di pianura. Temperature massime fino a 37 gradi, minime in locale diminuzione. In Liguria la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime tra 28 e 32 gradi, minime tra 22 e 23 gradi, venti meridionali e mare calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci, seconda parte di Mi ritorni in mente, 18:12, Marta e Samuel con voi, vi tengono compagnia fino alle 19 in questa seconda parte di puntata.
2: Eccoci qua, siamo pronti Marta, seconda parte della puntata, mettiamo un po' di sottofondo che così
1: bravo,
2: ci sentiamo bene, più rilassati, e partiamo perché adesso diventa una situazione bella tesa, perché abbiamo parlato di amore nella prima parte, abbiamo parlato di come si può in Finlandia, siamo in Finlandia,
1: sì,
2: come si può trovare l'amore attraverso un cestino rosa, ecco, però adesso come si può anche interrompere questo amore, sì, perché ci sono delle abitudini che rovinano le relazioni e una di queste è una situazione imbarazzante, Marta, te lo posso dire, è imbarazzante
1: assolutamente. Allora, la volete sapere qual è questa abitudine imbarazzante che rovina le relazioni, che potrebbe potenzialmente rovinare le relazioni? Tra poco ve la diciamo, vi teniamo ancora un attimino nella suspense completa.
2: Sì, anche perché una volta che la sapete non ci potete fare niente, perché praticamente il 98% di tutto il mondo lo fa, fa questa cosa qua.
1: Mi è capitata tutto.
2: Quindi è una cosa pazzesca questa, vabbè, adesso poi fra poco ve la spieghiamo.

0: intelligente.
1: I Patagarri con la bomba intelligente ci accompagnano alle 18:16, ci accompagnano anche a rivelarvi qual è quell'abitudine che, messa in atto tante volte in una relazione, può arrivare a rovinarla. Una piccola bomba quotidiana, ecco. Che
2: sì, è una piccola bomba. Piccola bomba che fa macelli, però.
1: Fa grandi macelli, esatto.
2: E intanto c'è da dire questa cosa. Allora, suona banale, ma i numeri lo dicono e riguarda un po' tutti. Secondo una ricerca, il 98% delle persone afferma di essere interrotto almeno una volta al giorno quando parla. Ecco, quindi pensa un po'. Quindi praticamente siamo tutti che veniamo interrotti quando parliamo. Ed è proprio questo il nocciolo della questione. Ecco, in una relazione, Marta...
1: Non ti riscaldare così.
2: Mi scaldo, sì, perché è pazzesca sta cosa. Mi ha interrotto, ecco, mi ha interrotto.
1: Ma no, ma ho fatto del dialogo.
2: Ma no, stavo facendo tutta una discussione, una cosa incredibile, bellissima, mi imbastita bene e tu mi interrompi, ecco.
1: Non si chiama interruzione, si chiama entrare nel dialogo, non far sì che diventi un monologo.
2: No. Mi hai interrotto, Marta. Allora, sei entrata nel 98% delle persone che dice no, quello sono io che dico di essere stato interrotto almeno una volta al giorno. Ecco,
1: va bene, allora fa la povera vittima lui. Dunque, questa abitudine, lo dice appunto questa psicoterapeuta intervistata, Eloise Skinner, che interrompere il partner mentre parla è un qualcosa che può risultare invisibile, no? Quotidianamente. Ma che pian pianino scava e fa i suoi danni, perché va a minare dei valori come fondamentali come la fiducia, l'intimità e il dialogo condiviso, no? Quindi, ad esempio, chi tende a formulare delle conclusioni, cioè chi tende a interrompere mentre l'altro sta parlando, potrebbe anche tendere a formulare delle conclusioni affrettate, no? E questo può generare delle incomprensioni, delle discussioni inutili, è una comunicazione che nel tempo diventa sempre meno efficace e quindi il partner comincia a sentirsi poco ascoltato, svalutato, non esprime più quello che prova. Ma tu adesso non entri più a parlare perché non vuoi entrare, no, scusami, in quella casistica di persone che interrompe.
2: Vedi, io non interrompo, io sono in quel 2% che non interrompe. Io ti lasciavo parlare fino in fondo, perché io sono un partner perfetto, guarda Marta, incredibile questa roba, guarda, sono in quel 2% che non interrompe. Comunque adesso il succo di tutto del discorso che vi stiamo facendo è proprio questo: interrompere il partner è l'abitudine che rovina le relazioni, e non dovete farlo, dovete cercare di stopparvi, di trattenervi quando dovete entrare dentro la discussione, no? Vero Marta?
1: Posso?
2: Adesso puoi.
1: Ok, sì, hai ragione.
2: Pazzesca sta cosa, adesso non ci interrompiamo più, va bene.
1: Ma ti posso dire che mi ha un po' inibita questa cosa?
2: Veramente?
1: Non riesco più a capire se quando entro a parlare sto interrompendo oppure no, non riesco più a fare il nostro lavoro, non so.
2: Va bene,
1: facciamo?
2: Oh, finalmente sono riuscito a farla tacere un pochettino. La verità è che tu non interrompi più di tanto, dai. Ascolti parecchio. Comunque, sappiate questa cosa qua, che interrompere, almeno secondo la scienza, secondo la psicologia e soprattutto questa esperta, chi è? L'abbiamo detto chi è questa esperta?
1: Eloise Skinner, vedi, tu non interrompi, caro, ma non ascolti.
2: Questa è un'altra faccenda, Marta, non stiamo adesso sull'interruzione.
1: Beh, però ci sono altre due cose che evidenzia anche come dannose per la comunicazione nelle coppie. Ad esempio, l'interruzione non è l'unica cosa che può danneggiare pian pianino il rapporto tra due persone, ma anche la scomparsa del dialogo quotidiano. Ad esempio, smettere di chiedere al partner come sta, ascoltarlo con distrazione, rispondere a monosillabi, sono dei piccoli segnali che, accumulati nel tempo, creano poi quella distanza silenziosa che diventa difficile da colmare. E tra queste c'è anche la distrazione digitale. Quindi se il partner è sempre connesso, si disconnette quando gli parli, e questo anche
2: sono cose brutte da non fare proprio brutte. Comunque noi restiamo invece adesso nell'interruzione, no? Non bisogna interrompere l'altro mentre parla. Vedo che Marta sta seguendo la regola alla perfezione in questo momento, ma puoi entrare adesso di dire qualcosa.
1: Posso? Mi è entrata una sorta di timidezza molto forte.
2: Ma figurati.
1: No, è che io volevo dire che è molto facile con Samuel poi non interromperlo.
2: Perché?
1: Perché pian pianino capisci una sacrosanta verità.
2: Quale?
1: Che è quella che se tu interrompi Samuel mentre parla, lui non si ricorderà mai più quello che ti stava dicendo.
2: Vabbè, quello è che, ma cosa c'entra? Perché
1: quindi,
2: devi spiattellare così i miei difetti?
1: No, per dire che non è che sono io così virtuosa, no? Lo faccio anche perché se ho interesse a sapere e a concludere l'argomento che, di cui mi sta parlando, è bene che io non interrompa, perché sennò questa conclusione non avverrà mai. Ci sono robe che lui sta cercando nella sua mente che io ho interrotto anni e anni fa, che ancora non sono arrivate alla memoria.
2: Ma hai finito di dire castronerie?
1: Ma perché?
2: Senti, vogliamo lanciare la domanda di oggi a proposito proprio di questo, perché questa è una cosa che è insopportabile, l'interruzione,
1: sì.
2: No? Quando uno parla, sentirsi interrotti è una cosa che è abbastanza insopportabile, no? Ma la domanda è proprio questa: cosa non deve fare l'altra persona quando ci parlate insieme? Non è per forza il partner, può essere qualsiasi persona, no? Voi ci state parlando insieme, quella persona non deve fare questa cosa.
1: Siete voi a parlare,
2: sì,
1: voi
2: sì.
1: Avete la parola, state parlando, che cosa non deve fare l'altra persona che vi sta ascoltando?
2: Cosa che mi manda sui nervi proprio quando state chiacchierando con un'altra persona e quella persona cosa fa? Potrebbe essere già anche l'interruzione, sempre già una cosa grossa questa.
1: Grossissima, imperdonabile.
2: Vabbè, dai, ripeti la domanda.
1: Di nuovo.
2: Ma no. Non vogliamo ripetere.
1: Allora, cosa non volete che faccia l'altra persona con cui state parlando mentre voi parlate? Cioè, cosa non...
2: Incredibile, l'ho fatto apposta perché volevo vedere se era sul pezzo. Sì.
1: Oh, mamma mia, quando state parlando,
2: sì.
1: Cosa non volete che faccia l'altra persona di fronte a voi che... Speriamo vi sta ascoltando, vi stia ascoltando.
2: Che bell'italiano, mamma
1: allora,
2: mia, veramente.
1: Quando state parlando,
2: sì.
1: Cosa non volete che faccia il vostro interlocutore? Bella, questa è bella.
2: Questa è bella.
1: Era chiara, precisa, concisa.
2: Mi è piaciuta.
1: Bella.
2: 328 87 57 845. Vediamo se arriva qualche messaggio, perché sarà difficile a questo punto. Voglio proprio vedere.
1: Mandate anche un messaggio per chiedere, scusate, ma non ho capito la domanda.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, c'è qui chi vorrebbe capire qual è la domanda di questa seconda parte di puntata.
1: La domanda di oggi è un po' misteriosa, un po' buffa, no? Perché Marta, allora adesso la faccio io, domanda, perché
0: bravo.
1: Tu non so, hai gironzolato un po' alla larga, un po' pasticciando. Allora, la domanda è proprio questa: quando siete in parola con qualcuno, no? State chiacchierando.
0: Quando siete in parola?
1: Sì.
0: Cioè, quando sei rimasto in parola, Allora, guarda, siamo rimasti in parola che
1: senti,
0: ci vediamo
1: mi hai interrotto Marta, abbiamo appena detto che non bisogna interrompere le persone.
0: Ho capito, ma stavi partendo male.
1: Ma no, non c'entra, lasciami andare dove vado, ecco.
0: Vabbè, ma manco l'aiuto si può dare.
1: No,
0: scusa.
1: No, mi hai interrotto, abbiamo appena detto ufficialmente.
0: Vabbè,
1: che in una relazione non bisogna interrompere le altre persone.
0: Ho capito, ma facciamo un esempio banale, il partner mi sta parlando, no?
1: Sì.
0: Io sono interessata a quello che dice, a un certo punto vedo che non si accorge che di fronte a lui o a lei c'è una cacca per terra che potrebbe pestare da un momento all'altro. Io cosa faccio? Non gli dico, attento alla cacca.
1: No, non lo interrompi, gli lasci pestare la cacca.
0: Va bene.
1: È così che dice la psicoterapeuta. Non bisogna interrompere il partner.
0: Per carità.
1: Perché rovina, ci sono incomprensioni, discussioni inutili. Poi, cosa che diceva ancora?
0: Mina la fiducia. L'intimità, il dialogo con Dio.
1: Quindi, troppa roba. Quindi, la domanda di oggi è questa. Cosa non deve fare l'altra persona quando ci parlate insieme? Hai capito?
0: Ho capito.
1: È facile la domanda.
0: È facile. Quando ce l'hai scritta di fronte, è facile.
1: Infatti, io me la sono scritta perché. È una domanda che oggi ci mette in confusione. Vabbè, allora, cosa non deve fare l'altra persona quando ci parlate insieme?
0: Io dico il numero, facciamo così.
1: Sì.
0: 328 87 57 845. Avete il tempo di pensarci, il tempo di una canzone, il tempo del notiziario, no, di Popolare Network, il tempo delle notizie sul traffico, di muoversi in Piemonte.

0: BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. La legge elettorale alla Camera, tra poco ci sarà il voto segreto sull'emendamento di maggioranza che introduce le finte preferenze. Lega e Forza Italia hanno detto sì alla proposta di Fratelli d'Italia, ma il governo teme i franchi tiratori. Il voto segreto ci sarà anche al momento del voto finale della legge, oltre che su 100 emendamenti. Le opposizioni in sit-in di fronte a Montecitorio contro la legge che prevede anche un premio di maggioranza abnorme. E il governo intanto vara la nuova stretta sicurezza, ha approvato un disegno di legge che la destra definisce anti-Maranza. Tra le norme, misure sui coltelli, sgomberi più veloci e anche più potere alla polizia locale con la possibilità di ricorrere al fermo preventivo. Iran dietro fronte di Trump, niente più pedaggio per attraversare Hormuz, sostituito da investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Il presidente sul suo social conferma anche il blocco dei porti iraniani. La leadership di Teheran porta il paese verso la distruzione totale, scrive il presidente. A Bruxelles almeno 5 morti nell'incendio di un cantiere in ristrutturazione, soccorritori al lavoro per rintracciare un sesto operaio che è ancora disperso. Le fiamme divampate questa mattina nel vano ascensore dell'edificio, sul posto anche le autorità del paese. Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto a Bolzano, una massa di terra e roccia si è distaccata vicino a un rifugio molto frequentato, attivate le ricerche per capire se ci siano escursionisti sotto le macerie. I mondiali di calcio stasera, la prima semifinale Francia-Spagna, condita da una mini crisi diplomatica. I Bleu sono una grande squadra ma non hanno giocatori francesi, dice l'ex premier spagnolo Rajoy. Parigi lo accusa di razzismo, anche la stella Yamal censura il commento da bar dell'ex capo del governo. Le 18:32 minuti, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19:30. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo coda sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra Borgo Manero e Romagnano Sesia in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Francia in direzione Freius e allo svinco in uscita della statale 20 in direzione Nord. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Quando sto dicendo una cosa e l'altra persona non deve fare questa cosa qua. Boh, basta.
1: Oh. Sì, però non ti scaldare così tanto.
0: Mi scaldo perché fa venire nervoso, certe volte.
1: Vabbè.
0: Allora, abbiamo parlato di interruzioni, interrompere il discorso, soprattutto nella coppia, diventa deleterio perché crea sfiducia, crea tante cose che sono poco simpatiche, no?
1: Tu, Samuel, non interrompi mai, comunque. Posso dire?
0: Io non interrompo, ecco.
1: E tu non hai proprio la tendenza a interrompere per niente.
0: Ma neanche tu mi interrompi. Beh, allora siamo una coppia perfetta.
1: Ma veramente.
0: Mamma mia, che roba.
1: Ma
0: mamma mia.
1: A essere onesta, io forse un po' di più di te.
0: Ma sì, interrompi? Boh, ma non lo so.
1: Forse
0: ma
1: un pochino più di te.
0: Boh, non mi ricordo, non mi sovviene qualche interruzione.
1: Meglio che non si ricordi, meglio.
0: Meglio. Allora, andiamo un po' a vedere i messaggini che sono arrivati sulle cose che non sopportate delle altre persone quando ci parlate insieme, no? Ecco. Allora, leggo io, Marta.
1: Vai tu.
0: Allora, Mario dice, non sopporto chi distoglie lo sguardo. Ecco.
1: Ah,
0: sì, è un po' fastidiosa questa cosa, in effetti. Quando
1: sì.
0: C'è gente che magari non ti guarda per un attimo, poi con lo sguardo va a finire da un'altra parte e tu dici: ma dove stai guardando? Sono qua, guardami.
1: Ma questo è vero, neanche però che ti si fissi.
0: Ah, vero.
1: Io conoscevo una persona che era di una sensibilità, di una capacità d'ascolto fantastica, ma aveva questo fatto che quando tu parlavi ti fissava costantemente in una maniera anche un po'. E questa cosa mi bloccava un po'.
0: Vedi, vabbè, non vai d'accordo con Mario a questo punto.
1: No, apprezzo anch'io quello che dice Mario.
0: Apprezzi,
1: no,
0: sì.
1: No? Apprezzo.
0: No, perché in effetti è fastidioso che cioè uno ti parla, che spazia, va, magari fissa poi un punto o i piedi per terra, non so, ecco, non farlo perché Mario si arrabbia. Poi
1: c'è Ilaria che dice: non sopporto quando completano le frasi che ancora devo terminare.
0: Oh, che brutta cosa. Che poi non sai neanche cosa voglia dire magari l'altro.
1: Allora, io questa cosa un po' la faccio ogni tanto.
0: Sì, completi la frase?
1: Sì.
0: Ma non è vero, dici?
1: Sì, allora la faccio quando ho già intuito quello che l'altra persona vuole dire, ma magari in quel momento per mille motivi quella persona è un pochino più lenta, no, nel terminare la frase, ma io ho già intuito un po' dove vuole andare a parare e quindi è un impulso a cui non riesco a resistere. Credo sia fastidioso, infatti.
0: Ma è fastidioso, sì, perché tu alla fine non sai bene cosa voglia dire l'altra persona, o sì, magari l'hai intuito, ma non sai, devi farle finire il discorso, perché sennò capito, Marta?
1: Ho capito. Cercherò di non farlo più.
0: Cerca di non farlo più, mi raccomando. Andiamo un po' a vedere adesso Luisa che dice: ridere se sto dicendo una cosa molto seria. Vabbè, certo, ha ragione.
1: Sì. Ah, vabbè, sì.
0: Sì, certo. Sì.
1: Vabbè, magari può suscitare nell'altro la risata nervosa, quella risata che subentra in situazioni anche drammatiche, no? Un po' una reazione emotiva particolare, cioè, ci può essere.
0: Se uno sta dicendo una cosa seria e l'altro ci ride sopra, sì, certo che dà fastidio, no?
1: Perché o non ti sta ascoltando, e ha buttato lì una risata a caso.
0: Oppure sminuisce quello che stai dicendo.
1: Ancora peggio,
0: quindi brutta questa cosa.
1: Qua c'è un messaggino, non si è firmato, però dice: lei o lui, non lo possiamo sapere, odio quando mi fanno una domanda, non ascoltano la risposta e mi fanno immediatamente un'altra domanda.
0: Ma anche questa, sì, è vero.
1: A me succede con certe persone.
0: Ci sono certe persone che ti fanno un sacco di domande, sì. Ma poi non accettano la risposta, non solo non l'accettano, proprio non l'ascoltano. Proprio.
1: Tipo, come sono andate le vacanze? Ma bene, guarda, mi sono divertita e rilassata. Ma i tuoi gatti stanno bene? Sì, stanno bene. E il tuo, no?
0: Sì, non ti lasciano rispondere. Vabbè, posso leggere ancora questo? Allora,
1: sì.
0: Questo di Roberto che dice: io non sopporto che qualcuno mi interrompa con un sì ma. Sai quando spesso le persone ti danno ragione, sì, ma subito devono contraddirti.
1: Okay.
0: Ma che fastidio, sì, ma è brutto anche questo.
1: No, è vero, però sì, ma... insomma...
0: Ecco, appunto.
1: No, quello è vero, anch'io mi ci ritrovo in effetti, sì.
0: Sì?
1: Che poi non esplicitano però, no? Cioè, c'è questa cosa avversativa nei tuoi confronti, però non viene poi.
0: No, poi Roberto dice giustamente che mi interrompo, non è neanche che aspetta.

0: che tu hai terminato il discorso, no? E quindi ti dicono sì, ma secondo me la cosa è diversa. No, proprio ti interrompono con il sì, come per dirti sì, sì, stai dicendo una cosa, va bene, ma te la confuto subito.
1: È vero, sì. Come si chiamano i bastian?
0: Bastian contrario. No, vabbè, quello è un'altra cosa ancora.
1: Poi, andiamo, ci spostiamo un attimo sul mondo Telegram col messaggio di Fabio che ci dice: non devo usare decespugliatore o motosega perché tanto non sentirebbe cosa dico.
0: Ah, sì, l'interlocutore non deve usare decespugliatore, sì, o motosega, sì, giusta, ma è giusto anche perché...
1: questo in effetti, sì.
0: Questo in effetti, sì, è bene non farlo. Anche se c'è qualcuno che magari ci vai a parlare...
1: Ad esempio, guarda Fabio, mi hai ricordato una cosa che riguarda i rumori, no? I volumi di quando si parla. A me dà molto fastidio quando le altre persone sono in una stanza lontana da te. Questa cosa Samuel intanto la fa. Sono in una stanza lontana da te. Tu magari hai acceso il phone, mettiamo, sì, quindi oggetto da rumore non indifferente, e loro ti parlano con lo stesso tono di voce come se fossimo seduti a bere un aperitivo al bar.
0: Ma no, non è così, è che tu sei un po' sorda, Marta.
1: No, allora, oppure... No,
0: è chiaro che se c'hai il phone nelle orecchie non senti quello che sto dicendo.
1: Ma allora, ti devi avvicinare alla persona. Infatti dico, avvicinati, vieni più vicino, perché o alzi il volume o ti avvicini.
0: Ma e spegnere il phone mentre magari sto parlando...
1: No, adesso vabbè, non mi viene. Vabbè, ma scusami. No, ah no, vabbè, il phone ok, è vero, si può spegnere. Però a volte usano lo stesso tono di voce da una stanza all'altra. E tu cosa devi fare? Stai facendo una cosa e per cercare di captare le parole ti devi fermare completamente per far sì che nessun minimo rumore vada ad aggravare ancora di più la situazione acustica. Quindi io dico avvicinati, no?
0: Ma che sei esagerata, non è vero, non è vero. Sempre a mettere di mezzo le mie esperienze, le mie cose personali, Marta, ecco. Non è inutile che mi guardi così.
1: Vabbè, dai. Allora facciamo così, facciamo pace e diciamo che Marco ci ha mandato i saluti, ci augura buona serata e buona continuazione.
0: Quindi... Ah, grazie Marco, come sempre arrivi, grazie, sempre puntuale, grazie.
1: Che hai risolto anche la situazione che era un po' tesa in
0: era
1: momento.
0: Un po' tesa, mamma mia. Comunque se noti Marta, non ci siamo mai interrotti, siamo incredibili e siamo in quel 2% che non ci interrompiamo. Pazzesca questa cosa, dammi un 5, va.
1: Vabbè, diciamo anche le stesse parole,
0: ma è incredibile, brava, veramente. Fantastico. Fare il flick flock flack,
1: no, non basta così, va già bene questo,
0: va già bene così, mamma mia che sintonia che c'è, guardate, mamma che mia, roba
1: pazzesco.

0: Ma roba da matti, ragazzi. Se siete in diretta in questo momento sul canale 87 a vedere Marta che si è attorcigliata dentro le cuffie, ma io non lo so, ma puoi fare queste cose davanti a tutti? Ma che vergogna, che vergogna.
1: Vabbè, senti, può succedere, c'è un rischio anche nel nostro mestiere.
0: Che rischio, impiccarsi con le cuffie, è incredibile.
1: Scherzi, voglio dire, sono un cordone ombelicale.
0: Certo, ma vabbè.
1: Allora, sono le 18:52.
0: Allora, sì, però prima adesso ti ho interrotto per forza perché non mi fai parlare, Marta.
1: Parla.
0: parla, ecco che parlo sì perché è arrivato ancora un messaggino a proposito di cose che non sono sopportabili quando si parla con qualcuno, no? Ed è Paolo che dice: sopporto poco chi mi parla mentre mastica una gomma. Ah, anche questa cosa qua,
1: Mamma mia.
0: Vabbè. Dà fastidio, perché non ti dà fastidio.
1: Dipende dal grado di forza che uno sprigiona nella mascella.
0: Scusa, ma appunto tu pensa, Marta, io sto parlando con te, cioè, come stai, Marta?
1: Puoi farlo anche in maniera un pochino più elegante, cioè voglio dire, non è che devi farlo con questa aggressività. Poi oltretutto, se questa cosa contribuisce a liberare un alito al mentolo dalla tua bocca e non di
0: cavolfiore andato male,
1: putrefatto, lo posso anche tollerare e apprezzare.
0: Ma allora lì gli riempi la bocca di gomme tutte alla menta, per favore.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque Paolo non sopporta questa cosa qua e lascia, ognuno non sopporta, ecco, no, un po' dà fastidio anche a me.
1: No, è vero, un pochino sì.
0: Perché dipende da come uno mastica la gomma.
1: Certo.
0: Se la mastica con discrezione o se la mastica con violenza, no? E allora quello sbavare che ti cola tutto.
1: Mamma mia.
0: Allora quello non piace neanche a me, Paolo.
1: No.
0: Sai che dire?
1: Poi ti fa addirittura le bolle davanti, no?
0: Le bolle.
1: Tipo come il Big Bubble, addirittura fa le bolle.
0: Il Big Bubble porta una salivazione eccessiva, quindi nel parlato non è consono. Ecco.
1: No, potreste sembrare dei lama. Allora,
0: perché il lama. Ma da quando qua i lama mangiano il Big Bubble?
1: Ha un po' danno l'idea. Sai, no, l'animale che dà l'idea che stia masticando una gomma. No, il cammello.
0: Il cammello mangia le gomme.
1: Ma sai che io quando vedo un cammello mi dà sempre l'idea che stia masticando chewing gum. Vabbè.
0: Tu vedi cammelli tutti i giorni, soprattutto qui in radio, ragazzi. Vabbè, comunque
1: faremo una puntata sui cammelli, una puntata su come masticare i chicles, faremo una puntata su tutto, ma in questo momento dobbiamo fare i saluti.
0: Salutiamoci come i cammelli che masticano i chicles. Va bene, sei pronta?
1: Fai
0: un saluto da cammello.
1: Buona serata, buon tutto, ci rivediamo domani con migliori cammelli per tutti.
0: Più che altro sembra un'ubriaca, comunque va bene.
1: Il cammello può anche essere ubriaco.
0: Sì. Salutone, un abbraccione, a domani. Ciao.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 14 luglio, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. In chiusura ascolteremo il brano Praise to the Lord, the Almighty. Lode al Signore, l'Onnipotente. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro del profeta Isaia al capitolo 40, il versetto 10. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. E nel libro dell'Apocalisse al capitolo 21 leggiamo il versetto 3. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
3: Sono due visioni con cui ci confrontiamo oggi. Il profeta Isaia parla agli israeliti esiliati che aspettano a Babilonia il ritorno verso la loro patria, e il veggente Giovanni parla alle prime chiese cristiane che sperimentano la persecuzione. Forse questi testi possono parlare anche a noi oggi che cerchiamo di vivere la fede in una società che è diventata scettica nei confronti delle chiese istituzionali e in un mondo che trabocca di odio e violenza. Anche per noi vale l'annuncio: Dio viene. Non verrà solo un pochino per consolarci in silenzio, ma verrà con potenza. C'è persino una ricompensa, un salario per chi lo aspetta. Questo discorso sul compenso può sembrare strano per noi. Non sarebbe già abbastanza bello poter sperimentare la presenza di Dio che agisce in modo potente nel nostro mondo? Io direi di sì. Ma ricordiamoci che qui si parla a persone che hanno sofferto parecchio per la loro fede. Penso che questa frase ci voglia dire: Dio non vuole che soffriamo. E se proprio è così, egli cerca di farci in qualche modo dimenticare le sofferenze. Anche Giovanni annuncia la presenza di Dio tra di noi. Nella sua visione Dio costruisce un tabernacolo, cioè una capanna, una tenda come quella che gli israeliti hanno portato attraverso il deserto prima della costruzione del Tempio a Gerusalemme. Dio provvede un luogo dove può essere trovato con più facilità, dove si può incontrarlo, vuole essere in contatto con il suo popolo. A noi protestanti sembra strana l'usanza cattolica dell'adorazione dell'ostia che viene custodita in un cosiddetto tabernacolo dentro la chiesa. E sicuramente non voglio convincere nessuno di questa prassi, ma mi piace l'idea di prendersi del tempo per incontrare Dio e stare in silenzio, in sua presenza, così che possa parlarci. Per me non serve un luogo specifico, ma forse può aiutare lo spazio di una chiesa per un tale incontro, così come la tenda dell'Alleanza era d'aiuto agli israeliti. Sia Isaia sia Giovanni ci dicono: Dio c'è, è con noi e se lo cerchi si lascia trovare. Dio non ci lascerà soffrire senza una ricompensa da parte sua, e Dio può anche mostrare la sua potenza. Continuiamo a chiedere il suo intervento con un braccio forte, perché questo nostro mondo ne ha veramente bisogno. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Tosta per il governo sulla legge elettorale. Alla Camera l'emendamento presentato dalla maggioranza che introduceva le preferenze truffa è stato bocciato per un voto a scrutinio segreto. Fratelli d'Italia aveva annunciato un accordo formale con gli alleati presentando un emendamento che di fatto blindava le candidature scelte dai partiti minori, ma non è servito. Sulla carta erano 90 i voti di vantaggio per la maggioranza e ora dalle opposizioni si chiedono le dimissioni del governo. Iran dietro front di Trump, niente più pedaggio per attraversare Hormuz, sostituito da investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Il presidente sul suo social network conferma anche il blocco dei porti iraniani. La leadership di Teheran porta il paese verso la distruzione, scrive il presidente americano. A Bruxelles sono almeno 6 morti nell'incendio di un edificio in ristrutturazione nel centro città. Le fiamme divampate questa mattina hanno fatto precipitare gli ascensori. Tra le vittime ci sono i lavoratori impegnati nel cantiere. Buonasera dalla redazione di Popolare Network e benvenuti al giornale radio delle 19.30. Dunque, avete sentito, alla Camera poco fa è stato bocciato l'emendamento della maggioranza che introduceva delle pseudo preferenze nella legge elettorale. Sulla carta i deputati di vantaggio per il centrodestra erano una novantina. Meloni nel pomeriggio aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto e aveva scritto: ognuno si assuma le proprie responsabilità. Per le opposizioni questo voto, nonostante le parole di Meloni, segnano la fine della maggioranza e i leader adesso delle opposizioni chiedono le dimissioni del governo. In diretta da Roma, Anna Bredice. Anna, allora che cosa è successo?
2: Sì, è successo che quella maggioranza che è sempre stata granitica in questi anni nelle aule del Parlamento oggi si è sfaldata, si è frantumata, diciamo, sull'emendamento cuore di questo della riforma della legge elettorale, cioè quello Bignami sulle preferenze. Un emendamento voluto fortemente da Fratelli d'Italia. Meloni aveva chiesto le preferenze già quando era all'opposizione, quindi determinata ad andare avanti ed imporre, diciamo, tutto questo anche agli alleati. Questa volta non è andata bene. Nel voto segreto, il voto segreto chiesto e voluto dalle opposizioni, i 90 deputati, appunto, di differenza rispetto alle opposizioni, hanno voltato le spalle, diciamo, all'ordine di Giorgia Meloni, che poco prima, appunto, come avete detto, con un post aveva detto che bisognava assumersi la responsabilità, ed era un messaggio non diretto naturalmente alle opposizioni ma ai deputati della sua coalizione, una maggioranza su cui lei è sempre stata, diciamo, il capo indiscusso. Ma su questa riforma, o la riforma che appunto un simil premierato, così era stata chiamata, appunto una riforma che al momento è ferma, non si capisce se andrà avanti e come, perché naturalmente non c'è in discussione, non c'è solo l'esito, il futuro della riforma, ma dello stesso governo.
1: E Anna, senti, le opposizioni avevano annunciato già nel pomeriggio un sit-in davanti a Montecitorio, poi lo scenario ovviamente è cambiato in questi ultimi minuti. Sentiamo adesso Elly Schlein e Angelo Bonelli che chiedono quindi ora le dimissioni del governo, poi torniamo da te. Elly Schlein.
3: Questo è stato un voto contro l'arroganza. Un voto contro l'arroganza di chi pensa che in un paese con una crescita zero, con i salari tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia più caro d'Europa, le liste d'attesa infinite in sanità, le tasse che avete portato al record, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale. E alcuni deputati della loro stessa maggioranza evidentemente hanno pensato di dire no. È un voto contro l'arroganza di una leader donna che per difendere il suo potere era pronta a schiacciare quello delle altre donne.
4: Chiaro,
0: chiaro che questi 35-40 voti che sono mancati dalla sua maggioranza su un punto essenziale, e ancora una volta Giorgia Meloni ha perso come ha fatto perdere riforme, la riforma sulla separazione delle carriere, facendo un improvvido intervento al Teatro Parenti dicendo che se fosse passata la riforma sarebbero stati liberati spacciatori, pedofili e quant'altro. Oggi ancora una volta, intervenendo a gamba tesa, è stata l'artefice della sua sconfitta, ma la vera questione è che ci troviamo di fronte a una legge elettorale truffa, che vuole consegnare un potere, o vorrebbe consegnare un potere enorme a questa maggioranza di fronte ai veri problemi del paese, che avete dimenticato, perché dopo che avete occupato la RAI in maniera indecente, subordinando la RAI, l'informazione, alle vostre esigenze politiche, è giunto il momento di liberare questo paese da questa cappa oppressiva che oggi vuole portare questa maggioranza a determinare su tutto l'Italia, su tutto il paese. E quindi anche noi ci associamo e chiediamo a Giorgia Meloni: vada dal Presidente della Repubblica, noi siamo pronti al voto e siamo pronti a governare questo paese.
1: Elly Schlein, segretaria del PD, e Angelo Bonelli, leader di AVS. Torniamo dalla nostra Anna Bredice da Roma. Anna, adesso che cosa si prospetta? La legge verrà ritirata? E questa è la domanda che ci facciamo.
2: Beh, adesso si va avanti, adesso stanno continuando a parlare dopo questa, naturalmente questi minuti, così come avete sentito, di interventi da parte dell'opposizione, si va avanti, ma saranno i leader a decidere che futuro avrà la legge elettorale. Per procedura, insomma, deve arrivare alla conclusione l'approvazione almeno qui alla Camera, poi naturalmente, siccome manca il passaggio del Senato, questo è tutto un altro discorso. Nel frattempo, mentre vi parlavo, i leader dell'opposizione, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Maggi e Conte, sono usciti fuori in piazza, dove era previsto un sit-in di Maggi e un sit-in che naturalmente ha tutto un altro tenore in questo momento, quello di ripetere le cose che abbiamo appena sentito, e ribadiamo che dopo la sconfitta della riforma della giustizia, questa è stata un'altra sconfitta di Giorgia Meloni, proprio perché con il post solo di poche ore fa aveva messo la firma alla richiesta delle preferenze.
1: Certo, e vedremo allora quali saranno le conseguenze. Grazie Anna Bredice da Roma.
2: Grazie a voi.
1: Intanto il governo varava in Consiglio dei Ministri una nuova stretta sicurezza, questa è l'altra notizia politica di oggi. L'esecutivo ha approvato un disegno di legge che ha rivendicato come antimaranza, cioè contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle, questa è la novità, viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, così ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Da capire ancora se anche la polizia locale potrà ricorrere a queste misure in determinate circostanze. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono norme sul porto dei coltelli, sul DASPO urbano, le zone rosse e anche procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati. Adesso alle 19:37 minuti cambiamo pagina, passiamo alla crisi in Medio Oriente. Dopo gli attacchi della notte, un alto scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran. Il Kuwait ha dichiarato che sta intercettando proiettili ostili, l'Iran riporta invece diverse esplosioni in zone vicine allo stretto di Hormuz, e proprio il passaggio delle navi nello stretto rimane al centro dello scontro. Oggi c'è stato il dietrofront di Trump, gli Stati Uniti non chiederanno più un pedaggio, allora il passaggio rimane vietato alle navi iraniane. In diretta con noi Roberto Festa. Roberto.
4: Buonasera, sì, nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz e appunto blocco navale statunitense nell'area. È questa la nuova posizione dell'amministrazione di Donald Trump, che ha appunto pesantemente ripreso raid, bombardamenti sugli obiettivi iraniani. È una posizione che contraddice la recente affermazione di Trump, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero imposto una tassa di passaggio alle navi. Affermazione però che a sua volta contraddiceva la posizione che il governo americano ha tenuto per mesi, secondo cui lo stretto deve restare libero dai pedaggi. Insomma, con la ripresa della guerra è ripresa anche la girandola di dichiarazioni spesso contrastanti del presidente. Il fatto è che gli ultimi sviluppi rendono ancora più difficile, ancora più impervia la via americana alla soluzione del conflitto. Né l'opzione militare né quella diplomatica si sono dimostrate risolutive. Trump ha inviato al Congresso una lettera in cui annuncia la ripresa delle operazioni militari, ma proprio il Congresso, oltre all'opposizione dei democratici, cresce la preoccupazione dei repubblicani per una guerra che fa salire il prezzo della benzina, di altri prodotti, e promette di ripercuotersi negativamente sulle elezioni di midterm. Insomma, siamo tornati alla situazione di qualche settimana fa, prima dell'apertura dei negoziati, e ora come allora Trump non sembra avere una strategia chiara per risolvere la crisi. Mattia.
1: Grazie Roberto Festa. A Parigi si sono chiuse le cerimonie per il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Il presidente Macron, per l'ultima celebrazione del suo mandato, ha voluto consacrare la parata al risveglio strategico dell'Europa che, ha dichiarato, sta diventando una potenza. A sfilare anche 500 militari della coalizione dei volenterosi è un

0: del cantiere erano rimasti intrappolati in due diversi ascensori. Secondo le ricostruzioni, un primo incendio era scoppiato al secondo piano mentre erano al lavoro circa 200 operai, ma prima di essere completamente spento si è propagato nei vani ascensore. Il sito si trova accanto a Place de Bruxelles, una delle piazze centrali di Bruxelles, a pochi passi dalla Grand Place e di fronte al palazzo del centro amministrativo della capitale. Per ora il vecchio edificio degli anni 70 a forma di X è ancora un grande cantiere, che entro l'inizio dell'anno prossimo dovrebbe diventare un complesso con appartamenti, uffici, un hotel di lusso e ristoranti. Sul luogo della tragedia sono arrivati nel pomeriggio anche il premier belga De Wever e il re Filippo, per mostrare vicinanza istituzionale a lavoratori del cantiere, soccorritori e famiglie delle vittime, mentre le operazioni di ricerca dei dispersi continueranno per ore, avverte la Procura del Lavoro. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È polemica per la lettera del ministro Urso sull'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il ministro delle imprese ha scritto all'amministratore delegato della RAI per assicurarsi che il giornalismo d'inchiesta sia realizzato in condizioni di affidabilità. Una formula dietro la quale si celerebbe la volontà di mettere le mani sulle fonti di report, così denunciano le associazioni dei giornalisti. L'inchiesta sull'attentato al conduttore Ranucci e i suoi rapporti col presunto mandante Walter Lavitola, al di là poi dell'esito dell'indagine, sarebbero infatti il pretesto del governo per indebolire il giornalismo d'inchiesta della RAI, come dimostra anche la cancellazione delle repliche estive del programma. Sentiamo Vittorio Di Trapani, presidente dell'FNSI, la Federazione della Stampa Italiana.
2: L'affidabilità sul giornalismo di inchiesta da parte della RAI credo che la garantiscano anni e anni di inchieste, in particolare quelle di Report, redazione che ha subito decine e decine di querele che sono finite nel nulla, riprova che le inchieste mandate in onda erano inchieste giornalisticamente solide. Purtroppo questo governo ancora una volta tenta di mettere le mani sulle fonti dei giornalisti, ed è ancora più grave che a farlo sia il ministro vigilante sul servizio pubblico. Ma questo governo sin dall'inizio ha mostrato una grande insofferenza nei confronti del giornalismo in generale e del giornalismo di inchiesta in particolare. Ci provano, anche perché evidentemente ritengono il vertice della RAI particolarmente pronto a rispondere ad eventuali richieste. In effetti quello che stiamo vedendo in queste settimane è l'impressione che non aspettavano altro per limitare e depotenziare Report e il giornalismo di inchiesta.
1: Oggi in 37 carceri italiane si sono svolte le ispezioni organizzate dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, garanti regionali e comunali, attori e scrittrici. L'iniziativa voleva riportare l'attenzione sulle condizioni degli istituti penitenziari in Italia. È la prima volta che si mobilita su questo tema una rete così ampia attraverso il paese. Sentiamo Valeria Schroeter.
3: Bisogna aver visto. L'Alleanza per l'articolo 27 è entrata nelle carceri italiane con in mente le parole di Piero Calamandrei. L'iniziativa è arrivata anche a Milano, visitando gli istituti penitenziari di Bollate, Opera e San Vittore. A Milano Opera c'era anche Don Ciotti, il fondatore di Gruppo Abele e di Libera contro le mafie.
4: Abbiamo visto alcune reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti detenuti.
3: Il carcere oggi si è aperto al mondo esterno e il bilancio è decisamente negativo. Una gran parte degli istituti visitati ha mostrato condizioni di sovraffollamento insostenibile, che in alcuni casi è giunto addirittura al 250%. E su questo Don Ciotti ha ricordato il tema delle recidive.
4: È un problema perché molti escono, non trovano altre opportunità, trovano delle porte chiuse, non trovano il lavoro e quindi ritornano dentro.
3: Sono state registrate poi carenze in termini di organico, ma anche di qualità degli ambienti, spazio minimo e temperature. Per questo l'Alleanza Articolo 27 chiede umanità, aperture e una visione moderna della pena.
1: Infine i mondiali di calcio, stasera la prima semifinale Francia-Spagna, condita però dalle parole razziste dell'ex premier spagnolo Mariano Rajoy. Il servizio.
5: La Francia vince perché i suoi giocatori sono tutti stranieri, firmato Mariano Rajoy, ex premier conservatore spagnolo negli anni della crisi. L'articolo ha scatenato forti polemiche non solo in Francia, dove il governo di Macron ha protestato ufficialmente, ma anche in Spagna, dove l'esecutivo di Sanchez ha condannato le esternazioni dell'ex premier Rajoy. Pedro Sanchez ha risposto con un messaggio sottolineando che la nazionalità non si misura per il cognome, luogo di nascita o colore della pelle, ma per l'impegno.

0: verso il paese. E poi non è solo la selezione francese ad essere specchio da decenni di una società multiculturale. Anche nella nazionale spagnola i migliori giocatori sono due ragazzi nati da famiglie multiculturali: Nico Williams, di origini sudamericane, e Lamine Yamal, di genitori marocchini. Stasera, per chiunque vinca, sarà un trionfo della società multiculturale che l'estrema destra cerca in tutti i modi di frenare. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no, anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Governo sulla legge elettorale. L'emendamento sulle preferenze è stato bocciato alla Camera per un solo voto. Sulla carta erano 90 i voti di vantaggio per la maggioranza, ma lo scrutinio segreto ha fatto in modo che molti deputati del centrodestra votassero come le opposizioni. Meloni: ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude. Il dietrofront di Trump: niente più pedaggio per attraversare Hormuz, confermato invece il blocco dei porti iraniani. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica. Ispezioni in 37 carceri italiane. Hanno partecipato associazioni, istituzioni, attori e scrittrici. È la mobilitazione più grande in Italia. L'obiettivo: riportare al centro del dibattito le condizioni degli istituti penitenziari. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sulle preferenze ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude. Così Giorgia Meloni ha commentato la bocciatura alla Camera dell'emendamento che introduceva le finte preferenze nella nuova legge elettorale. Sulla carta i deputati di vantaggio per il centrodestra erano una novantina e invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro, aggiunge Meloni, ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Nel pomeriggio prima delle votazioni la Presidente del Consiglio aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto, scrivendo sui social: ognuno si assuma la sua responsabilità. Il voto segreto invece c'è stato e la maggioranza si è spaccata. Da Roma Anna Bredice:
1: ci abbiamo provato, ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Meloni non fa passare molto tempo dal voto alla Camera, che ha segnato una sua particolare sconfitta, e affida ai social una nota. Serve una riflessione, dice, riferendosi ai voti che sono mancati nella sua maggioranza, e ora si fanno i conti di chi ha votato nel segreto no invece di sì, e ogni gruppo accusa l'altro e tutti accusano gli 8 vannacciani. Sono stati 31 oppure 36 i voti mancanti, ancora non c'è una certezza sul numero, circa 6 i deputati assenti senza essere giustificati, gli altri bisogna capire da che parte venissero, e non è escluso che i franchi tiratori siano stati anche dentro lo stesso partito di Fratelli d'Italia, che è quello che avrebbe dovuto veramente cercare il voto per essere eletto attraverso le preferenze, e non tutti i candidati avrebbero avuto un paracadute. Sono accuse contro accuse, mentre la legge elettorale ora sta andando avanti, ma il suo percorso non sembra molto lungo. Stasera si vota fino alle 24, ma le opposizioni ritengono che a questo punto non ha più senso andare avanti, devono valutare se lasciare l'aula e cosa accadrà se si va avanti con il voto segreto su tutto il provvedimento, come è stato deciso oggi. Anche quello appunto sarà votato con il voto segreto, se sarà la fine definitiva della riforma elettorale oppure no. Per ora dentro la maggioranza si cerca di calmare gli animi, ma la stessa Giorgia Meloni ad essere molto inquieta. Tajani dice che il governo deve andare avanti, ma Meloni è incerta sul da farsi. Per ora stasera ha lasciato Palazzo Chigi per tornare a casa, probabilmente attenderà qualche giorno per convocare una riunione della maggioranza e capire se il governo è al capolinea oppure continuerà. Linea allo studio.
0: Per l'opposizione il centrodestra deve prendere atto della sconfitta e andare a casa. Lo hanno dichiarato tutti i leader del campo largo, da Giuseppe Conte a Elly Schlein. Sentiamo le parole della segretaria del Partito Democratico.
2: Il governo ha beccato un voto di sfiducia, oggi è venuta giù la maggioranza, è venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale, l'ha fatto come tutte le altre riforme, compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani, l'hanno fatto anche stavolta, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso. È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento, e prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa in questo paese che finalmente si faccia carico di quello che loro, nonostante avessero i numeri qui dentro per fare tutto, sono riusciti a non fare nulla per migliorare la vita degli italiani. 4 anni in cui oggi ci ritroviamo con un paese che ha la crescita allo zero nonostante gli investimenti PNRR. Un calo della produzione industriale da 3 anni di fila. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette tra le più care d'Europa e le liste d'attesa che si allungano sulla sanità. Saremo noi a dare piena attuazione alla Costituzione e a realizzare finalmente una cosa a cui tutti gli italiani hanno diritto, una vita migliore.
0: Dello stesso avviso anche Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Per Maggi, Giorgia Meloni deve andare al più presto al Quirinale perché la maggioranza non c'è più. Sentiamolo.
3: Direi che non c'è la maggioranza di governo, perché la ministra Casellati, parlando a nome del governo in aula, aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, non si era rimesso all'aula. Quindi questo è un pieno e vero voto di sfiducia nei confronti del governo, una punizione per l'arroganza con cui la presidente Meloni ha voluto portare avanti una riforma elettorale antidemocratica, plebiscitaria, che toglieva ogni voto, ogni potere e forza al voto dei cittadini. E questi sono i frutti che ha raccolto, ne deve trarre le conseguenze e andare al Quirinale al più presto perché non ha più una maggioranza.
1: Dopo la sconfitta della riforma della giustizia, questa è la seconda sconfitta per lei.
3: Non c'è nessuna delle riforme che il governo aveva messo in cantiere, aveva annunciato come le madri e le nonne di tutte le riforme, che sia stata portata avanti, non il premierato, non la separazione delle carriere e anche questa legge elettorale su cui hanno forzato tantissimo nei confronti del Parlamento e hanno raccolto questo tipo di risultati.
0: Bisognerà chiarire perché tanti deputati della maggioranza abbiano votato contro le preferenze e di quale partito questi deputati fanno parte. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha affermato che si è trattato solo di un incidente di percorso, però intanto la maggioranza si è dimostrata disunita, come non era mai successo finora. L'analisi del politologo Carlo Galli.
4: Chi ha votato contro lo ha fatto probabilmente, però devo dire siamo proprio a livello di lettura del pensiero, probabilmente perché c'è un gruppo di deputati che sa che non sarà ripresentato, non sarà rieletto né con liste bloccate né con le finte preferenze di cui all'emendamento bocciato. È stato un gesto in qualche modo mitigistico, perché certamente viene messo in gravissima difficoltà il governo, non per motivi tecnici. Un governo può perdere una votazione in un ramo del Parlamento senza essere obbligato di mettersi, no, il fatto è che il governo in questo momento non può ricorrere a quello che forse sarebbe stato il pensiero qualcuno, cioè delle elezioni anticipate. Non si può andare alle elezioni anticipate avendo alle spalle un fallimento di questo tipo. La maggioranza sta dando un'impressione di disgregazione con la quale non può presentarsi alle elezioni immediatamente, per cui l'unica risposta possibile, io credo, sarà da parte di Meloni letteralmente far finta di niente.
0: E il governo intanto ha varato una nuova stretta sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Da capire se anche la polizia locale potrà ricorrere a queste misure in determinate circostanze. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto di coltelli, sul DASPO urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran, lo ha riferito poco fa un funzionario americano all'Associated Press. Intanto il Kuwait ha dichiarato di star intercettando proiettili ostili, mentre l'Iran ha riportato diverse esplosioni in zone vicine allo stretto di Hormuz. E proprio il passaggio delle navi nello stretto rimane al centro dello scontro. Oggi il dietrofront di Trump: gli Stati Uniti non chiederanno più un pedaggio, il passaggio rimane vietato alle navi iraniane. Roberto Festa.
5: Nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz e appunto blocco navale statunitense nell'area. E questa la nuova posizione dell'amministrazione di Donald Trump, che ha appunto pesantemente ripreso raid, bombardamenti sugli obiettivi iraniani. È una posizione che contraddice la recente affermazione di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero imposto una tassa di passaggio alle navi. Affermazione però che a sua volta contraddiceva la posizione che il governo americano ha tenuto per mesi, secondo cui lo stretto deve restare libero dai pedaggi. insomma, con la ripresa della guerra è ripresa anche la girandola di dichiarazioni spesso contrastanti del presidente. Il fatto è che gli ultimi sviluppi rendono ancora più difficile, ancora più impervia la via americana alla soluzione del conflitto. Né l'opzione militare né quella diplomatica si sono dimostrate risolutive. Trump ha inviato al Congresso una lettera in cui annuncia la ripresa delle operazioni militari, ma proprio il Congresso, oltre all'opposizione dei democratici, cresce la preoccupazione dei repubblicani per una guerra che fa salire il prezzo della benzina, di altri prodotti e promette di ripercuotersi negativamente sulle elezioni di midterm. Insomma, siamo tornati alla situazione di qualche settimana fa, prima dell'apertura dei negoziati, e ora come allora Trump non sembra avere una strategia chiara per risolvere la crisi.
0: E intanto proprio adesso è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani, lo ha annunciato il US Central Command. Invece a Parigi si chiudono le cerimonie per il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Il presidente Macron, per l'ultima celebrazione del suo mandato, ha voluto consacrare la parata al risveglio strategico dell'Europa, che ha dichiarato sta diventando una potenza. A sfilare anche 500 militari della coalizione dei Volenterosi e una delegazione ucraina. Sono fiero della loro presenza e un segno di fratellanza, coraggio e destino condiviso, le parole di Macron. A Bruxelles oggi un grande incendio è divampato in una torre in ristrutturazione nel centro della città. Le fiamme hanno fatto precipitare gli ascensori. Ci sono 6 morti. Il servizio da Bruxelles.
6: Si fa ancora la conta dei morti nel centro di Bruxelles dopo l'incendio scoppiato nel

0: a pochi passi dalla Grand Place e di fronte al palazzo del centro amministrativo della capitale. Per ora il vecchio edificio degli anni 70 a forma di X è ancora un grande cantiere, che entro l'inizio dell'anno prossimo dovrebbe diventare un complesso con appartamenti, uffici, un hotel di lusso e ristoranti. Sul luogo della tragedia sono arrivati nel pomeriggio anche il premier belga De Wever e il re Filippo, per mostrare vicinanza istituzionale a lavoratori del cantiere, soccorritori e famiglie delle vittime, mentre le operazioni di ricerca dei dispersi continueranno per ore, avverte la Procura del Lavoro. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E polemica per la lettera del ministro Urso dopo l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il ministro delle imprese ha scritto all'amministratore delegato della RAI per assicurarsi che il giornalismo di inchiesta sia realizzato in condizioni di affidabilità. Una formula dietro la quale si celerebbe la volontà di mettere le mani sulle fonti di report, denunciano le associazioni dei giornalisti. L'inchiesta sull'attentato al conduttore Ranucci e i suoi rapporti col presunto mandante Walter Lavitola, al di là dell'esito, sarebbero infatti un pretesto per indebolire il giornalismo d'inchiesta della RAI, come dimostra già la cancellazione delle repliche estive del programma, dice Vittorio Di Trapani, presidente dell'FNSI, la Federazione della Stampa Italiana.
2: L'affidabilità sul giornalismo di inchiesta da parte della RAI credo che la garantiscano anni e anni di inchieste, in particolare quelle di Report, redazione che ha subito decine e decine di querele che sono finite nel nulla. Riprova che le inchieste mandate in onda erano inchieste giornalisticamente solide. Purtroppo questo governo ancora una volta tenta di mettere le mani sulle fonti dei giornalisti. Ed è ancora più grave che a farlo sia il ministro vigilante sul servizio pubblico. Ma questo governo sin dall'inizio ha mostrato una grande insofferenza nei confronti del giornalismo in generale e del giornalismo di inchiesta in particolare. Ci provano, anche perché evidentemente ritengono il vertice della RAI particolarmente pronto a rispondere ad eventuali richieste. In effetti quello che stiamo vedendo in queste settimane è l'impressione che non aspettavano altro per limitare e depotenziare Report e il giornalismo di inchiesta.
1: Oggi in 37 carceri italiane si sono svolte le ispezioni organizzate dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. Hanno partecipato associazioni, rappresentanti delle istituzioni, garanti regionali e comunali, attori, scrittrici. L'iniziativa voleva riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni degli istituti penitenziari in Italia. È la prima volta che si mobilita per questo tema una rete così ampia attraverso tutto il paese. Il servizio di Valeria Schroeter.
3: Bisogna aver visto. L'Alleanza per l'articolo 27 è entrata nelle carceri italiane con in mente le parole di Piero Calamandrei. L'iniziativa è arrivata anche a Milano, visitando gli istituti penitenziari di Bollate, Opera e San Vittore. A Milano Opera c'era anche Don Ciotti, il fondatore di Gruppo Abele e di Libera contro le mafie.
4: Abbiamo visto alcune reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti detenuti.
3: Il carcere oggi si è aperto al mondo esterno e il bilancio è decisamente negativo. Una gran parte degli istituti visitati ha mostrato condizioni di sovraffollamento insostenibile, che in alcuni casi è giunto addirittura al 250%. E su questo Don Ciotti ha ricordato il tema delle recidive.
4: È un problema perché molti escono, non trovano altre opportunità, trovano delle porte chiuse, non trovano il lavoro e quindi ritornano dentro.
3: Sono state registrate poi carenze in termini di organico, ma anche di qualità degli ambienti, spazio minimo e temperature. Per questo l'Alleanza Articolo 27 chiede umanità, aperture e una visione moderna della pena.
1: E per oggi è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.